Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the wine.

0: Ticket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Fall back into some kind of order seemed incredibly unlikely.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ed eccoci qua, tornati. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Eleonora, questa è Rock Trotter su Radio Città Aperta. Saremo insieme all'incirca un paio di orette. Quest'oggi puntata dedicata al fenomeno Riot Girl, direte voi. Sì, di nuovo. Ebbene sì, perché non smette mai di essere purtroppo un argomento anche attuale, dato che in questi giorni sto rifacendo il, come si suol dire, il rewatch, sto facendo rewatch, sto riguardando il racconto dell'ancella, il telefilm ispirato poi ai romanzi di Margaret Atwood, in cui anche le donne ovviamente la fanno da protagonista, ma ne parleremo meglio dopo la prima introduzione, insomma, che facciamo sempre con la prima canzone, anche se oggi ascolteremo molta musica. Ed ecco a voi le Bikini Kill con Rebel Girl.

Ed eccoci tornati in diretta qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Questa era Rebel Girl delle Bikini Kill, un po' il diciamo il caposaldo del movimento Riot Girl americano, soprattutto perché nasce negli anni 80, nella seconda metà anzi degli anni 80, negli Stati Uniti d'America, segnatamente nell'area del Pacifico Nord-Est, poi conosciuto a livello internazionale negli anni 90. E ho messo anche all'inizio della puntata in correlazione con la visione di The Handmaid's Tale, cioè il racconto dell'ancella, perché nel 2017 fino al 2025 in realtà è stato distribuito il telefilm che riprende appunto lo scritto, i libri, quindi il romanzo del direi distopico ovviamente del 1985 del racconto dell'ancella, quindi dell'autrice canadese Margaret Atwood. Perché l'ho messi anche in parallelo, direi? Perché comunque sono due, diciamo, uno da una parte un movimento, dall'altra parte un film, un telefilm barra libro che riprendono il movimento femminista, perché hanno questi temi condivisi di rabbia femminile, lotta contro il sessismo e riappropriazione della voce repressa delle donne. Poi entrambi i fenomeni sono diventati potenti simboli, scusate, di attivismo e rivendicazione sociale. Andiamoci a sentire magari qualcosa dalla colonna sonora di The Handmaid's Tale. Questa è Nina Simone con I Want a Little Sugar in My Bowl.

Nina Simone con I Want a Little Sugar in My Bowl. Stiamo analizzando quindi i punti di contatto tra il movimento femminista Riot Girl e la serie distopica poi The Handmaid's Tale. Un altro punto di contatto può essere quello delle fanzine e delle testimonianze. Infatti le Riot Girl utilizzavano le zine autoprodotte per creare una rete di solidarietà e diffondere il loro messaggio. E poi nel racconto della Atwood, l'atto stesso di raccontare, scrivere e tramandare la storia di June, che è la protagonista del racconto dell'ancella, rappresenta l'arma principale contro l'oppressione e la cancellazione della memoria, perché ricordiamo che alle donne era negato sia leggere che scrivere, che studiare, in generale proprio avere una posizione, ecco. Quindi c'è una regressione in questa nuova Repubblica di Gilead, in questo nuovo stato di Gilead che si crea nel racconto dell'ancella, che viene appunto, va a sostituire sostanzialmente la democrazia, ecco. Torniamo al movimento Riot Girls, ci andiamo a sentire le L7, che sebbene non si siano mai sottratte a tematiche femministe, non le possiamo proprio ricomprendere nel movimento.

Ed erano le L7 con Andres qui a Rock Totter su Radio Città Aperta. Allora, non per voler fare, diciamo, una puntata didascalica, ma comunque un minimo di trama e di contesto per quanto riguarda il movimento Riot Girl ve lo devo dare. Allora, la trama di Dance May Tale è praticamente che in un futuro distopico, che quindi la distopia è ovviamente una cosa distante da quello che si può realizzare, una descrizione di una realtà immaginaria, ecco, del futuro, ma prevedibile sulla base di tendenze del presente che, diciamo, sono percepite come negative, fortemente negative, ecco, politiche opprimenti, anche altro tipo di, ecco, in questo caso una religione, perché il regime, appunto, teocratico di Gilead è quello che prende il comando. Comunque, dicevamo, per fare un riassunto, in questo futuro distopico il tasso di fertilità umana è in calo a causa di malattie e inquinamento, e dopo la guerra civile, anzi dopo una guerra civile, il regime teocratico, quindi totalitario, di Gilead prende questo comando nella parte, diciamo, geografica conosciuta prima come Stati Uniti d'America. Ci sono alcuni stati che sono liberi, alcuni stati che hanno dovuto lottare, altri stati che sono totalmente annientate. Pare che esista ancora, per esempio, il Canada, e infatti vediamo alcuni protagonisti che si rifugiano in Canada. La società è organizzata da leader comunque assetati di potere e divisa in nuove classi sociali, in cui le donne sono brutalmente soggiogate, non possono né lavorare, né leggere, né maneggiare denaro. Soprattutto in questa nuova società, a causa dell'infertilità e del crollo delle nascite, le donne fertili, ribattezzate poi come ancelle, sono assegnate alle famiglie elitarie, dove subiscono degli stupri rituali da parte del proprio padrone con lo scopo di dare loro dei figli. Questa è sostanzialmente un po' il riassunto della trama del racconto dell'ancella. Le ancelle ovviamente sono poste al centro della narrazione perché protagoniste di questa, appunto, società basata sulla riproduzione, non affidata alla famiglia, ecco, in questo senso tradizionale, ma affidata alle ancelle. E tra l'altro la base di questa scelta ricade in un versetto contenuto nella Bibbia e quindi giustificata da un libro che la società teocratica di Gilead ritiene valida e operante. Poi ovviamente ci sono altri personaggi, altre sottotrame che si intrecciano appunto nel racconto dell'ancella, ma questo è un altro paio di maniche. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Era sempre Nina Simone dalla colonna sonora del racconto dell'ancella con Feeling Good. Devo dire che nella colonna sonora, nella soundtrack del telefilm sono contenute veramente canzoni azzeccate ma anche molto molto belle. Comunque facciamo un piccolo riassunto sul movimento Riot Girl, visto che stiamo intrecciando le due cose qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta in questa puntata di oggi. Facciamo un breve excursus. Abbiamo già detto che il movimento Riot Girl nacque all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti come fenomeno culturale, politico, musicale femminista, e fu una potente risposta ma alla forte predominanza maschile poi nella scena punk e in quella rock, e alla percezione che le esperienze e le voci delle donne fossero spesso marginalizzate. Come abbiamo detto, il movimento prese poi forma nelle città di Olympia e Washington, quindi nel Pacifico Nord-Est, tra il 1990 e il 1992, e giovani donne coinvolte nella scena punk underground iniziarono a quindi organizzare incontri, pubblicare fanzine e formare delle band per discutere vari temi, tematiche come il sessismo, la violenza sessuale, i diritti riproduttivi, l'immagine corporea, la discriminazione di genere e l'empowerment femminile. Scusate se è poco, parentesi metto io. Il termine girl, che è scritto con 3 R, voleva evocare un ringhio, simbolo di rabbia e resistenza. Me la volevate fare come domanda, vi anticipo io, ovviamente. Tra le figure più importanti dell'inizio di questo movimento vi furono Kathleen Hanna delle Bikini Kill, Toby Vail, Alison Wolf e Molly Newman. E le band poi le abbiamo dette, cioè non le abbiamo dette, le abbiamo dette in passato perché ne abbiamo parlato varie volte di questo movimento. Comunque erano tante, come Bikini Kill, appunto L7 che abbiamo già ascoltato, ma anche Brat Mobile, Evans to Betsy, Aggie Beer e tante altre ancora. E l'elemento centrale di questo movimento era appunto la cultura del DIY, quindi del do it yourself, perché le attiviste appunto producevano queste fanzine fotocopiate distribuite autonomamente, che contenevano sia racconti personali che poesie che manifesti politici, informazioni sulla salute sessuale, discussioni anche sul femminismo, ovviamente. E le fanzine crearono questa rete poi nazionale e successivamente internazionale di giovani donne che potevano condividere esperienze e organizzarsi senza passare ai media tradizionali. E soprattutto il movimento Riot utilizzava il punk come strumento politico. I concerti erano pensati come spazi più sicuri per le donne. Spesso le musiciste invitavano infatti le ragazze ad avvicinarsi al palco per contrastare il predominio maschile tipico dei concerti punk. I testi delle Riot Girl affrontavano apertamente temi considerati tabù all'epoca, come lo stupro, le molestie, i disturbi alimentari e la sessualità femminile. Fortunatamente siamo andati un pochino avanti da quel punto di vista. Ma ci furono delle critiche infatti a questo movimento. Infatti, sebbene innovativo, il movimento fu criticato per essere composto prevalentemente da donne bianche della classe media e per non aver affrontato adeguatamente le questioni di razza, classe e inclusione. Queste critiche poi hanno influenzato successive evoluzioni del femminismo transazionale e intersezionale. Direi che ci andiamo a sentire qualcosina, questa volta un po' più di musica, perché abbiamo parlato molto per adesso, sempre
dal movimento Riot Girl.

Ed eccoci tornati sempre Rock Trotter su Radio Città Aperta e abbiamo ascoltato un bel po' di gruppi all'interno, considerabili anzi, all'interno del movimento Riot Girl, quindi Brat Mobile, Heavens to Betsy, Aggie Beer, School 17, Team Dresh e Seven Year Beach. Abbiamo veramente ascoltato un po' di vari generi, specificatamente un po' grunge, perché sappiamo tutti che il movimento Riot era un po' associato a quello che era il movimento grunge dell'epoca.

Vabbè, questa era ovviamente la canzone che va un po' a racchiudere tutto il fenomeno grunge, perché sapete che all'interno sempre del grunge non c'era un genere prestabilito, però vabbè, quella è un'altra storia, però i Nirvana con Smells Like Teen Spirit racchiudono, anche se in maniera del tutto commerciale e mainstream, questo movimento. Comunque, adesso invece andiamo a sentirci qualcosa dei gruppi influenzati dal movimento Riot Girl. Quindi, pur non essendo parte del nucleo originario, queste band sono spesso considerate degli eredi del movimento. Sleater-Kinney, infatti, ma anche poi Le Tigre, che sono la band successiva di Kathleen Anna, i Gossip e anche le Pussy Riot sono considerati i gruppi, tra i gruppi influenzati poi dal movimento Riot.

E tra le influenze del movimento Riot, invece, chi troviamo? Troviamo loro. Gruppi britannici punk degli anni 70, anzi della metà degli anni 70, X-Ray Specs e The Slits.

E dopo aver esplorato in maniera anche non superficiale, però comunque non in maniera approfondita, però dando solo le nozioni base, le nozioni fondamentali del movimento Riot di metà anni 90 in America e anche quello che è venuto prima e in piccolissima parte anche quello che è venuto dopo, torniamo un attimo a The Handmaid's Tale. Abbiamo detto che insomma la produzione del telefilm è andata dal 2017 al 2025, quindi all'incirca un anno fa è terminata la produzione della serie televisiva, che consta di 6 stagioni, quindi io vi invito largamente, se non siete fan magari della lettura, anche se ne vale veramente la pena. Io ho letto qualcosina del racconto dell'ancella dell'Atwood, i libri ovviamente sono un capolavoro, però se non siete fan della lettura, almeno la serie TV comunque anche quella merita veramente. Dicevo, torniamo un attimo alla relazione tra The Handmaid's Tale e il movimento Riot Girl, perché a me è venuto spontaneo comunque fare questo parallelismo, ma ho letto su internet che ovviamente il romanzo, essendo nato prima del movimento Riot Girl, quindi è stata una sorta di influenza per poi questo movimento, e quindi ovviamente è stato preso di ispirazione. Altri punti di contatto interessanti, cioè non lo dico solo io, ecco, non lo dico solo io oggi, ma è stato veramente fatto un parallelismo, è stato preso a modello di riferimento. Alcuni altri punti di contatto interessanti sono ovviamente la critica del patriarcato per quanto riguarda sistemi che limitano l'autonomia delle donne, infatti, per esempio, appunto nel romanzo di Atwood il controllo esercitato dallo Stato, ovviamente di Gilead, e mentre invece il movimento Riot Girl combatteva il sessismo, la violenza di genere e le disuguaglianze nella cultura punk e nella società. Invece, poi c'è la voce femminile che è molto forte, la resistenza. Infatti, le protagoniste del racconto dell'ancella cercano dei modi per preservare la loro identità e la loro libertà sotto l'oppressione. Il movimento delle Riot incoraggiava le donne a prendere la parola attraverso sia la musica che le fanzine, che poi l'attivismo, ovviamente. Poi un'altra tematica molto forte è quella del corpo e dell'autodeterminazione. Il controllo della riproduzione della sessualità è centrale, infatti, nel romanzo. Allo stesso modo le Riot Girl rivendicavano poi il diritto delle donne a decidere sul proprio corpo e sulla propria vita. E l'ultima molto interessante è quella dell'immaginazione politica. Infatti Margaret Atwood usa la distopia, come abbiamo visto, come abbiamo già detto, per mostrare al lettore cosa potrebbe accadere se certe tendenze autoritarie venissero portate all'estremo? Mentre invece le Riot Girl cercavano di costruire delle forme concrete di resistenza e di solidarietà nel passato. Continuiamo a sentirci qualcosa dalla colonna sonora, dalla soundtrack del racconto dell'ancella.

Per quanto riguarda invece le band Riot Girl dei giorni nostri, come non citare, per esempio, beh, visto che siamo a Roma, sono state anche ospiti di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, proprio in studio, fisicamente, finalmente, anche perché finalmente le ho avute ospiti per una puntata, Le Molestia. Di cui magari ci andiamo a sentire adesso qualcosina. Ci avevano portato il loro album La mia rabbia è ancora integra e vi raccomando di andare a sentire, ad ascoltare il podcast che li riguarda in intervista il 21 ottobre del 2024. Tra l'altro, puntata in cui è stata presente anche in intervista Dada Sutra, Caterina Dolci, bassista delle Bambole di Pezza, che sono note, insomma, per essere un gruppo attivo sempre comunque nella scena femminista. È una puntata interessante anche dal punto di vista proprio delle tematiche. Vi consiglio di andarvela a riascoltare. 21 ottobre 2024, sempre Rock Trotter su Radio Città Aperta. Adesso ci andiamo ad ascoltare invece Le Molestie.

supposed to be doing that? Okay, sorry. Okay, we're starting now.

Ed erano le Bikini Kill con Double Daria, che abbiamo ascoltato dopo Le Molestia, come vi avevo preannunciato dal loro album del 2024. La mia rabbia è ancora integra. Le abbiamo ascoltate con la canzone Vecchio Punk. E tornando al racconto dell'Ancella, la serie televisiva, io sono rimasta sconvolta perché la protagonista, che è June Osborne, cioè praticamente l'attrice che la interpreta è Elizabeth Moss, l'attrice praticamente ho scoperto da poco che è legata a Scientology. E quindi, puntini, puntini, è veramente allucinante questa cosa, un sacco di attori e attrici di Hollywood, tra l'altro, e nonché cantanti, sono legati a Scientology. Ne so poco, però da quello che so, insomma, è allucinante poi che abbia avuto una parte del genere. Comunque adesso siamo giunti quasi in chiusura di puntata, ci andiamo ad ascoltare ancora qualcosina dalla colonna sonora di The Handmaid's Tale.

Bene, questa era American Girl di Tom Petty and the Heartbreakers e prima abbiamo ascoltato Shocking Blue by Venus. Dalla colonna sonora sempre di The Handmaid's Tale, la serie TV, ricordiamo, andatevi a leggere i libri, andatevi a vedere la serie TV, insomma, però andatevi in tutti i modi possibili e immaginabili, perché insomma, come diceva un certo Frank Zappa, knowledge is power, quindi la conoscenza è potere. Adesso io volevo anche ricordare qualcuno che ci ha accompagnato per tutto il tempo parlato in nostra compagnia, infatti in sottofondo avete ascoltato la traccia strumentale Emo Panico dall'ultimo album di Giancane che si chiama Non ti riconosco più, che contiene anche la colonna sonora poi della serie TV Netflix di Zero Calcare nuova, quindi Due Spicci, che consiglio anche quella di andarvi a vedere. Adesso noi ci salutiamo con un'ultima traccia che secondo me racchiude un po' tutti e due i mondi, viene infatti sempre dalla colonna sonora del Racconto dell'Ancella, ma fa parte anche un po' del movimento femminista in musica, ecco. E in una versione rifatta noi ci ascoltiamo Heart of Glass nella versione di Blondie, ovviamente, dei Blondie, in versione con Philip Lane. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che vi sia piaciuta questa puntata dedicata al parallelismo e ai punti di contatto tra The Handmaid's Tale e il movimento Riot Girl. Ciao a tutti e a tutte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

ben trovati, ben ritrovati con Radio Città Aperta e questa trasmissione chiamata 33x2, ideata e condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari, dove vi facciamo ascoltare per intero un disco del presente e un disco del passato. Quindi dodicesimo episodio e oggi appannaggio di due gruppi inglesi. Per il disco novità ascolteremo un album uscito in questo 2022 più o meno nel mese estivo, ossia il settimo lavoro dei Falls, intitolato Life is Yours. Invece per il passato ce ne andremo nel 1983 e ci gusteremo lo splendido The Crackdown, il quarto album che fu dei Cabaret Voltaire. Ripeto, entrambi i dischi li ascolteremo per intero partendo dai Falls, formazione che viene da Oxford, un gruppo che si fece notare agli albori degli anni 2000 con un bel disco chiamato Antidotes, che mischiava insieme elementi punk funk, chitarre afro, dance, un disco che piacque assai, e la loro carriera ha continuato sempre con dischi dignitosi. Gli ultimi episodi erano sotto un unico

titolo Everything Not Saved Will Be Lost, parte prima e parte seconda, due lavori usciti nello stesso anno ma in separata pubblicazione. E ora invece tornano con un disco unico, un bel lavoro che a me è piaciuto assai, un album dove la ritmica torna ad essere sicuramente predominante, c'è sempre quella sottile malinconia nella musica del gruppo, che però sa essere sempre anche molto così ricca di groove, un lavoro insomma che si fa ascoltare veramente molto bene, si fa apprezzare nelle sue canzoni che ben presto entrano nella testa, entrano nel cuore e fanno muovere ben bene le gambe. Quindi i Falls sono sempre una bella conferma, dove si pesca bene, ecco, io dicevo del precedente lavoro diviso su due album, aveva in quel caso un suono più rock e un po' più scuro, in questo caso invece si torna ad essere più dinamici. E allora ce lo andiamo ad ascoltare questo album, ripeto, Life is Yours per i Falls da Oxford, e poi dopo l'ascolto del disco ci ritroveremo per parlare dell'album del passato, ma ora ecco i Falls.

ed è assolutamente gradevole e ballabile e molto così trascinante il disco dei Falls, il disco diciamo recente presentato all'interno di 33x2, infatti il disco dei Falls è uscito in estate. E ora invece diamo spazio al disco del passato, ovviamente presentato sempre dal sottoscritto, che sceglie anche i lavori da ascoltare insieme, Gianluca Polverari per l'appunto. E quindi dopo i Falls, come disco del passato, invece diamo spazio al lavoro del 1983, The Crackdown, il quarto album dei Cabaret Voltaire da Sheffield. Stephen Mallinder e Richard H. Kirk in duo, dopo la dipartita di Chris Watson, che era stato invece l'altro membro fondatore della band. Beh, i dischi precedenti dei Cabaret Voltaire fanno la storia della musica, perché è uno degli esempi massimi del sound industrial, molto radicali, con delle sonorità sicuramente così magmatiche. In questo lavoro emerge quel qualcosa che nei dischi precedenti invece stava lì sotto banco, ossia quella materia funk che nel caso dei Cabaret Voltaire chiamiamo white funk, così molto algido, unito a delle sonorità elettroniche di matrice IBM che sanno essere veramente incisive. Un lavoro che venne pubblicato appunto nell'83 e segna la seconda fase della carriera della formazione britannica, un disco che si accompagna anche a dei video molto efficaci che accompagnano canzoni come Just Fascination o anche la stessa title track, quindi musica non solo da ascoltare ma anche da vedere. E quindi un lavoro che è basato sull'elettronica di Richard H. Kirk, ma anche sul basso e il cantato ipnotico, che sembra essere quasi sempre uguale, ma non è così, di Stephen Mallinder. Un lavoro che oggi ci gusteremo insieme, per una formazione che ha portato avanti la causa Cabaret Voltaire fino a poco tempo fa, senza Stephen Mallinder attivo su altri progetti e anche in solo, sigla portata avanti dal solo Richard H. Kirk, che purtroppo però è venuto a mancare di recente. E quindi ecco qui questo magnifico lavoro, The Crackdown, disco del passato all'interno di 33x2, qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: than a single man.
1: Okay.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.01, questo è l'orario della diretta di martedì 16 giugno 2026. Riapre come ogni martedì la Bottega del Forno e come ogni venerdì in replica. Comincio col dare i numeri: 340-197-4468. Questo è il numero con il quale potete inviarci messaggi, sms, whatsapp e telegram. La Bottega del Forno, come tutti sanno, si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa. Quindi siamo nel bel mezzo del 1976 per quello che riguarda il nostro racconto. E come spesso accade, non è successo l'ultima volta, ma è stata un'eccezione più che, come dire, giustificata, parte la trasmissione con la rubrica Visti in prima visione, in cui il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci parla e ci racconta un film, per l'appunto, del 1976. E come si conviene, per permettermi di collegarmi telefonicamente con Marcello, cominciamo con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in oggetto, composta dal maestro Maurice Jarre ed eseguita da John Duckworth al sassofono con la Maurice Jarre Orchestra.

0: Eccoci qui, 14.06, abbiamo ascoltato per l'appunto un estratto della colonna sonora composta da Maurice Jarre per il film del quale ci parla oggi Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Perfetto, allora di che film parliamo oggi?
1: Allora, parliamo degli Ultimi Fuochi, l'ultimo film di Ilya Kazan. Un grandissimo regista hollywoodiano, molto controverso, uno che ha fatto la storia del cinema hollywoodiano e nello stesso tempo è stato una delle persone che ha creato più controversie proprio nell'ambito del sistema hollywoodiano. Diciamo che ha fatto dei capolavori come un tram chiamato Desiderio, ha lanciato attori come Marlon Brando, è stato un grandissimo regista, è impegnato soprattutto sul piano sociale, un grande regista progressista che veniva da una scuola che lui aveva contribuito a fondare, l'Actor Studio, quindi i più grandi attori usciranno da quella fucina che lui aveva creato e che continuava ad alimentare, e che aveva fatto dei capolavori anche come film meno conosciuti come Pinky, la negra bianca, sul tema del razzismo, Barriera invisibile sul tema dell'antisemitismo, film che a rivederli oggi sono estremamente moderni. La valle dell'Eden, sui conflitti appunto sociali e di classe, insomma.
0: Beh, poi anche di un paio di trasposizioni di, come dire, di importanti drammi teatrali.
1: Sì, di Tennessee Williams, insomma, ha lavorato su tantissimi, su, proprio un vero drammaturgo. Tra l'altro ha lavorato moltissimo anche in teatro,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Fin dagli anni 30 ha lavorato appunto anche nel teatro. Detto questo, è incappato in una tragedia al tempo del maccartismo, cioè lui, un uomo di sinistra, che addirittura era stato iscritto al Partito Comunista Americano per alcuni mesi e poi ne era uscito, si trovò nel 52 a fare il delatore e denunciò una decina di persone, suoi collaboratori stretti ed altri registi, come appunto simpatizzanti comunisti, terrorizzato dall'inquisizione che c'era allora, poi se ne pentì amaramente, però sostanzialmente insomma rovinò la carriera a diversi suoi amici e sentì per tutto il restante tempo della sua vita una specie così di senso di colpa terribile, al punto che nel 96, quando un Academy Award sancì un premio alla carriera, ci furono alcuni attori, tra cui Nick Nolte, che si rifiutarono di stringergli la mano e non lo applaudirono, insomma, quindi per dire, si creò un solco profondo, insomma, ad Hollywood su questi suoi comportamenti di cui si era pentito, ma che comunque anche addirittura aveva realizzato Fronte del Porto quasi come un'autodifesa personale, proiettando nel protagonista Marlon Brando, diciamo, alcune delle sue istanze, insomma. Comunque, al netto di tutto questo, un grande regista che chiude la sua esperienza con questo film magniloquente, questi Gli Ultimi Fuochi, con un De Niro sicuramente forse un po' sottotono, ma comunque insomma un attore sempre fondamentale, importante, misurato, in cui vediamo la storia di un grande produttore degli anni 30 di Hollywood, Monroe Starr, tratteggiato su una figura reale che era quella di Irving Thalberg, insomma un grande produttore di quegli anni, di grandi film, di grandi capolavori, che ebbe una vita appunto complessa, controversa. Questo produttore geniale, Monroe Starr, giovane, ha perso la moglie purtroppo per una malattia, è molto solo, comunque dispotico, molto creativo, molto geniale e addirittura in grado di sfidare l'industria cinematografica di fronte ad altri produttori, amministratori di Hollywood, di cui dice apertamente di un film che sta facendo, di cui prevede che non rientrerà nell'incasso, lui dice: io comunque voglio fare questo dono al pubblico, non solo di un film commerciale, ma di un film di qualità, quindi metto in conto anche le perdite. Ovviamente questo già comincia a segnare in negativo, diciamo, la sua carriera, perché se la legano abbastanza al dito, diciamo, gli altri produttori e amministratori hollywoodiani, in particolare Robert Mitchum, perché insomma è una importante figura collaterale di amministratore e produttore di Hollywood, la cui figlia, tra l'altro interpretata da una misurata Teresa Russell, è innamorata neanche molto segretamente di Monroe Starr, che la disdegna in realtà, perché incontra, a seguito di una specie di terremoto devastante che insomma praticamente colpisce gli studi, incontra una ragazza che gli ricorda tantissimo la moglie.
0: Fa addirittura insomma sguinzaglia degli investigatori per andare a rintracciare. Perché...
1: Per andare a rintracciare, la rintraccia, riesce a sedurla, diciamo, con abilità anche durante una festa, e insomma in poche parole insomma diventa la sua fidanzata, insomma. Ma questa donna è sfuggente, è una donna che non si vuole legare, è una donna che ha un passato problematico, non glielo nasconde, che ha amato un uomo per moltissimi anni, un uomo molto più grande di lei, un uomo che lei considerava una specie di re, sostanzialmente un re, diciamo, disoccupato, ma comunque un re per cultura, lignaggio e capacità intellettuali. E comunque sia, insomma, non si lega di fronte alle proposte di questo geniale produttore, comunque, che comunque è estremamente coraggioso e dimostra anche molta inventiva anche nei discorsi che fa, per esempio, con registi presenti, insomma, c'ha proprio un amore totale per il cinema, insomma, una specie di venerazione per il cinema, al punto di essere considerato quasi un guru. Però c'ha questo punto debole, che appunto si innamora di questa donna, non è sostanzialmente ricambiato, questa donna scompare e a un certo punto decide di sposare un suo salvatore, una persona che l'aveva salvata, diciamo, a Londra alcuni anni prima da una malattia, da un incidente. Dopodiché, diciamo che questo Monroe Starr, molto decisionista, molto attivo, segue sempre le sue direttive, incappa in un altro, diciamo, nel capo del sindacato, diciamo, degli sceneggiatori, che è interpretato da Nicholson, che poche battute ma estremamente efficace. C'ha un incontro-scontro con questo produttore. Nel frattempo i sistemi di produzione hollywoodiani, anche di concerto con il sindacato, sono cambiati. Starr non si vuole adeguare a questi nuovi sistemi, che comunque privilegiano in ogni caso più che la qualità, la spettacolarità, se vogliamo, e la vendibilità al pubblico. Lui non è esattamente così, ha una specie di concezione del cinema per il cinema, del cinema come arte, che si compromette sicuramente con l'industria, però deve essere anche un elemento artistico.
0: Ma poi c'è probabilmente questo... Marcello, ancora scosso dalla delusione d'amore, un pochettino,
1: sì,
0: con la guardia bassa,
1: perde colpi, scosso dalla delusione d'amore, dalla ostilità che appunto l'amministratore padre della ragazza sua spasimante gli dimostra sempre più, insomma lentamente viene esautorato, si ammala anche gravemente, poi supera, diciamo, la malattia, e lentamente viene esautorato praticamente dal suo posto così di direttore, dal suo potere. C'è un finale molto triste in cui lui abbandona gli studi di Hollywood per entrare in una zona d'ombra. Ora, ovviamente, adesso io non so quanto sia ricalchi questa storia di Vintalberg, però probabilmente è abbastanza similare, anche se non dimentichiamoci che questo film è tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald, che allora andava per la maggiore negli anni 70, anche se è un romanzo incompiuto. Tra l'altro a quarti nobiltà la produzione di Sam Spiegel, che era dietro delle più grandi produzioni progressiste dell'epoca, no? E è un film sicuramente
0: di qualità. La sceneggiatura scritta da Harold Pinter, un altro.
1: La sceneggiatura scritta da Harold Pinter, quindi altro quarto di nobiltà, insomma un film con i fiocchi, con grandi attori, con dei cammei di Jean Moreau, insomma abbiamo veramente di tutto e di più, insomma, no? Del resto Kazan era tuttora, nonostante fosse appunto avuto questa tragica esperienza del 52, era rimasto uno dei grandi di Hollywood, no? Anche se appunto, ripeto, lacerato da questa scelta e contestato in Hollywood, era comunque uno dei punti di riferimento, insomma, aveva continuato a fare dei grandi film, insomma, dei grandi film d'impegno, dei grandi film, e anche questo a suo modo, anche se non raggiunge la grandezza, che ne so, di Splendore dell'Elba, insomma, dei film del passato, è comunque un film importante, insomma, sicuramente, che ricostruisce un'epoca degli anni 30 hollywoodiana con molta efficacia, cioè alcune immagini visionarie come quella del terremoto, per esempio, e molta inventiva cinematografica e soprattutto una recitazione da parte di tutti gli attori, anche quelli che hanno piccole parti, insomma, sorprendentemente adeguata. Quindi addirittura c'è Donald Pleasant, tanto per dire, nelle vesti di un regista un po' scombinato, insomma, ecco. Quindi nella sostanza è un film di buona qualità, non un capolavoro, è comunque il tramonto di Ilia Kazan, che comunque sia, diciamo, poi dopo non farà più nulla.
0: Sì,
1: poi...
0: la cosa strana è che praticamente sì. Lui morirà agli inizi del nuovo secolo e quindi sì, insomma il sì. Suo silenzio è durato sì. Per più di 25 anni, insomma.
1: Il suo silenzio è stato dovuto anche a questo terribile senso di colpa, questa anche... in parte ostracismo che Hollywood alla fine gli ha, un Hollywood che era tornata ad essere progressista, che comunque gli ha regalato. Insomma,
0: sì, però è una contraddizione, se vuoi, perché se tu già ti limiti al cast di questo film, ricordiamoci c'è anche Tony Curtis che fa
1: Curtis, ci sono una marea di grandi attori, magari in parti che, insomma, uno si chiede anche a cosa servono, no? Diciamo, tutti questi grandi attori per parti appena accennate. Sicuramente, però ecco, qualcosa è successo per cui lui comunque ha perso in un certo senso, quasi come protagonista, quasi come Moro Star, cioè lui ha perso la fiducia in se stesso, si è sentito così accantonato, si è allontanato da Hollywood. Forse bisognerà leggere i libri della storia di Hollywood per saperne di più, no? Comunque sicuramente per un quarto di secolo è stato silente prima della sua morte. Non ha fatto più neanche, credo, particolarmente opere teatrali, insomma si è proprio sostanzialmente ritirato dalla scena, insomma, ecco. Comunque questo rimane un canto del cigno, insomma, sempre di prima qualità. Tra l'altro l'ultimo film non solo di Kazan ma anche di Francis Scott Fitzgerald quanto a romanziere, e di Sam Spiegel stesso, insomma, quindi praticamente, insomma, alcuni morirono, altri si ritirarono come Kazan, insomma. Rimane un film di qualità, insomma, rimane un film a suo modo importante, molto ben tratteggiato, molto ben costruito, insomma, niente di più, ecco. Non siamo nella invenzione, soprattutto nella denuncia sociale che lui aveva avuto nei film a cavallo dagli anni 50-60, insomma. Per l'epoca faceva dei film molto molto di sinistra per Hollywood, insomma, era... Tant'è vero che fu così stridente questo terribile incidente che gli capitò, che gli segnò la vita, insomma, nel 52.
0: Sì, infatti sarebbe stato, come dire, interessante, magari entrandoci in confidenza, capire che minacce ha ricevuto, perché insomma per arrivare ad un tradimento così evidente, così, insomma... Sì. Ha praticamente rovinato la carriera di un sacco di gente.
1: Ha rovinato la carriera di una decina di persone, insomma. E, tra l'altro, insomma, ha chiuso rapporti con amici di sempre, insomma, è stata una cosa che gli è costata molto a livello. Lui disse: io dovevo difendere non solo me stesso, ma i miei film, soprattutto dovevo difendere la possibilità di realizzare i film. Però, insomma, soprattutto per l'attenzione che ebbe nei confronti dell'Actor Studio, e soprattutto perché, insomma, comunque credeva fermamente nella sua professione, e si trovò, insomma, messo alle strette. Non ebbe il coraggio, come invece altri ebbero. Faccio un esempio: lo sceneggiatore Dalton Trumbo ebbe il coraggio di opporsi, divenne uno dei 10 di Hollywood, stette in silenzio per 20 anni, poi comunque riprese a fare film, insomma, a scrivere sceneggiature di film importanti. quindi chiaramente sono scelte di vita. Lui fece una scelta che comunque lo segnò profondamente, e insomma sicuramente insomma non tornerà mai più ad essere quello insomma dei tempi di un dramma chiamato Desideri, insomma, per intenderci, dove valorizzò Marlon Brando agli inizi, insomma, che era una specie di sex symbol, insomma film folgoranti che anche rivisti adesso sono film indimenticabili, insomma.
0: Tra l'altro questo film sicuramente c'ha una, non una scena madre, ma una scena che è passata alla storia del cinema, proprio perché è un classico caso di cinema nel cinema. Poi quando il protagonista è un, come dire, un genio della recitazione, e se vogliamo anche un discepolo dell'Actor Studio come Robert De Niro, c'è la famosa scena del Nichelino, no? Quando
1: sì, infatti, sì, quella è una delle classiche scene in cui molto creativamente il Nichelino, appunto, plastica l'invenzione e l'amore per il cinema di questo grande produttore, perché insomma stiamo parlando comunque di una figura importante, di una figura che probabilmente, se poi parliamo di Irving Thalberg, io adesso non ricordo bene, ma comunque ha realizzato alcuni dei maggiori capolavori di Hollywood degli anni 30, e quindi chiaramente erano persone di grande genialità, insomma. E la scena del Nichelino è suggestiva,
0: è un omaggio al cinema e alla sceneggiatura.
1: Un omaggio al cinema, alla sceneggiatura e all'idea stessa del cinema. All'idea stessa del cinema, insomma.
0: Se vogliamo trovare un gancio molto ardito su riguardo quest'idea, con un film da noi recentemente recensito, ossia Wim Wenders con Nel corso del tempo, sì. Se vogliamo, appunto, in entrambi i casi, cioè in questa scena specifica, si dimostra che il cinema si nutre di se stesso, è come se non avesse bisogno che ci sia proprio per forza di cose,
1: sì,
0: una
1: il cinema
0: storia.
1: Non deve essere per forza aderente da tutto e per tutta la realtà, no? Come spiega Morostar. Il cinema è cinema.
0: E poi se una cosa cinematograficamente funziona, può essere anche fuori contesto, può essere anche qualcosa inzeppata a forza nella sceneggiatura, però insomma, come si dice a Roma, quando ce vo, insomma. Quando...
1: Sì, cioè, sostanzialmente la pura invenzione visiva, la capacità di stupire, se no insomma, in fondo che ci dice Morostar, no? Ci dice che il cinema è un'arte estremamente particolare, non a caso abbiamo quanti tipi di cinema? Infinità di cinema, cioè abbiamo il cinema visionario di Fellini, per dire, cioè abbiamo il cinema fantastico, il cinema dell'orrore, il cinema drammatico che era nelle cifre di Ilia Kazan, che peraltro era di origine greca, è nato a Istanbul, quindi era vissuto alcuni anni dell'infanzia di Istanbul come straniero in patria, si era trasferito poi in America e aveva conservato fin dall'infanzia quest'idea di straniero in patria, quindi l'aveva così spinto a mettersi sempre nei panni degli emarginati, dei diseredati, dei non compresi dalla società, comunque delle eccezioni, insomma, se vogliamo, delle persone che erano comunque fuori dalla norma.
0: Tutto quello che stai raccontando rende ancora più inspiegabile e incredibile il suo comportamento.
1: Sì, sì, infatti sì. E ebbe anche problemi di salute abbastanza gravi, da quello che mi risulta, però una spiegazione vera e propria del suo lunghissimo silenzio non l'ho trovato.
0: Tornando a parlare del cast veramente sfolgorante di questo film e di come appunto indipendentemente dal minutaggio delle proprie battute gli attori hanno fatto a gara a partecipare, ricordiamo in una piccola parte per esempio Angelica Houston, che è quella che permette a Robert De Niro di trovare la sua fidanzata,
1: sì, la sua aspirante fidanzata, sì, Angelica, Edna, sì, la figura di Edna.
0: E a me piace ricordare Seymour Cassell, che è un grande attore, uno degli attori feticcio di John Cassavetes, tra l'altro è arrivato fino a credo un po' meno di 10 anni fa, è campato, ha lavorato parecchio anche con un regista di culto dei tempi nostri come Wes Anderson, quindi tra l'altro insomma se ci riusciamo avremo modo ben presto di rivederlo, perché tra i film da lui interpretati ce n'è uno del 76 del quale faremo modo di occuparci, che è assassino di un liberatore cinese, insomma è importante parlare anche di Cassavetes, soprattutto in funzione del concetto di cinema, non cinema, no? In certi casi.
1: Assolutamente sì, certo. Quindi, sì, ma poi abbiamo appunto Gian Morone nel ruolo di Didi, no? Una delle interpreti del film che lui sta realizzando, e Teresa Russell, che poi diventerà famosa con La Vedova Nera anni dopo,
0: sì.
1: Che nella parte di Cecilia Brady, la donna neanche segretamente, apertamente innamorata di lui, e che lui proprio non... praticamente non si fila, per così dire, per nulla, insomma.
0: Sì, secondo me lì succede anche che lui, rifiutando la figlia, è come se volesse fare un dispetto al padre, insomma, perché...
1: Probabilmente sì, c'è questo antagonismo col padre, che fin dall'inizio comunque ha un rapporto complesso con lui, no? È vero che quando lui apertamente dice sì, questo film ci rimetterò, lo so, perlomeno $500,000, però io intendo farlo come semplicemente disegno artistico da regalare al pubblico come film, visto che ho fatto film di cassetta, ci voglio fare un film di qualità, e lui si storce, insomma, gli altri amministratori pure, quando lui abbandona la riunione, insomma, storcono dopo la bocca, per così dire.
0: Certo.
1: Perché ovviamente che cosa ci vuol dire Ilya Kazan? Che Hollywood comunque è innanzitutto un'industria, e quindi devi stare in certi canali. Se già cominci così a teorizzare delle diversità, delle cose che vanno fuori dal mercato, già sei sospetto, no?
0: Certo.
1: Quindi ce ne sono tanti. L'attrice che è così, di cui lui si invaghisce, insomma, effettivamente Ingrid Boulding, insomma, che sarebbe Catherine, la ragazza di cui si innamora, in realtà non ha avuto un grande...
0: Sì, infatti il paradosso è questo, che nella parte, insomma, diciamo, della protagonista femminile, comunque dell'innamorata...
1: Sì, una delle... Sì, infatti non ha avuto un grande...
0: C'è un'attrice che si è vista solo in questo film, praticamente.
1: Sostanzialmente sì, non sappiamo i motivi, comunque, insomma, evidentemente...
0: Tra gli altri attori che vorrei ricordare, anche se la parte è ancora più minima e, se vogliamo, insignificante, c'è anche Peter Strauss, che ricordiamo per Soldato Blu. E quindi,
1: assolutamente sì, certo.
0: Questo film che, appunto, che fu uno dei primi della nuova Hollywood a vedere la storia del West dal punto di vista dei nativi americani, ricordiamo,
1: certo,
0: che
1: uno dei primissimi film.
0: Fu uno dei primissimi film anche della nostra rubrica, quindi colgo l'occasione per ricordare che tutto quello di cui parliamo in questa mezz'oretta con Marcello Gerardi è archiviato nell'apposita sezione del sito di radiocittaperta.it, quindi se vorrete troverete questa, come tutte le recensioni che hanno preceduto la puntata di oggi, divise ovviamente in ordine cronologico all'inverso, cioè partiremo da quelle più recenti per arrivare fino a ritroso, fino ai film del 1970, che è stato il primo anno di cui ci siamo occupati in questa rubrica. Un'ultima annotazione che mi piace fare è il fatto che in questo film, contrariamente a quello che succedeva all'epoca, il doppiaggio di Robert De Niro è stato effettuato da Gigi Proietti,
1: con il
0: quale si ritroveranno parecchi anni dopo per Casinò. Nel frattempo lui ha lavorato quasi esclusivamente con Ferruccio Amendola, però ecco, c'è la cosa strana che se uno presta attenzione è inconfondibile la voce di Gigi Proietti.
1: Esatto. Assolutamente sì.
0: Che quindi all'attività di attore di cinema, all'attività di istrione con Amelio Occhi Please, in quegli anni veramente formidabili, certo, della sua carriera, ebbe modo anche di emergere come doppiatore.
1: Assolutamente sì, oltre che come attore, appunto come interprete, certo.
0: Allora, caro Marcello, sono le 14:30, penso che possiamo arrivare alle battute finali del nostro percorso sul cinema. Vi ricordo che siete su radiocittaperta.it nella rubrica Visti in prima visione all'interno della trasmissione La Bottega del Forno. Questa rubrica, curata da Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, porta questo titolo proprio perché Marcello ebbe l'opportunità di assistere alle proiezioni dei film di cui ci parla con lo splendore del grande schermo, proprio all'epoca delle proiezioni in prima visione. Quindi uno dei passaggi finali della nostra rubrica è quella di un racconto autobiografico di Marcello che ci ricorda in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere questo film.
1: Lo vidi in un'arena molto bella e molto grande di Nettuno.
0: Eh sì, era un classico che l'estate uno andava a recuperare, sì, i film che magari nella stagione invernale,
1: sì,
0: non aveva avuto modo.
1: Non aveva avuto modo di vederlo. Però era un film che era uscito da pochissimi mesi.
0: Sì, sì, ma spesso quindi le arene addirittura a volte precedevano l'uscita dell'autunno l'uscita, perché sì, facevano tipo dei piccoli test sul pubblico, no?
1: Assolutamente, sì, sì, infatti.
0: Bene, e il passaggio finale, con il quale appunto ci congediamo da Marcello Gerardi, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma io senz'altro mi attesto su 3,5.
0: Io sarei stato un pochino più, come dire, più stitico, non so se mi permetti questo termine, perché diciamo che la confezione, l'occasione, insomma anche l'autore del soggetto erano tali che forse sono rimasto un po' deluso.
1: Sì, ma comunque nel complesso è un film di buona fattura e anche qualcosa in più, insomma.
0: certo, quindi insomma
1: rivedendolo, sì, forse rivedendolo perde un po' del fascino iniziale, no? Di quando lo vidi 50 anni fa, però complessivamente rimane un'opera, insomma, notevole, ecco.
0: Allora,
1: un canto del cigno, insomma, sicuramente importante.
0: Tra l'altro la scelta abbastanza singolare da parte del regista è di un compositore musicista francese che, sì, è vero che è autore di importanti colonne sonore, però in realtà, diciamo, è fuori dal giro di Hollywood, anche se poi ha lavorato con Arthur Penn, ha lavorato con Fred Zinnemann, ha lavorato, sì, con grandi registi, principalmente ovviamente francesi, però per esempio è l'autore della colonna sonora del Dottor Zivago, quindi insomma, sì, un compositore di prima scelta. E quindi nel salutare Marcello, dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 76 da lui recensito e raccontato, ci lasciamo proprio con il commento sonoro della scena della candela, The Candle Scene si chiama, del film The Last Tycoon. Ah, una piccola parentesi sull'ennesima occasione mancata per tradurre fedelmente il titolo di un film, perché voglio dire...
1: Eh sì, è vero, sì, hanno scelto al solito un titolo più effettistico.
0: Sì, potevano chiamarlo L'ultimo Nababbo, l'ultimo... insomma, The Last Tycoon, questo è il titolo originale.
1: Sì, The Last Tycoon, sì, sì.
0: Ok, allora grazie Marcello, a risentirci, a presto.
1: A te e buon proseguimento, Fabrizio.
0: Maurice Jarre.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:42, Radio Città Aperta appunto it, martedì 16 giugno 2026, La Bottega del Forno. Abbiamo salutato Marcello Gerardi che puntualmente ci ha raccontato un film del 1976 nella rubrica da lui curata Visti in prima visione. Oggi è toccato a Gli Ultimi Fuochi, film di Elia Kazan, protagonista Robert De Niro, con le musiche di Maurice Jarre, e con un estratto dalla colonna sonora di questo film abbiamo chiuso la rubrica, che poi ha lasciato spazio al primo album del grande gruppo dei Mattia Bazar. Ricordiamo che era un'epoca in cui, diciamo, la concezione degli album ancora non sempre in Italia era proprio quella di un'opera globale, ma più che altro come raccolta di singoli, e così appunto fu per quanto riguarda questo Mattia Bazar 1, che in effetti raccoglie alcuni singoli pubblicati a partire dal 1974, come la celebre Stasera che sera, che noi appunto abbiamo fatto ascoltare quando fu il momento di ascoltarla nel cinquantesimo, quindi parliamo del 74. In questo brano, Cavallo Bianco, comunque tra i più celebri dell'intero repertorio di Mattia Bazar, abbiamo l'ennesima dimostrazione delle capacità vocali di Antonella Ruggiero, e non me ne vogliano le cantanti che poi hanno preso il suo posto, ma ci sono dei Mattia Bazar con lei e tutta un'altra storia senza di lei. E io sottolineerei anche, diciamo, le capacità di arrangiatore del chitarrista Carlo Marrale. Insomma, è un disco che ben testimonia il periodo, se vogliamo, tra i più importanti della carriera, che poi è stata anche abbastanza lunga, dei Mattia Bazar. Sicuramente uno dei brani che rappresentano l'apice di questa raccolta è quello che apriva il disco, il cui secondo brano era questa Cavallo Bianco. Il disco si apriva con Per un'ora d'amore.

Lo so, non si dovrebbe, anzi normalmente qua non si fa, perché per fortuna Radio Città Aperta, non essendo una radio commerciale, si può permettere il lusso di mandare brani anche quando sono particolarmente lunghi, senza doverli sfumare, rendendoli più, come dire, fattibili a livello di scaletta musicale. Ma in questo caso abbiamo degli obblighi, perché non vi ho raccontato che subito dopo gli spot di metà trasmissione, quindi tra una decina di minuti, ci collegheremo telefonicamente con una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta. Daniela Menta fu nostra ospite quando parlammo dei 50 anni delle prime radio libere. In questo caso come autrice di un romanzo, ma saprò dirvi tutto più dettagliatamente quando la contatteremo telefonicamente, e quindi praticamente questo ci comporta che dovevo in qualche maniera sfumare il brano che porta il titolo di Runes, che è il brano di apertura di questo lavoro che appunto fa parte della discografia di Keith Jarrett, anche se in realtà qui ci sono altri due importantissimi musicisti coinvolti, quindi al pianoforte ovviamente Keith Jarrett, al basso Charlie Hayden e al sassofono Ian Garbarek. Questo album si chiama Arbor Zena e ha dei suoni dilatati, e anche la stessa lunghezza dei brani lo dimostra. Il brano che ancora scorre sotto la mia voce, che è quello di apertura del lavoro, si chiama Runes, dura più di 15 minuti e 20, quindi ovviamente era necessario, per rispettare l'appuntamento con Daniela Menta, sfumarlo, così come faremo anche con il secondo estratto da questo lavoro, che è il brano della stessa facciata, due brani per una facciata e un brano solo nel lato B. Quindi c'è un lato che dura più di 27 minuti, si chiama Mirrors, e invece questo Solara March ne dura quasi 10, ma noi lo sfumeremo perché alle 15 scatta l'ora X. Keith Jarrett, Solara March.

dimenticavo di far presente che l'importante ruolo dell'orchestra di quest'opera è ricoperto dalla Stuttgart Radio Symphony Orchestra, che appunto fa parte dell'organico di questo lavoro, diretta da Mladen Goeza.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione.

0: di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra. E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Lo so, non ve l'aspettavate. Ho voluto spiazzare tutti, e me compreso, insomma, che non mi era mai capitato di mettere un brano in trasmissione dal grande repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart. In questo caso era Ave Verum Corpus, opera K618, nell'esecuzione diretta dal grande Leonard Bernstein, quindi Deutsche Grammophon, un signor disco. Tutto questo perché questo brano in particolare viene citato tra i tanti nel libro appena uscito di cui è autrice una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta, ma in generale della radio, Daniela Menta, che con grande piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Daniela?
1: Eccomi, buonasera, grazie Fabrizio, che bello!
0: Grazie a te per questo bellissimo libro. Ti lascio anche il piacere di annunciarne il titolo, che mi sembra doveroso, visto che è una tua, come dire, opera fresca di stampa.
1: Sì, la mia ultima creatura, il mio quarto libro. È un romanzo, si intitola Dio non perdona Roma. Dio non perdona Roma è una storia paradossale, grottesca, naturalmente ambientata nella capitale, che è spesso, diciamo, protagonista insieme agli altri protagonisti delle mie storie. Una città che io amo, conosco profondamente e che odio con pari intensità, come quasi tutti i romani. Una città che sopportiamo, che ci fa venire la nostalgia per come era, come è diventata quasi irriconoscibile questa città che io definisco cinica, aspra, strascicata, immignottita, infingarda, zozzona, slabbrata.
0: Mi viene da pensare, scusami Daniela, no? Se ti ricordi il film di Fellini, Roma, per l'appunto.
1: Sì.
0: Con lo sguardo di una persona che viene dalla provincia, ovviamente ci sono anche degli aspetti da lui messi in evidenza che per un romano magari non sono la prima cosa della quale parlare, no? E io ricordo quando lo vidi che questa ostentazione della volgarità, ti ricordi l'episodio del gatto al teatro, probabilmente l'Ambra Iovinelli, insomma, le prostitute, le moto sul raccordo anulare. Immagino che cosa potrebbe tirar fuori un Fellini con la Roma di oggi, ancora più, che assomiglia molto di più a quella di quel film, no?
1: Sì, ti immagini, infatti, poi lui questo sguardo fortissimamente fantasioso, ma anche terribilmente chirurgico,
0: spietato,
1: e cinico,
0: certo.
1: E cinico, avrebbe potuto chissà che affresco meraviglioso.
0: Ma infatti, insomma, no, infatti la cosa bella del tuo libro è che c'è questa vena molto, come dire, spietata, se vogliamo usare un termine forse non del tutto azzeccato, perché invece nel tuo libro c'è molta pietas, c'è molta empatia anche nei confronti di una città così brutalmente violentata, però c'è la partecipazione di una profondamente innamorata, lo dicevi tu prima, no, di questa città.
1: Sì, diciamo appunto, è una città, quella che descrive, una città periferica. Tutti i personaggi si muovono soprattutto nelle periferie, che ormai sono diventati quasi centro, quindi il quadrante dell'Ostiense, Montagnola, Viale Marconi, San Paolo, oppure Pietralata, ma ancora Ponte Mammolo, fino a San Basilio, eccetera, eccetera. La storia è questa, la dico in breve, è una storia divertente. Per 24 ore a Roma non muore nessuno e sembra un miracolo. In realtà poi questa cosa fantastica, meravigliosa, per la quale poi si scomoderà anche il Papa, ha delle ripercussioni tra il tragico e il comico per una serie di categorie professionali, per esempio i cassamortari, che quel giorno sono costretti a non lavorare.
0: Per chi fosse anche collegato da fuori il raccordo anulare, stiamo parlando degli operatori delle pompe funebri, ovviamente.
1: sì, assolutamente, gli operatori delle pompe funebri, ma anche, che posso dire, i giornalisti, che non hanno notizie per riempire i giornali, ma anche le televisioni, e quindi c'è anche un racconto, una sottotrama che riguarda il mondo del giornalismo, sempre a caccia di scoop, sempre a caccia di share, E insomma, dentro questa grande Macedonia di sentimenti, situazioni, trame, sottotrame e quant'altro, c'è un personaggio principale che è un vecchio cronista che si chiama Riccardo Valdesi, che era anche il protagonista del mio precedente romanzo La ladra di piante. Chi ha amato, i pochi che hanno amato quel libro si ricorderanno di lui, che poi insomma è uno che riesce a sbrogliare dei casi misteriosi,
0: un po' quello che succede suo malgrado anche qui, no? Per certi versi, insomma, cioè, lui comunque lui riesce a risalire ai fuggiaschi, insomma, no?
1: Esatto, il libro, e quindi insomma alla fine tutta questa storia, tutta questa vicenda scritta in maniera molto ironica, è un libro che fa anche molto ridere, non è così pesante, non è così complesso, non è così straordinario come Le intermittenze della morte di Saramago, il cui tema è simile ma che lui diciamo affronta attraverso quasi la saggistica, la penna di un Nobel, quindi non mi paragono. Però questa interruzione, questa intermittenza della morte a Roma ha tutta una serie di ricaschi fino a un finale che insomma spero sia un piccolo colpo di scena. Questo libro, ci tengo a dirlo, è dedicato a una categoria di esseri umani, di creature alle quali io sono molto legata, e sono i penultimi.
0: Sì, tra l'altro c'è una dei personaggi, credo che si chiami Anna, che lo spiega,
1: sì.
0: No? Quello
1: sì.
0: Che stai per dire tu praticamente è quello che dice lei, spiegando chi sono questi penultimi.
1: I penultimi sono più ultimi degli ultimi, perché gli ultimi tutto sommato sono una categoria definita, stanno, diciamo, se non hanno una casa vanno negli ostelli della Caritas, sanno dove sono le mense, dove poter mangiare, hanno comunque, diciamo, hanno nella invisibilità, nella totale fragilità, hanno qualche punto di riferimento. Invece i penultimi no, i penultimi come dire fanno lo slalom tra mille difficoltà, tra i saldi, tra le offerte speciali nei supermercati, la spesa con gli occhi bassi nei mercati alle 2 del pomeriggio per tenersi a galla, e poi non ci riescono sempre, sono costantemente superati a destra dai più furbi, no? C'è molto questa dicotomia tra appunto i penultimi e invece gli arroganti, che sanno perfettamente come
0: ma
1: far
0: poi
1: fruttare.
0: A proposito, questo è un aspetto molto importante del tuo libro, infatti ti prego di, come dire, di soffermarci su questa categoria, a parte il fatto che si sta allargando a macchia d'olio questa categoria, perché quando si parla di 5,8 milioni di italiani che rinunciano alle cure mediche, sicuramente lì in mezzo ci sono molti di questi penultimi, quindi
1: sì,
0: insomma è qualcosa
1: sì,
0: di, come si dice in questi casi, di scottante attualità.
1: Sì.
0: Ma la cosa che particolarmente mi preme sottolineare, che tu metti in evidenza, è il fatto che i penultimi, tra l'altro, è come se non credessero al loro stato nel quale si ritrovano, e quindi hanno quella forma di spiazzamento, di impreparazione, di inadeguatezza che li frega, perché alla fine non sono ancora troppo incattiviti dal diventare quelli che sgomitano, da diventare quelli che appunto chi mena per primo mena due volte, e quindi per questo poi vengono superati a destra, come dicevi te, da quelli più scaltri, da quelli più feroci e da quelli più anche più ultimi, no? Più in basso.
1: È vero, è vero, e questo è, insomma, è una consapevolezza che acquisiscono nella quotidianità, sulla loro pelle e con fatica, e quindi diciamo in questa capogiro, in questo grandissimo valzer di storie, di personaggi, di scorci di città, di situazioni, questa interruzione della morte crea una serie di appunto di contraccolpi anche molto divertenti, non solo drammatici, perché c'è lo sgomento appunto dei giornalisti, c'è lo sgomento di questo prete spagnolo che è specializzato in cerimonie funebri, c'è lo spiazzamento di medici, c'è lo spiazzamento di poliziotti, c'è lo spiazzamento di una serie di personaggi, di categorie professionali per l'appunto, che poi hanno a che fare quotidianamente con la morte. E io in questo libro ho voluto, diciamo, suddividere perfettamente in maniera dicotomica i buoni e i cattivi. E siccome i buoni non hanno mai redenzione, mai, soprattutto a Roma, e invece alla fine, diciamo, c'è una piccola speranza, c'è una luce in fondo al tunnel, e non è un treno che sta venendo in direzione contraria, è proprio una luce. E il libro ha questo titolo per via di un... Io sono appassionata di scritte sui muri di Roma. Questa scritta è apparsa in via Statilia, quindi non lontano da San Giovanni.
0: Tra l'altro via Statilia è quella dove sta lo Spin Time Labs, che è un posto dove ultimi e penultimi, insomma, si trovano proprio a casa loro.
1: Ultimi e penultimi. E poi è incredibile, perché c'è appunto il centro sociale, questo centro sociale così importante che ha rischiato e rischia ancora lo sfratto, perché, come dire, gli ultimi e i penultimi finiscono sempre sotto il tappeto di questa pseudo decenza, soprattutto giubilare, e accanto c'è un commissariato di polizia. È proprio, come dire, la schizofrenia perfetta romana. E questa scritta mi ha colpito tantissimo, perché è così irreversibile, metafisica, felliniana in qualche modo, e è stata cancellata, ma io l'ho fotografata e quindi mi è rimasta nella memoria. E in effetti Dio difficilmente perdona Roma. Poi basta un guizzo, basta uno di questi cieli color vetro, basta uno scorcio, basta questi arancioni che a Roma, basta un angolo, un umido, un colore, e ci facciamo pace.
0: Ma infatti io ti volevo chiedere, appunto, ma già mi hai risposto praticamente, se Dio non siamo un po' noi romani.
1: Ma assolutamente sì.
0: Cioè,
1: assolutamente
0: noi stessi, sì. No? A me capita, l'unico giorno in cui riesco ad apprezzare un po' Roma è quando è la domenica mattina, che mi capita di fare magari un giro in bicicletta, mi ritrovo sulla terrazza del Pincio e ti viene da dire, porca miseria però.
1: Dove stiamo? Guarda, sì, dove abitiamo, è
0: faccio,
1: vero.
0: Faccio fatica, però.
1: È vero, perché è una città incredibilmente sorprendente, no? Sorprendente anche per noi che la conosciamo così bene, e quindi alla fine poi questa città la perdoniamo, e in fondo perdoniamo anche noi stessi che l'abitiamo, e ogni volta pensiamo di andare via, ma poi rimaniamo qui.
0: Siamo quasi tossicodipendenti di Roma.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nonostante tutto, nonostante tutti, nonostante il turistificio, che poi in questi ultimi anni si è sviluppato in maniera veramente così grossolana, così volgare.
0: Fuori controllo, fuori controllo.
1: Fuori controllo. È così come succede in tutte le città d'arte, ma a Roma ancora di più, perché essendo così grande, diciamo, i turisti li incroci dappertutto, e è un piccolo giallo anche questa storia, un piccolo thriller,
0: certo.
1: Lo hanno definito quelli bravi, c'è un thriller, c'è una
0: colpo di scena finale, certo.
1: C'è un colpo di scena finale dove poi tutti i personaggi si incontrano per appunto un escamotage letterario.
0: Senti, hai accennato il fatto che Valdesi, appunto, lo ritroviamo in questo libro, ma c'era già in un altro precedente.
1: Sì, nel precedente.
0: Quindi, insomma, un po' mi viene da pensare che sia una specie di Daniela Menta, diciamo. anche, diciamo, anche per il colore della camicia che indossa, insomma, ci sono tanti particolari che è meglio che io qua dentro non metto troppo in evidenza.
1: Quasi tutti i personaggi che racconto poi sono un po' di tuo,
0: sì, anche Anna probabilmente, certo. Però c'è questa cosa bella per la quale ti avevo pregato di prepararti per tempo.
1: Sì.
0: Perché c'è appunto Valdesi che in un momento particolare, quando si ritrova da solo, in un momento diciamo quasi di sospensione temporale, spazio-temporale, che lui tira fuori il suo taccuino e scrive un po' di versi che ti pregherei con la tua bellissima voce di recitare, presi proprio da pagina 98 del libro.
1: Eccomi qua. Allora, Valdesi scrive: io di qui, di questi posti, amo il piccolo e l'invisibile, amo la periferia, la distanza dai centri, amo le comunità che ancora accolgono perché sanno la lontananza, le vecchie in tre a farsi bastone, il cappuccino alle sei come cena, amo le ragazze che si chiamano tra loro amò, tumultuose, giovani coatte come cuori espiantati, trapiantati, formidabili trapezziste tra il niente e la caciara. Amo le cose minuscole che ci fanno luogo ed eredità, i buonasera detti per bene, i come stai veri. Amo la fatica che facciamo a pensarci come noi altri.
0: Ecco, qui potevamo far salire un applauso di quelli proprio a scena aperta, perché insomma, oltre che scrittrice, ti dimostri anche, diciamo, con una vena poetica assolutamente spiazzante ed efficace. Quindi insomma, ci tenevo che chi in qualche maniera fosse incuriosito da questa nostra chiacchierata trovasse un ulteriore stimolo e un elemento di, come dire, di curiosità per avvicinarsi a questo libro.
1: C'è tanta musica come al solito, perché la musica fa parte della mia storia, insieme alla cronaca nera, insieme alla conoscenza quasi da tassinara di questa città. Il libro lo presentiamo il 22 di giugno, quindi lunedì prossimo, alle Terme di Caracalla, nel villaggio del Pride, alle 19:30. Dopodiché ci sarà una piccola festa che hanno organizzato per me i selector del WON, questo celebre club di via Cassia.
0: Mi stai facendo ricrescere i capelli con questo con questa parola.
1: Che io ho frequentato a lungo insieme a tanti di noi, e insomma io spero che questo libro, questo piccolo libro, abbia però delle gambe lunghe per andarsene in giro e raccontare anche fuori Roma, dopo la postazione, una guida.
0: Infatti volevo chiudere parlando di questo, perché c'è anche diciamo una forma quasi di appendice per i non romani.
1: Uno stradario per non perdersi nella sempiterna cacciatera di questa metropoli che ha tanto poi delle volte l'aspetto di un villaggio. Quindi io attraverso i tanti quartieri di cui parlo, Montemario, San Basilio, appunto Montagnola e quant'altro, e li racconto attraverso di piccoli particolari apparentemente insignificanti, ma che possono aiutare a decifrare i tanti aspetti di questa città nostra così amata, così detestata.
0: Tra l'altro poi, Daniela, a ulteriore conferma dell'utilità di questa postfazione, va detto che proprio per effetto dell'overtourism anche i quartieri periferici ormai si ritrovano invasi dai turisti, perché trovano i bed and breakfast anche spesso e volentieri mal collegati col centro, ma gliel'hanno venduti come a poche fermate di autobus, senza sapere che poi l'autobus non passa, no? Quindi
1: sì.
0: L'utilità è proprio quella di chi da forestiero si imbatte in Roma, magari fa avanti e indietro per un quartiere del quale ignora totalmente il motivo di costruzione e via discorrendo, non sapendo che magari ci sono delle storie importanti proprio avvenute in quelle strade che loro velocemente attraversano, sperando appunto di arrivare al centro, di tornare dal centro nel minor tempo possibile, no?
1: Sì, io ogni tanto guardo, mi capitano questi annunci per cui a due passi dalla città, nel centro di Roma, ed è Cerenova il luogo a cui si fa riferimento.
0: Ma guarda, io ho la strada sotto casa mia che c'è un pezzo che ancora c'ha i San Pietrini, e ogni tanto mi capita così, specialmente la domenica che magari ci sta un pochino meno di traffico, di sentire il rumore dei trolley, delle ruote dei trolley che vengono ovviamente sollecitati parecchio dall'asfalto incerto e dalla pavimentazione, cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente improbabile, no?
1: Eh sì, insomma,
0: in un abito in centro, ovviamente.
1: È una città aperta. Ogni tanto dovremmo socchiuderla, soprattutto, come dire, quando arriva questo turismo, insomma, cappuccino e carbonara, che andrebbe non dico contingentato, ma perlomeno, insomma, aiutato, sostenuto a capire questa città, che è una città complessa, è una città nobile, è una città sovrastrato, è una città metastatica, è una città che va ben oltre gli attici con la vista, è una città che andrebbe rispettata e amata un pochino di più. Ecco, questo è l'appello finale anche ai nostri amministratori, che ultimamente sembra che abbiano una grande passione per gli studentati di lusso, gli alberghi di lusso, i palazzi di lusso.
0: Basti pensare a quello che è previsto che venga fatto nella zona degli ex mercati generali.
1: Gli ex mercati generali,
0: la Dogana,
1: Ama della Montagnola, l'ex Fiera di Roma, Pietralata, e potremmo continuare all'infinito. Attenzione, perché non si stravolge soltanto la geografia dei luoghi, ma la storia dei luoghi, si stravolge, non
0: la,
1: solo
0: la sociologia, ovviamente
1: l'urbanistica, ma i ceti sociali, perché ovviamente chi abitava determinati quartieri che un tempo erano periferia, poi quando si vede nascere sotto il naso il grattacielo classe A, capito, luxury, non riconosce più il suo luogo e soprattutto viene costretto ad andar via. È una deportazione culturale, sociale, e questo è questa è la grande attenzione che dovremmo, la politica dovrebbe cominciare a ratificare nei confronti di questo paese.
0: Tutto. Quindi, insomma, un romanzo che apparentemente ha, diciamo, caratteristiche proprio di una lettura molto lieve, molto anche sorniona, molto divertita e divertente, che però, insomma, ha vari strati, come appunto la nostra città, insomma, più scavi e più trovi roba di cui interessarti. E come appunto giustamente dicevi te, la tua cultura musicale non poteva non lasciare sedimenti tra le pagine di questo libro. Io, a mio insindacabile giudizio, dovendo scegliere un brano tra quelli da te suggeriti nelle pagine di questo Dio non perdona Roma, per salutarti ti lascio con Dig Lazarus Dig di Nick Cave and the Bad Seeds, anche perché poi fui testimone della tournée che arrivò al Teatro Tenda Strisce, quello che stava via Perlasca, quindi insomma zona, diciamo, più o meno limitrofa a quelle di periferia da te raccontate, quindi c'era anche un pezzettino di storia personale che mi legava a questo brano. Ricordiamo lunedì 22 l'incontro alle 19:30 per la presentazione di questo libro a Via delle Terme di Caracalla, giusto?
1: Dove i romani giocavano a palla,
0: certo.
1: E quindi portatevi un pallone, mettetevi delle scarpette comode perché poi si balla. Insomma, io spero che questo libro ve lo leggiate sotto gli ombrelloni, ma anche sulla metropolitana e su questa specie di Godot che il 160, l'autobus che parte da Piazzale dei Caduti della Montagnola, va in centro a Roma, si sa quando parte, non si sa mai se arriva.
0: Che poi era il protagonista di Malatempora, giusto?
1: Sì.
0: Un altro libro da non mancare nella bibliografia di Daniela Menta, che ringrazio, appunto.
1: Grazie,
0: ci vediamo
1: a te,
0: presto.
1: Fabrizio. Grazie.
0: E complimenti.
1: Grazie a voi.
0: Nick Cave and the Bad Seeds.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:38 per chi ascolta la diretta di martedì 16 giugno 2026, sarà invece venerdì 19 per chi ascolta la replica, che parte sempre alle 14, quindi più o meno ci saremo intorno a questo orario, anche per chi ci ascolta in replica, che ovviamente saluto, così come saluto tutti coloro i quali e le quali avranno la bontà di cercare il podcast, che sarà disponibile già una ventina di minuti dopo la fine della diretta di oggi, quindi intorno alle 16:20 già trovate tutta la puntata di 2 ore. Poi con un po' di pazienza troverete anche i podcast relativi sia alla rubrica Visti in prima visione, con la quale abbiamo iniziato la puntata di oggi a partire dalle 14, che con la, come dire, il podcast relativo all'intervista che ci ha appena rilasciato Daniela Amenta in occasione dell'uscita del suo libro Dio non perdona Roma, che abbiamo chiuso con l'ascolto di Dig Lazarus Dig da Nick Cave and the Bad Seeds, uno dei brani citati esplicitamente nel romanzo di Daniela Amenta. Siamo tornati nei canoni, ossia in quello che normalmente è l'argomento principe di questa trasmissione, le produzioni artistiche di 50 anni fa, perché nel maggio nel giugno del 76 usciva In the Pocket, album di James Taylor, nel quale brillava questo singolo, che era anche il brano che apriva la raccolta, la meravigliosa Showered People, che appunto è uno dei pezzi più celebri dell'intero repertorio di James Taylor. Ovviamente la sfilza di musicisti e di collaboratori che testimoniano la loro presenza al fianco di James Taylor è particolarmente corposa. Io mi limito, per esigenze di tempo, a dirvi che uno dei brani che compone il lato B dell'LP, che è proprio quello di cui sentiremo le note, è un brano scritto dallo stesso Taylor in collaborazione con Stevie Wonder, quindi non proprio l'ultimo dei fessi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Don't Be Sad 'Cause Your Sun Is Down, James Taylor con Stevie Wonder.

troppo facile, lo so, ma è successo, quindi non è colpa mia. Perché quasi contemporaneamente Another Passenger, l'album di James Taylor che abbiamo ascoltato, il cui brano di partenza era Shower the People, in cui le armonie vocali di Carly Simon erano molto evidenti e contraddistintive, sentite che termine che ho trovato, in quello stesso periodo veniva pubblicato anche questo album In the Pocket. Ah no, scusate, ho fatto il contrario, vedete? In the Pocket era l'album di James Taylor, Another Passenger invece è l'album che usciva quasi contemporaneamente di Carly Simon, dal quale abbiamo ascoltato un brano di sua composizione, Half a Chance, anche se non è tutto suo, c'è anche Jacob Brackman. E se vale per James Taylor il discorso della lista clamorosa di musicisti che si sono, come dire, prestati a far parte del cast di questo lavoro, figuriamoci quello di Carly Simon, che notoriamente aveva un codazzo veramente di collaboratori che sbavavano per lei e facevano la fila per poter suonare. Tanto per fare alcuni nomi in ordine sparso, da Dr. John a Lowell George dei Little Feat, da Klaus Voormann, bassista ma anche ideatore della copertina di Revolver dei Beatles, ma poi in questo caso per esempio c'è anche un sassofono di lusso che è Andrew Love, in questo brano che abbiamo ascoltato, Half a Chance, membro degli Memphis Horn, quindi insomma veramente la creme della creme. Io ho visto che sono già le 15:49, penso sia il caso di passare al secondo estratto da questo lavoro. Guarda caso è proprio il brano che segue Half a Chance, quindi il secondo della tracklist di questo Another Passenger. Il brano è stato scritto da Michael McDonald dei Doobie Brothers, insomma lo scrittore e la voce principale di Doobie Brothers, ma anche ha lavorato con Steely Dan, quindi insomma un'ennesima certificazione di qualità. Il brano porta il titolo di It Keeps You Running ed è il secondo che tiriamo fuori da Another Passenger di Carly Simon.

It Keeps You Running, Carly Simon. Questo era l'ultimo brano di quelli che appunto avevo previsto di mettere in scaletta. In realtà ce ne sarebbero stati molti altri, ma l'intervista e la rubrica Vista in Prima Visione mi hanno assorbito una buona oretta di trasmissione, quindi quello che non sono riuscito a mettere stasera lo metteremo la prossima settimana. Intanto volevo ricordarvi che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo abbastanza semplicemente attraverso pagamento con carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Se voi andate in una pagina qualsiasi del sito trovate un pulsantone, un tasto Sostieni Radio Città Aperta, e appunto cliccando lì sopra avrete tutte le istruzioni per poter contribuire al sostentamento di questa radio che, come molti sanno, si tiene in piedi grazie al contributo dei singoli speakers. Quindi noi siamo un'associazione che si autotassa, ci farebbe piacere ricevere, oltre che tanti bei messaggi e anche molte donazioni, anche qualcosa diciamo per proseguire per altri 40 anni almeno a dare la musica e le informazioni, le notizie che tanto apprezzate. A questo punto non mi rimane altro che ricordarvi che subito dopo di me ascolterete la replica di Driving Saturday, il programma andato in diretta sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, che verranno seguiti da Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Nex. Questo per chi ascolta la diretta del martedì. Chi ci ascolta in replica dopo di me troverà Altern Italia con Gianluca Polverari. A questo punto, dando seguito ad un messaggio che ci è giunto al 340-197-4468 da parte di Giovanna, con piacere, anche se sarebbe un'eccezione alla regola, accogliamo la richiesta appunto di Giovanna, che, visto che abbiamo parlato del primo LP pubblicato nel 76 dai Mattia Bazar, vuole sentire un brano che forse è il più importante dell'intera raccolta, che, come più volte ribadito, è dell'anno precedente, quindi è del 75, Stasera che sera, però il disco LP 33 giri nel quale questa canzone compare per la prima volta è il disco del 76, Mattia Bazar 1. Ultima curiosità, in questo caso la formazione era ancora non quella definitiva, infatti il

0: invece per una nuova apertura di bottega ci sentiamo martedì prossimo con inizio sempre alle ore 14. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it. Mattia Bazzar.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
3: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

pianta deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio. Beh, insomma, una giornata veramente calda, un weekend che prevedo vedrà molte persone scappare in qualche località balneare, giustamente, perché comunque fa veramente caldo, e quindi cercherò di rallegrarvi con le sonorità di Radio Città Aperta, così da rinfrescarvi un po' con la musica underground del nostro paese. Si fa sottoterra e quindi magari lì fa un pochino più fresco. Nelle cantine, oddio, tante volte nelle sale prove si suda, che è un piacere, anzi un dispiacere. Comunque, a parte gli scherzi, oggi avremo ospiti dei musicisti che vengono dall'area milanese, si chiamano Ponte Corvo. Sicuramente sono poco solari, hanno un sound che va dal noise a un blues marcio commistionato con un po' punk, insomma, disco nuovo chiamato Scheletri. Più tardi li avremo con noi al telefono, poi alcune novità, ripescaggi al passato e chissà se ci sarete anche

anche voi con i vostri messaggi e qualche richiesta, mi raccomando, solo in ambito italiano. Vanno bene anche i gruppi stranieri che però hanno magari qualche musicista italiano al loro interno, qualche cervello in fuga, come si dice. E quindi ci siamo pronti per interagire insieme con questa conduzione. Vi ricordo che poi questa trasmissione la troverete in podcast sul sito di Radio Città Aperta e su alternitalia.podomatic.com. Poi condividerò scaletta e link sui miei profili social. Invece per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software la trova vi fa vedere anche la copertina. Ricordo che potete leggere il tutto dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E quindi si parte con il primo brano per quest'oggi.

Vabbè, questo è l'inno dell'estate per quel che riguarda i miei spazi, chiaramente un brano che ben conosciamo, Dame Furk da Roma, Caldo Molesto, Circolatorio, però ci sono anche belle altre canzoni all'interno di questo lavoro. Tra l'altro disco edito dalla Argo Dog Sound, e più tardi parleremo di nuovo della Argo Dog Sound, proprio perché i Pontecorvo pubblicano il loro disco anche con questa etichetta, insieme, se non sbaglio, ai dischi del Minollo, ma ne parleremo più tardi.

0: insieme cose molto diverse.
1: Mentre teniamo ancora in sottofondo Damefurk, saluto Claudio, Alessandro, poi apriamo di qua, Nicola, Paolo, Salvatore, ben trovati a voi.
2: No, no, tra equilibrio, rispetto e amore, secondo questa visione.
1: Oh, allora, si parlava andiamo al mare, diciamo più o meno così, allora c'è una copertina di un disco che si propone della gente al mare, seppur, ecco, lo sfondo, o meglio, ci sta gente al mare, c'è poi a fianco una sorta di montagna che si erge un po' coperta da alcune nuvole. Loro sono i Bau, vengono da Teramo, quindi ce ne andiamo in Abruzzo. L'album è Indifferentemente, eccoli qui, i Bau, Self Cannibal.

E questa è la musica potente di una valida formazione di Teramo, si chiamano Bau, come il cane che fa Bau, o come i Bauhaus senza house, Bau. E quindi, indifferentemente il loro lavoro, edito nel 2023, a luglio del 2023, quindi quasi 3 anni per questo disco. Bello marcio, noise, proto grunge, possono ricordare un po' i primi Stooges, i Scientist, i Madani, gli MC5, queste cose qua, insomma, quindi belli vigorosi. Così come sono vigorosi questi bolognesi, o meglio, sono a Bologna, ma in realtà, ecco, trapiantati lì dalle Marche. Ludmilla Spleen. Loro album Potluck. Questa è Feria.

bello questo disco, bello questo brano, una potenza, beh, sicuramente viscerale, straziata per Ludmilla Splin da Bologna, questo duo che abbiamo intervistato, quindi trovate il podcast e la chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta. Oggi saranno invece ospiti i Pontecorvo, che non sono ciociari, non fanno riferimento alla cittadina appunto ciociara, ma sentiremo poi dalle loro parole a che cosa fanno riferimento questi due musicisti milanesi. Quindi due sono i Ludmilla Splin, due sono i Pontecorvo, che più tardi avremo ospiti. Sono un pochino di più quelli che seguono. Però sono marchigiani come i Ludmilla Splin, ripeto, Ludmilla Splin, però vivono a Bologna. Invece quelli che seguono sono marchigiani nell'area così, tra, se non sbaglio, Macerata, Iesi. Si chiamano Cowards, li avevamo già conosciuti con il primo album, ora è uscito il secondo disco, anticipato anche dal singolo Fear of Fear, che già abbiamo avuto modo di ascoltare, quindi ascoltiamo qualcos'altro dal nuovo lavoro. Per quel che riguarda Cowards, album che esce oggi, noi li avremo poi ospiti mercoledì mattina all'interno di Mercoledì Morning. Eccoli qui, Cowards.

Trip per Cowards, disco che esce oggi per il quartetto marchigiano, e quindi ce li siamo ascoltati insieme con questa traccia bella sostenuta. E hanno un sound bello sostenuto anche i nostri ospiti odierni, una formazione che viene da Milano, dall'area comunque lombarda. Si chiamano Ponte Corvo, una band che è uscita proprio in questi ultimi giorni con un album dal titolo Scheletri, che viene pubblicato da varie etichette tra cui Argodox Sound e i dischi del Minollo. Bene, ora li avremo al telefono, ma prima ci ascoltiamo un brano che si intitola Troppe Parole. Loro sono Ponte Corvo.

0: Questa è la musica dei Pontecorvo, formazione che è un duo che viene da Milano e che quindi ora andremo ad approfondire meglio, proprio perché abbiamo al telefono uno dei due Pontecorvo, ossia Filippo. Ciao, ben trovato.
1: Ciao a tutti. Ciao, grazie.
0: Allora, voi non ho capito bene, siete di Milano, ho letto anche della Brianza, quindi più Monza, cioè dove siete precisamente?
1: Sì, siamo nel, diciamo, vicino a Monza, diciamo, okay. Dalle nebbie brianzole.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Sì, diciamo Milano per comodità.
0: Per comodità, in effetti è molto vicina, però insomma, sì, no, Brianzoli, quindi
1: esatto.
0: Per questo progetto che si chiama Pontecorvo, insomma, un progetto che nasce precedenza come trio, poi per forza di cose siete diventati un duo che ha voluto portare avanti questo progetto, no? Nonostante alcune difficoltà importanti che hanno riguardato la lineup.
1: Sì, esatto. Noi nasciamo come trio ormai 11 anni fa, con una formazione, poi abbiamo avuto un cambio di bassista ed è entrato Ale Milani, che però purtroppo è venuto a mancare a fine del 2024, ed è da lì che è nato poi tutto questo progetto di scheletri, e vede me e Fra, che è il batterista, portare avanti il progetto in due.
0: Ed è un progetto che già ha pubblicato in passato altri lavori, se non sbaglio già un album in precedenza.
1: Assolutamente sì, abbiamo fatto un EP nel 2016, un album nel 2020,
0: esatto.
1: Che si chiamava Ruggine, e questo è il terzo lavoro, Scheletri, che è uscito quest'anno.
0: Dove, insomma, ecco, troviamo elementi di noise, di blues sporco, qualche richiamo post-punk, quindi questi sono i suoni, che un po' di garage anche in certi passaggi, di quello sempre un po' più acido e tirato, e quindi nove tracce intitolate insomma, sono raggruppati dentro il titolo Scheletri. Cosa sono questi scheletri?
1: Allora, diciamo che tutto l'idea iniziale del disco parte da post-Covid, quindi c'era un po' tutto questa idea del ritrovarsi, diciamo, superstiti dopo questo tutto quello che era successo, e l'idea dello scheletro, di quello che rimane, era, diciamo, una suggestione che avevamo in testa. Poi da lì, appunto, canzone dopo canzone si è delineata un po' la tracklist del disco, che ha, appunto, diciamo, come temi ricorrenti,
0: sì,
1: quello della resistenza, del trovarsi, del superare difficoltà e così via.
0: Ebbene, quindi hai usato una parola che combacia con Radio Città Aperta, perché noi siamo Radio Città Aperta RCA, che sta anche per resistenza culturale attiva, quindi anche la vostra è una resistenza culturale attiva.
1: Molto bene.
0: Con la musica bella tirata di questo disco. Dunque, non so se già l'abbiamo detto, però ricordiamo, tu suoni insieme a, e cosa suonate precisamente?
1: Allora sì, io suono la chitarra e canto, e Fra è batterista dal giorno zero. E niente, abbiamo registrato noi due il disco, con l'aiuto anche di alcuni amici, con l'aiuto di Stefano, il fratello di Ale, e di Laura, che è la cugina di Ale. Entrambi sanno suonare diversi strumenti, tra cui anche il basso, e quindi ci hanno supportato. Adesso live stiamo girando per i live che abbiamo adesso in questo periodo con Andrea dei Deacon Scouts, che è un altro nostro amico che suona con noi, ci supporta dal vivo.
0: Tra l'altro il disco esce, diciamo, in versione vinile con più etichette. Ne ho citate,
1: sì,
0: un paio, però le lascio ricordare a te, insomma.
1: Assolutamente sì, sì, è uscito in vinile per Argo Dog Sound, per i dischi del Minollo e per Porco Rosso Records, e in digitale per Lunas Records.
0: Quindi, insomma,
1: una cordata.
0: Un bel connubio, insomma, ci è collegato anche Daniele di Argo Dog Sound, insomma, me ne parlò in tempi non sospetti di voi, rimase molto folgorato dalla vostra musica, quindi anche una scommessa su di voi importante. Ma questo nome Pontecorvo, perché qui in Ciociaria, vicino Roma, insomma, c'è un centro che si chiama Pontecorvo, invece da,
1: esatto,
0: voi cosa fa riferimento?
1: No, in realtà parte da Gillo Pontecorvo,
0: il regista.
1: Esatto, un po' per ci piaceva il suono, quindi è rimasto inizialmente come un placeholder il nome Pontecorvo, poi ci è piaciuto e l'abbiamo portato avanti. Ammettiamo la nostra ignoranza geografica, abbiamo scoperto l'esistenza della cittadina Ciociara Pontecorvo a un live di una decina d'anni fa con i Lags, che sono appunto romani, che ci hanno chiesto: ma fate rock ciociaro? E da lì è venuto fuori questa cosa che abbiamo scoperto.
0: Vabbè, allora sarebbe giusto andare a suonare là a questo punto.
1: Esatto, un giorno o l'altro vorremmo farlo.
0: Facciamo un appello agli organizzatori ciociari, insomma, portati Pontecorvo a Pontecorvo. Ci ascoltiamo la title track. Scheletri, vuol dire qualcosa su questa canzone?
1: Ma no, direi che racchiude molto bene quello che dicevo prima in termini di temi del disco e di sonorità. Diciamo che... una canzone che a me piace molto, devo dire, per quello abbiamo anche dato il nome al disco e alla canzone, diciamo lo stesso titolo.
0: Eccola qua, Scheletri, loro sono Pontecorvo. Chiaramente, se volete interagire, se qualcuno vuole porre delle domande, fare considerazioni, insomma dire la sua sul gruppo che stiamo intervistando, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, Pontecorvo, Scheletri.

0: si chiamano Ponte Corvo, vengono dalla Brianza. E questo è il loro finale della traccia Scheletri. Abbiamo con noi Filippo, voce e chitarra del gruppo. Arriva una domanda da parte di Giovanni che ci segue da Brindisi, quindi mi scrive tramite Messenger. Vorrei sapere, se possibile, quali sono gli ascolti che hanno ispirato la loro musica.
1: Oh, ok, bella domanda. Allora, beh, abbiamo, diciamo, degli elementi di ascolto comune, vabbè, vari Queens of the Stone Age, Idols, Jesus Lizard, che sono novità che si sente molto in quello che facciamo. In realtà poi sono più le deviazioni degli ascolti, appunto qualcosa di più blues da un lato, più psichedelico da parte di Fra, che sono entrati un po' anche nella scrittura. E poi credo che i nostri limiti anche nel suonare, diciamo, quello che ci viene più naturale suonare, sono poi le scelte obbligate che ci portano a suonare questo tipo di musica.
0: Sì, che poi sono tutti brani, insomma, diciamo, dal minutaggio abbastanza breve, tranne l'ultima, che invece ha un minutaggio più lungo, ecco, quindi siete molto diretti in tal senso.
1: Sì, qui c'è un retaggio punk, secondo me, che non ci abbandona. Tendiamo sempre a essere molto diretti e veloci nella stesura, a parte, appunto, abbiamo questo vezzo di avere almeno un pezzo più lungo sul disco, più tranquillo, diciamo.
0: Ok. E dunque, io ricordo che poi uscirà il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio della chiacchierata troverete all'interno dell'articolo anche il video di Troppe Parole e anche l'ascolto dell'album preso da Bandcamp, e su Bandcamp ci sono anche i vostri precedenti lavori, e appunto avete realizzato anche il video di Troppe Parole, quindi ecco, vi siete dedicati anche a questo aspetto.
1: Sì, abbiamo anche, appunto, proviamo ogni tanto a fare anche dei video delle nostre canzoni, spesso e volentieri sono video fatti con, diciamo, materiale di fortuna,
0: low budget, come si dice.
1: Esatto, molto low. Nel caso di Troppe Parole, sì, è una serie, diciamo, una serie di stacchi di noi che tentiamo di fare una delle foto che poi abbiamo usato nelle varie interviste o cose del genere, e con questo testo scritto in grande, perché andava, diciamo, a sottolineare il concetto che c'è alla base della canzone, che appunto le troppe parole da sopportare, quindi ci piaceva l'idea che le parole stesse dessero fastidio al video.
0: Anche perché in verità poi i vostri testi hanno tante parole.
1: Sì, abbastanza, diciamo che le urlo fin troppo.
0: E quindi, insomma, quindi anche l'aspetto dei testi è importante per voi.
1: Sì, è una cosa che ci porta via tantissimo tempo, perché nascono magari in maniera molto, diciamo, veloce, ma poi vengono limati, rielaborati, tagliati, c'è tutto un lavoro di cesello che riguarda anche la musica, in realtà. Uh-huh. È molto immediata, ma è anche molto, diciamo, non dico studiata, ma bilanciata bene.
0: Ok, quindi, insomma, non si va solo sulla furia, ma c'è anche un certo lavoro sull'arrangiamento, insomma.
1: Esatto. Sì.
0: Ma adesso dal vivo avete qualcosa per l'estate? Ci sono delle date da annunciare?
1: Sì, suoniamo venerdì prossimo, il 26 di giugno, uh-huh, a Seregno, vicino qua, sempre in Brianza, con i nostri amici La Follia, un gruppo post-hardcore della zona, e suoniamo il 4 di luglio a Castel D'Aiano, a Rock al Grot. Castel D'Aiano è sull'Appennino bolognese, appunto a Rock al Grot, una serata in cui ci saranno anche, appunto, i Lags e gli Shandon. E poi abbiamo una data nel Piacentino il 4 di settembre, poi da ottobre probabilmente ricominceremo a girare.
0: Ok, e quindi avete già fatto qualche data di presentazione del disco?
1: Abbiamo fatto sì, abbiamo fatto il release party ad aprile a Monza, all'Arcisco Tirento, e abbiamo suonato due settimane fa alla Festa dei Popoli a Cassano d'Adda, diciamo che sta andando bene.
0: Quindi avete connessioni con varie realtà affini al vostro suono, dico con altre band di questo tipo, perché hai citato già dei nomi con i quali avete suonato, sì, mi sembra sì. Di intuire che ci sia anche una sorta di rapporto e di scambio.
1: Assolutamente sì, anche perché andando avanti e soprattutto post-Covid, diciamo, le opportunità di suonare un certo tipo di musica sono sempre più difficili da trovare, quindi facendo rete, facendo scena ci si aiuta l'un l'altro, quindi è facile poi avere con chi suonare.
0: Allora, ricordiamo che il disco esce sia in digitale che in vinile per queste tre etichette, Dischi del Minollo, Argodox Sound e Porco Rosso Dischi. Ecco, che poi ha anche una versione particolare il vinile, giusto?
1: Come, scusa?
0: Ha anche una versione particolare il vinile, dico, non è nero oppure sì e basta, non c'aveva un'edizione limitata, adesso non ricordo bene.
1: No, diciamo che è giocato tutto sul bianco e nero, esatto, tra disco, etichetta centrale, busta e così via, perché ricalca un po' appunto la copertina, il bianco e nero della copertina, esatto.
0: E quindi insomma anche un bel oggetto da avere, nonché da ascoltare.
1: Da arredamento.
0: Poi però avete fatto già altri, cioè abbiamo detto che avete pubblicato in passato, in che formati?
1: Tutti i vinili, praticamente solo il precedente disco Ruggine, abbiamo fatto anche una tiratura limitata in CD, ma in realtà anche il primo EP è stato fatto solo in vinile, un po' per vezzo nostro, un po' perché pensiamo che appunto sia un oggetto più bello da portarsi a casa, quindi...
0: Ecco, che arreda bene.
1: Esatto. Se volete arredare la vostra casa, abbiamo un sacco di dischi.
0: Beh, però avete fatto anche una bella copertina, no? Vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, assolutamente sì, questo merito di Raffaele Erbatteria, un nostro amico musicista, anche lui, batterista dei Mega, una band punk rock di Monza e grafico, diciamo, da tantissimo tempo, che ci ha seguito, ci ha fatto il piacere di fare ogni copertina dei Ponte Corvo e anche in questo caso ci ha aiutato con la grafica. L'immagine di copertina era anche qua un rimando al concetto di scheletri, c'è questo palo della luce da cui si intravede la struttura dietro il cemento e fa vedere che anche un palo della luce ha una sorta di scheletro dentro.
0: Allora, quindi un po' di date le abbiamo citate, un po' la storia del gruppo l'abbiamo tracciata e abbiamo ascoltato anche un paio di brani, non rimane che ascoltarne un terzo, che lascio scegliere a te.
1: Ok, vorrei sceglierei La Strada.
0: Come mai questa qui?
1: Cosa, scusa?
0: Come mai questo brano proprio scelto?
1: Perché uscirà anche qua un video, probabilmente tra settembre e ottobre, quindi ricominceremo la prossima stagione di concerti da questa canzone.
0: Okay.
1: È una canzone che parla anche qua di brusche frenate, mettiamola così, e di come ripartire.
0: Però insomma, ecco, appunto, si resiste nonostante tutto, quindi insomma un approccio alla musica poi alla fine che è salvifico per certi versi.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi mi raccomando, ecco, vogliamo dare indicazioni su come reperire il vinile?
1: Assolutamente sì, potete scriverci su Instagram o da Bandcamp, si può acquistare anche tramite Argodog, potete contattarci e ve lo mandiamo, o se no ai live, se certo. Capitate ai nostri live, il banchetto è sempre presente.
0: E quindi io ricordo, tra poco uscirà il podcast, troverete anche i vari modi per arrivare al gruppo, perché leggerete il nome di Ponte Corvo Rosso, cliccate lì, andrete sulla loro pagina Facebook, poi c'è l'ascolto del disco preso da Bandcamp, che poi quindi cliccando vi rimanda anche alla loro pagina, e quindi insomma se siete interessati anche ad avere questo bell'oggetto musicale, ecco, potete contattare o le etichette o appunto il gruppo stesso. E allora io ti ringrazio, Filippo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata. A te i microfoni.
1: No, direi grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato.
0: E allora, siamo pronti a intraprendere questa strada, poi alcuni magari sono all'ascolto, visto che arriva il weekend, percorreranno una strada per andarsi a refrigerare da qualche parte, in questo caso è una strada bella così, diciamo tortuosa, e
1: esatto.
0: Quella dei Pontecorvo, la strada dal loro album Scheletri, uscito di recente appunto per questa formazione brianzola. Grazie Filippo, ciao.
1: Grazie, ciao.

finisce qua la strada, no, non finisce qui la strada della trasmissione, perché Alternitalia continua fino alle 18, finisce qui invece l'intervista con i Pontecorvo, formazione oggi ospite dalla Brianza con Furore. E come abbiamo detto, nelle sonorità del gruppo ci sono elementi che pescano dal noise, dal post-punk e anche dal blues. E allora, a proposito di blues, qui a Roma c'è il San Lorenzo Blues Festival il 20 di giugno, cioè domani. 12ª edizione, tra l'altro, dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere di San Lorenzo a Roma, riunite in un'unica serata dedicata proprio al blues e ai suoi sviluppi più recenti. C'è lo Zampino, sempre del grande Iguana dei Fleur du Mal. Tra poco, dopo l'ascolto del brano dei Fleur du Mal, vi leggerò anche chi saranno i protagonisti della serata. Quindi vi ricordo, domani San Lorenzo Blues Festival, 12ª edizione, in quel di San Lorenzo al Parco delle Stelle, Largo Settimio Passamonti. Questo è Gazza Blues per quel che riguarda i Fleur du Mal.

E questo è il sound dei Fleurs du Mal, Gaza Blues, dal disco Space Time Mystery che presentammo proprio con Iguana qui nei nostri studi. Iguana che è tra gli organizzatori, se non l'organizzatore, della 12ª edizione del San Lorenzo Blues Festival, in scena domani 20 giugno ore 20:30 al Parco delle Stelle, largo Settimio Passamonti a San Lorenzo, con ingresso libero. E allora saranno di scena alle 20:45 Peter Lavelle, Roots Blues da Amsterdam. Poi Funnel, sì, alle 21:30, super band di musicisti romani storici. Alle 22:15 Taxi Blues, blues band romana. E a seguire i Fleurs du Mal che abbiamo ascoltato dalle ore 23, e a seguire ancora Jam Session finale con tutti gli artisti, quindi sarà una grande festa in nome del blues e delle sue derivazioni. San Lorenzo Blues Festival, 12ª edizione, domani sabato 20 giugno.

SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. A proposito di concerti, ieri sono andato a vedere una performance live che era stata tra l'altro presentata anche nei nostri studi con la band che era venuta ospite. Parlo dei Mass Mass, questo trio così tra sperimentazione diciamo di natura elettronica, ma che pesca anche da sperimentazioni di ambito jazz e anche una forma di cantautorato molto obliquo e trasversale. Bene, ieri hanno fatto questa performance in questo posto molto particolare, molto bello. Quei magari in tanti lo conoscono, a me invece sfuggiva. Un posto che si trova tra i Fori Romani e Piazza Venezia. Si chiama Forof, scoperto essere gestito da insomma la famiglia Fendi. Insomma, si scendeva al secondo piano sottoterra e tra elementi di ecco storici e monumentali dell'antica Roma e installazioni contemporanee, ecco lì si sono esibiti i Mass Mass e hanno veramente fatto un'ottima performance che ben si adattava al luogo. Li abbiamo presentati per il loro disco chiamato Make a Mess. Tra l'altro a fine concerto, a fine performance, si è ritornati sul piano di strada e tra vettovaglie varie e libagioni, insomma, c'era da mangiare. C'era anche proiettato su uno schermo un paio di video proprio dei Mass Mass, tra cui la canzone Make a Mess. Eccoli qui, Mass Mass.

Make a Mess, Mass si chiamano in questo modo. Potete recuperare l'intervista fatta con il gruppo che poi è stata realizzata qualche settimana fa. Insomma, trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta. E a proposito di podcast, interviste Radio Città Aperta, è già online l'intervista con il Ponte Corvo realizzata durante questa puntata, e la trovate già in home sul sito di Radio Città Aperta. Adesso arriva una nuova band che ha cambiato nome, e comunque una volta si chiamavano Settembre, un duo diciamo anche sull'asse Roma, Londra e Campania. Hanno cambiato nome in Luna Tropica, sono Angela Cicchetti e il chitarrista Ivan Imperiali. E sono tornati con nuovi brani, poi uscirà l'album per la Costello's Music di Marco Castello. E devo dire, è molto interessante il loro progetto, tra elementi così più mediterranei per certi versi ed altri però shoegaze. La chitarra di questo brano veramente rimanda a qualcosa quasi alla Cocteau Twins, una cosa stranissima. A me è piaciuto molto. Luna Tropica, questa è Bahia, Luna Tropica.

E questo è il progetto chiamato Luna Tropica Bahia, quindi tra sonorità elettroniche, chitarre e almeno in questo brano un pochino shoegaze e qualche richiamo mediterraneo, insomma, devo dire interessanti. Uscirà poi l'album tra un po' per la Costello's Music, l'etichetta appunto del cantautore Marco Castello. Altro duo che è di Roma, gli Orange 8, anche loro invece in questo caso sono già usciti con il nuovo album, un disco che abbiamo già ascoltato con alcuni estratti, intitolato Amnios. Questa è Perfect Blue, Orange 8.

Orange 8 Perfect Blue per quel che riguarda questi artisti che appunto sono tornati con l'album, un po' a sorpresa Amnios. Prima o poi riusciremo a organizzare l'intervista, non riusciamo a combinare i giorni, ma ce la faremo. Adesso vi faccio ascoltare un brano che vede insieme la premiata ditta Marsico di Trapani, ossia Maurizio Marsico e Stefano di Trapani. Maurizio Marsico è un musicista attivo dagli anni Ottanta tra italo disco, sperimentazione neoclassica, avanguardia, insomma un sacco di roba che conosciamo bene dalle nostre parti, e Stefano di Trapani, anche lui musicista eterogeneo su più fronti e con vari progetti musicali, molti di questi li abbiamo presentati insieme, e loro fecero anche un album, Marsico di Trapani, e ora tornano insieme per un brano intitolato Luna di Mare, che è all'interno di una compilation giunta al suo terzo volume chiamata Music for Hotels, una compilation con artisti vari, Sea Songs, Music for Hotels, volume 3, un progetto curato dal musicista nonché giornalista Vittore Baroni, che coinvolge ovviamente la sua band Le Forbici di Manitou, e però poi ci sono anche artisti di area più industriale, chi invece post-punk, elettronica, blues e via dicendo, e quindi veramente nomi diversissimi. Avremo modo poi di approfondire il discorso proprio con Vittore Baroni quando sarà più che sarà disponibile, che il lavoro sta per uscire, quando insomma troveremo la data insieme, anzi forse l'abbiamo già stabilita la data, sto adesso andando di memoria, sì l'abbiamo già stabilita, quindi non rimane altro che ascoltare il singolo di lancio dell'intero lavoro, dell'intera compilation, quella che fa insomma da apripista il duo Marsico di Trapani con questa traccia intitolata Luna di Mare. La cosa divertente è che hanno fatto la Luna di Mare suonata da loro e poi c'è anche una versione rifatta dall'intelligenza artificiale, o meglio è la stessa canzone però interpretata dall'intelligenza artificiale. Eccoli qui, Marsico di Trapani.

Marsico di Trapani, Luna di Mare, un brano anche ironico e giocoso, un brano per l'estate, come si dice, e dunque, come, ecco, segnalavo in precedenza, questo brano è la versione originale, però è stato fatto anche con l'intelligenza artificiale, una versione, ecco, diversa, o meglio, l'arrangiamento è uguale, ma cambia in qualcosa, ascoltate.

questa è la versione rifatta dall'intelligenza artificiale. Marsico di Trapani con il supporto di Mauro Tondini. Ecco, questa era la versione intelligenza artificiale. Comunque Luna di Mare fa parte di questa raccolta Sea Songs Music for Hotels volume 3, doppio CD più libretto di 24 pagine, tanti artisti coinvolti, edizione limitata di 500 copie. Quello che segue è un artista autentico, cantautore di Torino, si chiama Marco Fracasia. Esce per 42 Records, questo è il suo album che si apre con Perso.

Marco Fracasia, spero di dirlo bene il cognome, comunque artista torinese, cantautore fresco di pubblicazione per 42 Records. Il suo lavoro si apre con questa così malinconica Perso. Oh, e sono tornati anche i catanesi Tellaro, formazione che nasce da esperienze precedenti più di ambito noise e post-rock, ma qui siamo su un versante più cantautorale. Giulia per i Tellaro da Catania.

E questo è il singolo nuovo dei Tellaro, formazione che è composta da Tazio Iacobacci, Gianni Ipola e Nefeldman, Francesco Cantone dai Twig Infection e Carmelo Sciuto dai Jericas. Beh, Jericas li possiamo ascoltare ora da quello che fu Two Ships, il loro primo lavoro del 1998, che venne pubblicato dall'etichetta Indigena, era l'etichetta discografica che faceva capo agli Uzeda, i loro concittadini di Catania, Uzeda. Veramente un gran bel disco quello, e ci andiamo a ripescare una traccia dal titolo Floodgate, quindi torniamo al 98. Già esisteva Alternitalia da meno anni, quindi più o meno da un 3 anni e mezzo, e all'epoca ebbi modo di intervistare Jericas all'interno della trasmissione e si parlò proprio di questo disco, da cui vado a estrarre Floodgate, dal appunto lavoro intitolato Two Ships, da Catania e Jericas 1998.

Questi sono i Jellycats, li siamo andati a ripescare da questo lavoro Two Ships del 1998 per la formazione catanese. Dicevo, invece che Tellaro, sono un gruppo che racchiude musicisti appunto come Carmelo Sciuto dei Jellycats, Tazio Jacobacci dei Paula e Feldman e Francesco Cantone dei Twig Infection. Formazione questa di Siracusa, attiva dai primi anni 2000 e che ora è tornata con un nuovo EP che si chiama Chemistry is Still Ok. E allora ce li ascoltiamo insieme? Eccoli qui, loro sono i Twig Infection 910 dal loro nuovissimo EP Chemistry is Still Ok da Siracusa, Twig Infection.

Ed eccoli qui, quindi Twig Infection da Siracusa, ancora insomma belli in scena con la loro musica, il loro nuovo EP di 4 brani che si apre con 9-10. Tra l'altro, se andate sul loro Bandcamp trovate tutti gli album pubblicati già dal primo, bellissimo, che mi era veramente tanto piaciuto, e anche all'epoca ad Alternitalia andava forte. E lui è un classico, il grande Andrea Chimenti.

bianca volava come il vento. Era il maestro Strabilia, dopo il suo concerto, che avesse suonato bene e sicuro.

bianca volava con i finestrini aperti, era strabilio che volava in cielo, siamo certi, e la uno bianca portava strumenti voluminosi e

strabilio strabiliava il mondo, anche nei giorni in cui toccava il fondo. La sua genialità in questo mondo perso

Oh, questa è una canzone intitolata Maestro Strabilio, che originariamente stava in quell'album intitolato L'Albero Pazzo di Andrea Chimenti, ma è tornato Andrea Chimenti con Del mio cuore in fondo Collection Volume 1, dove va a rivisitare suoi brani sia in chiave solista, cioè brani eseguiti nei suoi album solisti, che anche con i Moda. E questo era appunto Maestro Strabilio dal suo album, ripeto, solista, intitolato L'Albero Pazzo, e ora rivisitata dall'artista in questo lavoro intitolato Del mio cuore in fondo. E a proposito di delicatezza e classe, mi piace andare a riascoltare questo lavoro del duo marchigiano Aura Q, Daylight, il loro bellissimo disco che abbiamo presentato qualche settimana fa, un disco collegato anche alla materia, più che altro alla natura e ai suoi elementi, ma anche alle persone, al mondo, alla terra, fatta di persone, di sabbia, di perle, di animali, di neve. Questa appunto è sabbia, sand per gli Aura Q. Parte sotto traccia e non mi sono addormentato. Arriva la canzone, bella, sand per Aura Q.

Bellissimo disco Daylight per Aura Q, questo duo proveniente appunto dalle Marche che abbiamo intervistato, ho intervistato qualche settimana fa. Trovate il podcast di questa chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta. E quindi oggi abbiamo iniziato con dei suoni più rumorosi e taglienti, siamo arrivati poi a formule un pochino più rilassate e quindi arrivano anche i Pensiero Nomade da Roma, Le Umane Preghiere. Questa è A Passo Lento, ma sì, prendiamocela comoda, è un weekend caldo. Arriviamo morbidi al finale di trasmissione di Alternitalia, poi sarà la volta di Night Toys con una puntata vintage, perché ieri Dario non è potuto essere in diretta e quindi è stata ripescata una sua vecchia trasmissione che oggi riproporremo. Pensiero Nomade.

E questo è un altro bellissimo episodio da un ottimo disco, quello di Pensiero Nomade, uscito da pochissimo e che ci siamo gustati insieme appunto con Passo Lento.

E quindi siamo giunti al termine di Alternitalia. Questa trasmissione vi propone l'ascolto dell'underground italiano nelle sue varie forme. E questa forma ora si apre con il suo ultimo brano a elementi di neoclassica sperimentale, Grazie Tel Kujira, Walking on the Beach, dedicata a tutti coloro che si faranno una bella passeggiata sul mare, magari ci stanno ascoltando da qualche località, da qualche spiaggia, magari con il sole che un po' va a calare, ancora vabbè sarà bello alto, però insomma magari meno accecante rispetto alla giornata odierna, che qui in Italia, almeno a Roma, è stata veramente infernale. E tenendo in sottofondo i Tel Kujira, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Alternitalia, come ogni venerdì dalle ore 16 alle 18 in diretta su Radio Città Aperta con il sottoscritto. Mi ritroverete venerdì prossimo con Alternitalia, ma per altri miei appuntamenti vi rimando a lunedì Puzzle dalle ore 16, Noise, Psichedelia, Post Punk Elettronica. Tra l'altro avrò ospite un'etichetta statunitense chiamata Slovenly Recordings, etichetta che si muove tra psych rock, garage, etichetta dove vincono anche gli italiani Gentileschi, e parleremo con il boss dell'etichetta proprio della storia della label e ascoltando qualche estratto dal suo catalogo, questo lunedì all'interno di Puzzle. Poi mi ritroverete mercoledì mattina con Mercoledì Morning, e a seguire con 33x2, dove vi farò ascoltare prima

ci sarà gente che dovrà lavorare, spero insomma in luoghi freschi. Mi raccomando, tenete sempre Radio Città Aperta accesa, perché vi propone grande musica e anche grande informazione, sì, perché dopo la mia trasmissione ci sarà Night Tours con Dario Pizzetti e poi dalle 21 Alessio Ramaccioni con Antitesi e poi Living in America, quindi trasmissioni di approfondimento e di informazione qui su RCA. Vi lascio sulla musica di Telcugiera, ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: 14, 15, 40, 100.
1: Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Si sente, si sente. Oh là, oh, si sente. Accorciamo un po' la sigla perché sono invisibile in ritardo. Ho 18 e 14. Ben 13 minuti di ritardo, una dozzina, almeno tre canzoni. No, due canzoni e un po' di chiacchiere. E vedi, ritardissimo perché sono giornate di lavoro pazzesche. E il maltempo a Roma non aiuta, quindi imballato di traffico, pozzanghere enormi ovunque. La città è una merda, il tempo è una merda. Almeno c'è Night Toys che ci salva. Lavoro tanto, bello, però almeno quello, però pieno pieno, per cui non riesco. Casino, un casino. Prossima settimana sarò registrato, è il 22 giugno, già ve lo dico perché c'erano 2500 persone. Il 29 di giugno qua a Roma è festa e si salta. Perché quando è festa o si può trasmettere in diretta oppure il registrato non vale. Però il 22, la prossima settimana, sarò registrato per una puntata nuova di Zecca, che farò lunedì sera. Ve lo dico un'anteprima. 29 si salta e poi si riprende il 6 luglio. E niente, giusto così, un pochino di cosa? Così, di programmi per il futuro recente. E allora, evviva evviva, ben ritrovati, buon Night Toys a tutti, buon giovedì 15 giugno 2023, 18 e 16 purtroppo, 340 1974 468 il nostro WhatsApp, il sito radiocittaperta.it dove sentirci, ma anche TuneIn, l'applicazione RCA, Gemini Network, insomma un sacco di robe, chissà, chissà per il futuro, forse anche altrove. Ne parleremo in riunione plenaria lunedì 26 giugno. Dovrebbero esserci degli sviluppi, ma non dico niente. Va bene, va bene. Allora iniziamo subito questa bella puntata. Ah, siamo anche sul canale Twitch, ragazzi, e anche sulla homepage di radiocittaperta.it. Potete vedere la mia brutta faccia rancorosa. E va bene, va bene. In formula chimica per esprimere il disagio di questi giorni. E allora iniziamo subito con una super richiesta del nostro Stefano De Camoz, che lavora presto presto la mattina e poi va come un treno. E quindi, quale miglior pezzo di La Locomotiva di Francesco Guccini? Inizia così Night Toys di oggi.

0: Ed eccola qua la locomotiva di Francesco Guccini, primo pezzo anche abbastanza inusuale per Night Toys, una richiesta del nostro grande amico Stefano De Camoz, che è già arrivato in Pompa Magna, che non lo sapeva. Ecco qua, aspetta che andiamo a vedere subito. Allora, dove siamo? Fammi vedere dove si arriviamo. Allora, sera Pietro, un salutone. Sera Dario, un salutone a tutti, un saluto a te grande Pietro, ben ritrovato. Aspetta un attimo che cerco di allargare il coso, perché noi miopi non è che ci possiamo vedere tanto bello lontano. C'è la musica, sì. E quindi ciao Peter Punk, welcome back. E poi eccola qua Alessandra, ciao Alessandra, arrivata just in time, sono io in ritardissimo. E poi eccolo qua, buon Night Toys, ce l'ho, Alfonso, non sono tanti pezzi richiesti, per cui ci sta tutto, poi io sono in ritardo, per cui meglio di così. Eccolo qua, buonasera a tutti da Maria Gianturco e tutti gli ascoltatori, dopo questa giustificazione non ti rimando. Ecco, vedi? Ed ecco Katia, buonasera a tutti, un saluto a tutti disagiati all'ascolto, allora io per primo l'aggiungo io questo. Viva, ciao Katia, poi saluto a tutti e ben sintonizzati, questo è Jim Bobby. Eccomi Dario che inizio, Guccini top, ciao e buon Night Toys a tutti, bella Rob the Grig. E poi buonasera a tutti, inizio col botto con la locomotiva, inizio presto alla mattina, la griglia come se non ci fosse un domani, ma anche tante altre cose, viva i cuochi, sempre viva ovviamente. Il maestrone ha compiuto gli anni ieri, 80, un bel po', 83-84. Eccola qua, lanciata bomba contro l'ingiustizia, la locomotiva di Guccini, buonasera Dario, buonasera a tutti e un cuoricino per tre a Emiliano, viva!
1: Ma un'altra grande forza spiega.
0: E allora si va avanti e cerco adesso di mettere WhatsApp da questa parte, perché sennò di là mi viene
1: che dicevano
0: il rancore, mi viene il torcicollo. E dalla locomotiva andiamo a farci un tuffo al mare, magari quello del Golfo di Napoli, visto che la richiesta arriva dalla nostra Maria Gianturco, e quindi andiamo tutti a Mare Chiaro. Ti porto a Mare Chiaro, ti porto un tubo tu, facimme tutte cose, it's me and you. No, questo è liberato. Night Toys e New Genea.

0: tutti a mare chiaro. Hanno spaccato Berlino, dice la Maria Gianturco. È così, perché loro sono napoletani di stanza a Berlino, no? Per cui... Super, super, disco bello internazionale. Eccolo qua, chi è questo numero? 091-9905, hello, hello. Are you here? Who are you, boy? Or girl, I don't know, because you don't have any picture on your profile. So... Would you like a track? Yes, I'm here. Could be spam or... Comunque, hello. Un po' di internazionalità spiccia. No, un messaggio da... Non ci sta, +91 091 che è 0091, chissà che stato sarà. Mi scrive hell e poi staccato o. Oh. Are you here? Yes, ma who are you però? Evviva! E allora? Ecco Alfonso che era già sconsolato, se non hai prosto per il mio pezzo, ma certo che ce l'ho. Per cui è anche un pezzo nuovo dell'album di Motta in arrivo. Per cui consolati con anime perse, caro il mio Alfonso. Attendiamo questo nuovo disco di Motta per sentire come sarà. Ho amato molto i primi due, meno il terzo. Speriamo che ci sia rientro. Il primo stupendo.
1: Lavorava poche ore, tagliava l'anima a mestiere come poeta e traditore.

lui scappava dai suoi occhi, inseguendo le parole di una vita da imbrogliare come un bravo giocatore.

0: Wow, eccolo qua, Anime Perse di Motta, pezzo richiesto dal nostro amico Alfonso. Eccolo qua, oggi a casa dal lavoro, comunque ha fatto in tempo a essere con noi. Oh, eccola.
1: Dietro. Lavorava poche ore.
0: Ecco qua, ci siamo Dario, buon pomeriggio a tutti.
1: Anima mestiere.
0: E allora, questa è l'Antonella, vero, vero, dove non c'è la fotoprofilo è l'Antonella, viva! Ma certo che me lo ricordo, visto adesso, caro Bobby. 091 il provvisto della Svizzera, quindi dalla Svizzera, vediamo cosa mi dice questo, are you here? Ma niente più. Grazie Dario, pezzo meraviglioso. Chissà se no, la nostra Rosy che ha sconfinato, ma dubito.
1: E poi svegliarsi.
0: And good evening Super DJ, good evening everyone. Questo è il nostro Ross, the boss mitico. Super. E via, si ricomincia ragazzi. Allora, passiamo qua perché se no non vedo là. C'è un bel lascia ben presagire il primo pezzo, il primo album di Motta, capolavoro. Il secondo diciamo un po' affrettato, belle canzoni, ma se avessero avuto manca un po' di ciccia dentro, ecco, come si dice, è come se fossero quasi delle versioni demo, anche se c'è la sostanza.
1: Amore.
0: Semplice mi è piaciuto un po' meno questo, già un paio di estratti lasciano presagire.
1: Scappava dai suoi occhi.
0: Anche che mi piacciono anche quelle dove c'hanno anche un po' più di ritmo. Bravo il nostro Francescone Motta, che mi capita di vedere in giro a Trastevere molto spesso e volentieri. Ah, la foto ci sta, allora perché a me non appare la tua foto?
1: Lei parla.
0: La richiesta, no, l'ho già letta la tua richiesta. No, la foto ce l'hai nel profilo Instagram, yes, però nel profilo WhatsApp non ce l'hai, c'è l'omino grigio che ha messo Marco Zuckerberg per noi e per tutti.
1: Come fossimo.
0: O forse non lo vedo io, forse perché non è registrato il telefono sul WhatsApp della radio, non so neanche come si fa, sarebbe bello, perché qualcuno l'ha fatto, Pietro per esempio è registrato, mi appare Pietro, invece di altri mi appare, ma io non lo so fare. Facile che finisca la trasmissione se mi metto a fare queste cose.
1: Di riuscire ad amare.
0: Va bene.
1: Come fosse.
0: E allora, ecco, anche se non c'è, sarà al lavoro molto probabilmente il nostro Mike. Si ascolterà in podcast. E allora mi dice: ci avrai spazio per questo pezzo di Daniele Silvestri che si chiama La Paranza e che voglio dedicare all'amica Katia dalla Trinacria. E allora, certo che c'è posto, sia per te che per Katia che per Daniele Silvestri. E allora, eccola qua, La Paranza, tutta per te, cara Katia, da parte del nostro Mike, hai capito?

0: Yeah! La paranza, Daniele Silvestri, non mi agito, qualcuno dice sei tutto calmo oggi. Allora, ieri sera ho dato una tramvata col mignolo destro del piede contro una di quelle seggiole scaletta che hanno i bambini, capito, che usi come sedie, come cosa, che li fa la stocca in genere, ma il mio è ovviamente fasullo, perché quello della stocca costa come un arredamento completo, ma mi è stato dato, e quindi giocavo a nascondino in casa e ho dato una mignolata con una violenza inaudita contro questa sedia scaletta che sta in mezzo alla cucina mia, che è 3 metri quadri, la cucina, 1 metro quadro è la sedia, per cui rimane poco spazio attorno. Ho dato una tramvata e non ho neanche potuto bestemmiare perché stavo giocando con mia figlia di 2 anni. Quindi c'ho un mignolo colore della mia maglietta, ecco, nero, nerissimo. E quindi con le scarpe zoppico pure, oltremodo.
1: I mali e la distanza, e poi ci si consola con la paranza, la paranza.
0: Nel frattempo paiono strane scritte sul computer, niente foto. Sulla parte però un altro computer, quello là in fondo che vedete, che è quello che registra la la puntata. Questo è quello video e questo qui invece è quello dove vedo i WhatsApp. Ma i WhatsApp adesso appaiono di qua, e invece qui vi faccio vedere un po', visto che c'è la telecamera, e qui invece metto la musica, qui c'è un altro dove metto la musica, e qua c'è dove metto i titoli, dove si registra il podcast, eccetera eccetera, è tutto qua. E quello là viene registrato un'ulteriore puntata, metti che magari il podcast va male, non si registra, e ci sono tante volte che può succedere qualcosa, ecco là che c'è un backup. Probabilmente si deve portarmi via un paio di stagioni, perché devo metterle sull'hard disk e me le porto tutte a casa, le 230 e oltre puntate. Ne ho circa 100 temi, mancano una 70ina di puntate. La stagione scorsa è questa, devo caricare per avere il ricordo di tutte queste stagioni. Questa è la 6ª di Night Toys. Allora, dicevamo di questo pezzo che Mike aveva... Ecco, allora, aspetta un attimo che qua ci sono un sacco di... Allora, nel frattempo, buonasera e ben ritrovato Major Pizzetti, buon ascolto a tutti i Night Tossici, buon ascolto camminando tra i campi della ridente provincia vicentina. Ciao Silvietta! Pensa che dopo il pezzo prossimo ho messo Mannarino, oddio, io non dico mai, perché così lascio la sorpresa. Ho detto, metto qua, poi se mai scalo, perché volevo che ci fossi. Ecco. Senza di me. Mi piace che ci sia la persona che ha richiesto il pezzo, ecco. Grazie mille a Mike per la dedica, lui sa, sicuro che sa, perché se anche dal testo probabilmente non è stato scelto a caso. Sì, ridi Dani, Purple Heart. Non ho potuto neanche bestemmiare, avrei dovuto fare la famosa bottiglia di Fantozzi, no? Quella, adesso mi vedete dentro così e poi ecco questa roba così. E quindi roba, un dolore atroce, mi fa male tuttora, mi batte. Mi fa un male atroce anche a letto che non pesto niente. Metti il laso, mi levai di ghiaccio, mi dice l'Antonella. Dici che fa qualcosa. Il famoso quinto dito del piede, detto anche pondulo, mi pare. Se la darei io la definizione. Nei fumetti sarebbe come la spirale teschio, stella, lampo, no? Questa roba qua. Madonne, in qualche maniera. Piovono madonne. Con i soliti inganni. Male atroce, ho già dato una botta così una volta, ma così male, cioè è nero, è veramente sfasciato, proprio probabilmente può darsi che sia fratturato. Adesso mi hanno dato una tecnica.
2: Ci vuole una pazienza
0: per far sì che
2: era molto meglio pure una.
0: Insomma, vediamo quello che succede. Che dolore, ragazzi!
2: Paranza.
0: Allora, buonasera Dario, ciao a tutti, questo è il nostro Mariano the Fisherman. Super, ciao, ben ritrovato. Hai tutta la mia stima se sei riuscito a trattenere il bestemmiu. Sì, sì. Giocavamo nascondino e siamo andati.
3: Le origini sull'isola di Ponza.
0: Siamo andati in. Come si dice? Non abbiamo sempre, mi sono coricato un attimo a letto. Ah, ecco, grande Pietro che taglia l'erba. Wow, col tagliaerba, le cuffie, anche Luke che hai. Stivali e Bermuda, ma è bellissimo, grandissimo, veramente da influencer.
3: C'è ancora una speranza. prima che un gesto vi rovini.
0: Ecco, poi quello è il dito dei santi. Dei santi quando non tirano. Infatti, non ho detto niente, guarda. È stata la prima volta. Il ghiaccio sfiamma, sgonfia da sollievo il pollicione. Il pollicino, vero quello? È il mignolino, ahimè. Però se mi fa male. Poi adesso in questi giorni con un sacco di lavoro, oggi veramente non ho reso. Perché veramente, anche se con gli zoccoli da cuoco, un pochino si sta in libertà. E va bene, affidiamoci allora al sacerdozio e vediamo se riesce a passare.
4: Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata. Devo
0: ecco.
4: Essere stato chiaro.
0: Elio? Elio? Elio? Hola! Tutti da Don Egidio, che è anche un parroco della mia parrocchia, vedete? Bobby Abramo, Bobby Lizard King. Ballo su un piede, così.

0: Elio e le Storytels.
1: E anche un'ultima cosa, le signorine che si presentano in oratorio a 13-14 anni pittate come delle sciantose, sappiano che questo non è né il luogo né l'occasione per dedicarsi a certe attività, perché siamo qui per crescere e diventare persone adulte, per fare comunità e per farci l'uno prossimo dell'altro. Noi sappiamo tutti che i giovani sono vulnerabili.
2: Ecco, grandissimo Rocco Tanica che apre e chiude il disco. Svegliatevi, come la famosa rivista assieme alla Torre di Guardia dei Testimoni di Geova. Born to be Abramo, dentro c'è Born to be Alive, c'è Sylvester, insomma la disco music anni 70. Grandissimo Patrick Hernandez che vidi in concerto in discoteca. Mezz'oretta di concerto, quattro canzoni, di cui tipo tre volte Born to be Alive in varie versioni, col suo cappello cilindro e il bastone, e saltava per i tavolini a destra e a sinistra. Fantastico! Quei concerti particolari. Allora andiamo a vedere, finito di lavorare ora sto nel bosco ad arrangiare qualcosa. Funghi per il nostro Mariano. Ciao Mariano! Resta con me, grande Maria che subito sente il vernacolo partenopeo e non può trattenere. E faccio dare una controllatina al dottore, sì. Elio, originario cossignano, capito? Non pensavo che Elio fosse originario della provincia di Ascoli, il tuo nativo borgo selvaggio, Alessandra, come quello di Emiliano. Bene. Allora, mettici due legnetti e fascialo pieno di arnica, faccio vedere sto piede. No, è brutto. Non sono preparato. Fantastica scelta della Silvia Rock, che deve ancora arrivare, ma arriverà adesso. Mi sono fatto scappare la cosa. E poi vediamo qua, al limite amputa, dice Silvia, sono d'accordo con te. Tanto del mignolo che ci facciamo. E poi, bravo che trattieni il bestemmione, io vado libero. Beh, se fossi stato da solo sarei andato liberissimo anche io. E invece, Elio è fantastico, grazie Bobby, non ho mai osato chiederlo, dice Katia. Katia, vogliamo sapere però il motivo della paranza, visto che Mike non c'è. Se si può dire, ovviamente. E bellissimo questo singolo che vedo spesso a Casa Galliano fotografato. Lo vendevo un mio amico qualche tempo fa, ma non sono stato lesto perché questo è un grandissimo pezzo.
3: Born to be Abramo.
2: Ed eccolo qua, Dario. Ciao Dario e Daniela, ti hai fatto male per parco di... Dario, una legnata fotonica ieri, mi fa malissimo, cioè, sì, esatto, par condicio. Veramente per condicio. Ciao ragazzi, Dario Daniela, Tribal Cabaret, nuovo numero, fanzine, cassetta, CD dei Garçon Fatale ed eventualmente maglietta abbinata, richiedetelo a Dario, a Daniela Giombini, che siano stati qua con noi. Tanto sapete come contattarli, Daniela Giombini su Instagram o su Facebook, e Dario Radio Dario invece sui social. È una scelta di Bobby, sì, è una scelta di Bobby, Antonella. Siamo fetici, sì, non ero pronto al piede. È orribile.
3: Parola di Abel.
2: Evviva! E allora? Allora, in mancanza di altri mezzi per raggiungervi, mi manca la paranza alla lista, prenderò quella. Teso come la barca dei pescatori. Mi riprendo per venerdì, assolutamente Dario, bisogna. Ma cammino malamente, che purtroppo non posso neanche assentarmi dal lavoro. Sono giornatacce tremende. Ma adesso, visto che la Silvietta già l'ho spoilerato, come si dice, eccolo qua Mannarino con State Zitta.

consola. Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché.

0: Mannarino, state zitta, pezzo bellissimo dall'album Super Santos, il suo secondo mi pare.
1: Hai tutto quello che sento.
0: Mannarino di Montesacro, quindi.
1: Ma non me lamento.
0: Bar della rabbia, capito. Quando uscì c'era tappezzata Montesacro di adesivi.
1: Amore un
0: che si trovava nei localetti così, adesso fa le doppiette al Palasport, ragazzi.
1: Sugano soli.
0: Grazie Dario, questo pezzo profuma di Roma e di ricordo.

0: Carta. Poi c'è pure un'ottima colonna sonora. E che robina, ragazzi!
1: Guerre scommesse, mille schifezze.
0: Super, super. Ecco, dato che qua di barche ne ho in abbondanza, giustamente dice Katia a proposito della paranza. E quindi viva! Viva Night Toys! A proposito, qui c'è un pezzo di Caparezza, pare che ci sia una triade che l'abbia richiesto. La triade è composta da Katia No Name, Emiliano e Ross the Boss. Non so se è una cosa nata ieri sera, ma la spiegazione precisa la lascio ai tre diretti interessati, visto che sono tutti e tre presenti. Nel frattempo mettiamo il pezzo di Caparezza che si chiama Non siete stato voi.
2: Non siete stato voi che parlate.

Eccolo qua, Caparezza dall'album Il Sogno Eretico, Non Siete Stato Voi. Ogni riferimento a persone o fatti recentemente accaduti è puramente casuale. Ah, grande, grande K, quel personaggio è questo qua, vi ricordate questa bellissima canzone?

0: Evviva, può anche bastare il grandissimo ex parcheggiatore Mariano Apicella e Silvio Berlusconi in duettone. No, no, grazie, grazie, anche no, anche no. E... wow, hai capito? È arrivato qualche... oh, là, là, rimettiamo su qualcosa. Fantastico, fantastico. E allora, wow, wow, messaggi, messaggi, messaggi.
1: Tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patire.
0: E allora, è nata ieri dalla diretta di Amy l'idea di No Name, un cuoricino per voi due, da Ross e Boss. Grande Caparezza, dice il nostro mitico Stefano De Camot. E appena arrivata la Miriam, un bacione grande, che ricambio, ciao. Viva, grande Caparezza, è ora che il defunto vada per la sua strada e ad accoglierlo ci siano Giovanni e Paolo sorridenti con tante domande ancora a risposta. Non è il mio lutto, ma neanche il mio.
2: Non siete stato voi.
0: Eh sì, quindi una picella Berlusconi, non ci sarà più la reunion. Io che ho avuto l'occasione di vedere anche quel concerto, vedete? Il concerto più strano che hai visto, Berlusconi a Picella, 50 minuti. Mica poco, mica uno showcase. Grande Caparezza e grande Emi che ieri sera ci ha regalato una bella diretta di Rutto Nazionale, insegna l'urlo rabbioso di Ci Crede Ancora, nonostante tutto, che poi siamo stati in tanti. È certo che sì, devo andarmi a vedere la playlist pure. Qui mi trovi preparata sul Caparezza e lo so che ti piace molto, cara Maria Gianturco. Favolosa questa, bravi guys, dice anche... e la Dani Purple Heart. E nel frattempo questi giorni c'avevo voglia di questo pezzo e questo album. Confermo Dario dalla diretta ieri sera di Amy, grazie Dario, un cuoricino per me da Katia, che ricambio. Grazie Katia, grazie Ross, due cuoricini per voi anche da Emiliano, ovviamente in una triangolazione di cuori e di idee. Nel frattempo, questo album che mi piace molto, capolavoro della musica italiana, tutta la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino, all'epoca con il leggendario Riccardo Sinigaglia, ai suoni che si sentono tanto in questo pezzo che amo da morire, forse il mio preferito dell'album e che si chiama So.

mago dell'elettronica Riccardo Sinigaglia, che dà una sferzata ai tiro mancino fino a quell'epoca, né carne né pesce, un paio di pezzi tipo Conchiglia e poi un'altra che adesso mi verrà in mente, ma poca roba, e poi arriva il grandissimo Sinigaglia, sfornano un album da panico. Lo Zampaglione si monta un po' la testa, fotte tutti e rimane da solo, vive un pochino di rendita e facendosi aiutare da altri due personaggi come Andrea Fish Pesce, a cui mando un saluto, amico, e Andrea Pulcinelli, per poi finire un po' nel dimenticatoio, quindi non era tutta farina del suo sacco. Però questo, i due dischi successivi sono veramente stupendi, poi qua l'elettronica la fa da padrone in una maniera micidiale. Allora, sì, no, è tutta musica italiana cantata in italiano, no, perché ho un po' di richieste italiane, allora qualcosa metto io, poi ci sarà anche qualcosa di internazionale, però intanto era per creare un flow, come si dice, così lo dico in inglese, però capitano anche puntate tutte in italiano, o con poca roba straniera. Per cui va benissimo, la prendiamo questa, caro Dario. Un cuore grande e lacrimuccia, bellissimo brano, Dario, bellissimo disco, tutto veramente. E questo è veramente intensissimo, questo pezzo. Non sai quanto era anche un periodo storico della mia vita. Un po' quello del 2000, però ricicciò in un secondo periodo storico questo disco. 2006-2007. Non ascoltavo quasi altro. E vabbè, sia lì, sono tempi andati. Nel frattempo abbiamo parlato di Sinigaglia, ecco qua un pezzo meraviglioso tratto dal suo album di debutto chiamato Riccardo Sinigaglia, si chiama Bell'amore, quasi in contrasto con il Malamore di Enzo Carella. Questo pezzo potrebbe anche essere molto carelliano, anzi lo è, ed è veramente stupendo. Riccardo Sinigaglia, Bell'amore, Anna e Toys.

0: Che pezzo ragazzi, qui una versione acustica, non ci stanno né trombe alla fine, bellissima, intensissima, stupenda poesia sotto forma di musica, questo pezzo di Riccardo Sinigaglia, così come tutta la sua musica, la sua poetica, fantastica. Sono le più belle le puntate italiane, in italiano dice The Camoz, che a cui piacciono molto. Riccardo Sinigaglia, un grande. Mentre ecco qua la Silvietta, ho pensato vado a camminare al ritmo con i pezzi dei Ney Toys, ecco, ci ho fatto un chilometro con le lacrime agli occhi, bene ma non benissimo, bene bene, perché la musica dà emozione, che a me fa la musica bella mi fa piangere. Farò l'atleta in un'altra vita, tanto può essere un atleta di sentimenti, ecco,
1: dei tuoi,
0: ecco, chissà come è uscita questa. E quindi è così, così, le canzoni belle mi fanno piangere anche a me. C'era anche un pezzo di Alta Fedeltà, tipo diciamo, siamo tristi perché ascoltiamo canzoni pop. O ascoltiamo canzoni pop perché siamo tristi, roba del genere, insomma. Nel film e nel libro c'è la stessa battuta. Nel frattempo un bel pezzo dei Diaframma, dall'album Il ritorno dei desideri, che era prodotto dall'amico Gianni Maroccolo. Ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Labbra Blu, che dedico alla mia amica Antonella di Mantova, cioè il vicino Mantova di Suzzara. Labbra Blu.
2: Una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissimo.

0: Wow, eccola qua, Labbra Blu, Diaframma dall'album Il Ritorno dei Desideri, stupenda, stupenda veramente la poesia di Federico Fiumani dopo la fase oscura, diciamo così, gothic, non propriamente, degli anni Ottanta, con cantautorato rock, veramente figo. E questa quindi è per te, Antonella, un bacio grande, a presto.
1: C'è un grande salto. Dal cuore.
0: Ecco, dolce Silvietta, ti abbraccio, mi sono sciolta anch'io, dice un'altra Antonella.
1: Certo.
0: A proposito di Silvia, Diaframma, fiamme per la Maria Gianturco, l'atleta dei sentimenti, la metto come frase nella bio, sei il mio gran marcoccia, sicuro. Cuoricini che ricambio, Silvia.
1: Non mi servo più.
0: Adesso metto subito a mettere qualche strafalcione. Nel frattempo, la premiata ditta D&D, Daniele Dario, di Tribal Cabaret. Detto, ma visto che c'è tanta roba italiana, perché non metti questo pezzo? E lo mettiamo.
1: Che lo umiliano.
0: E questo bassone non ha bisogno di presentazioni. Qui ruggisce veramente il basso di Gianni Maroccolo. CSI, forma e sostanza. Night Toys.

Porco Dinci, senza basso questo pezzo, pazzesco! Pazzesco, pazzesco, Forma e Sostanza dall'album TRE. Tabula rasa elettrificata, quando Marocco lo scrive 3, finisce il gruppo, no? Iditiba 3, CSI, tabula rasa elettrificata, 3 l'album perfetto, qui Marocco e Attilio si superano, hai ragione, preponderante proprio questo bassone, grande. E poi fantastico Marocco, dice l'Antonella. E poi grande Gianni Marocco, un basso fiammeggiante, grazie da D&D, eccoli qua, Dario e Daniela, che ti saluta, anche la Silvia vi salutano, un saluto e un abbraccio a Dario e Daniela da parte mia, baci e cuori per voi. Evviva! Miriam, se c'è un buco lo metto molto volentieri, che ho iniziato in ritardissimo. Nel frattempo l'Antonella mi ha detto, metti questo pezzo, eccolo qua, il primo pezzo straniero di oggi è dei National, si chiama Fake Empire.

0: The National dall'album The Box, Fake Empire, che forse era quello costruito da Mr. B, forse sicuramente quello lì a cui puoi fare riferimento. Grazie Dario per il prezzo straniero e grazie a Emi, il nostro favorite spacciatore. Un cuoricino per te Emiliano, forse anche uno per me. Grazie Antonella, evviva.
1: Stay super late.
0: E allora ci sta questo pezzo subito. Questi sono gli Stooges, Iggy and the Stooges, l'album si chiama The Stooges. Pezzo No Fun. Alessandra, questo è tutto tuo. Super.

Wow, pezzone, pezzone fantastico, sono no fan degli Stooges. Grazie Alessandra, super! Che mi manda una bella gif sia di un iguana danzereccio sia dell'iguana che balla, ovvero sia l'uomo iguana hip hop che anche l'iguana. Evviva, un cuoricino gigante, anzi mi mandi, che ricambio, grazie Ale. Grandissima puntata, scrive Rob the Grig. Sto ripassando delle cose ma mi distrai troppo, complimenti ad Alessandra, top, dice sempre Rob the Grig. Noi ci sediamo a tavola ora, puntata strepitosa fin d'ora, continuo col podcast domattina già dalle 20:30 disponibile, un saluto a tutti, The Camo. Un cuoricino di Emiliano che per l'Antonella, per International. E mentre ha rivarcato il confine leggera dei borcioni di soldi che ha lasciato di là, la nostra Rosy. E a proposito di Rob the Grig distratto, un bacio per te Rob da Alessandra. Ed eccoli qua, questi fa spulciando qua e là sul tubo. Ho trovato questi Suburban Loans. Il pezzo si chiama Green Eyes.

Yeah, Suburban Loans, Green Eyes, si chiama questo pezzo, molto molto bello, Super Rob. Bello incalzante, una bellissima voce che anche Alessandra riconosce, vedi, bellissimo pezzo, voce caldissima, mi ricorda Faye Allen dei Making Time. Questi mi sfuggono Alessandra. Però ne sono sicuro che sia gente valida, vedendo i tuoi gusti. Ricambia Alessandra il tuo bacetto, il nostro Rob the Greek. Nel frattempo c'è il posticino per il pezzo di Miriam che cucinerà al ritmo di Simonetti Horror Project e questo Profondo Rosso remix con Dr. Felix addirittura. Io ho trovato questa, sarà quella giusta? Ego t'absolvo, in nomine patri. Le urla, il sangue e l'incalzare tipico di questo pezzo.

Eccolo qua, Simonetti Horror Project featuring Dr. Felix e Profondo Rosso Remix. Ecco qua, ecco, Alessandra, prossima richiesta. A proposito appunto dei Making Time, quindi aspettiamo anche per conoscerli insieme. Miriam si fa apprezzare e apprezza anche Ross the Boss, e sono sicuro anche la Mariella. Lo ascoltavo prima di addormentarmi alla ragazzina, 15-16 anni. Sogni belli, Miriam. Sogni belli, ti diceva mamma. Sogni belli, amore mio. E poi... e vai di headbanging prima di dormire. Il tuo acquisto di domenica. Oh, la cassettina, ora hai preso il vinile. Grazie, grazie Dario. Un cuore che ricambio. Grazie a te, Miriam. Fiamme anche dal Vesuvio. Da dove, se no? Per la nostra Miriam... Yes, yes, yes, yes, yo. Ultimo pezzo. Ultimo pezzo. Non dovrei aver dimenticato nessuno. Adesso tocca alla Rosy che ha sconfinato. L'ho tenuta per la fine. Ieri è stato un bellissimo concerto in quel di Milano. Il Zen Circus. Chiudiamo con L'anima non conta. Apprezzo tanto anch'io questa versione. Brava Miriam, dice l'Antonella. E quindi fantastici, viva! Allora, chi abbiamo tutti da salutare? Intanto abbiamo Bobby, abbiamo Alfonso, abbiamo Mariano, abbiamo la Dani e Pietro, abbiamo la Katia No Name, e poi chi manca? Silvia, D&D, Dario, Daniela, Treble Cabaret, non dimenticatevi della Fanza, anche bella ricca di supporti fonografici a sto giro. Un supporto fonografico in più, perché quello c'è sempre, ma stavolta anche un CD. Grazie Dario, grazie Daniela. Poi abbiamo la Rosy e poi la famiglia Gagliano, Emiliano, The Camoz, Rob the Grig, Ross, la Mariella, e poi Miriam, lo Stefano della Miriam, Antonella. Ecco qua l'Alessandra, ha scritto una tesi di laurea sui film di Dario Argento. Grazie Dario. Fiori per me, per te, grazie di tutto. Ciao Dario, ciao Dani, ciao Pietro. Bellissima puntata, Dario the Major, ti si lova sempre, not only on Thursday. Tanto love anche per te, Silvia. Alla prossima, Pietro, Peter Punk. E poi. Grazie Dario, dice Maria, Gianturco. E poi, aspetta che qua c'è, ecco qua, grazie Dario. Ecco qua, la prossima settimana tanti cuoricini per me e anche per te, Katia No Name. Viva! E allora aspetta che quello qua lo facciamo partire, perché adesso arriva Sanya Babic, il suo Thursday is the New Friday. Scavallo di un minuto. Me ne dispiace, ma non perché ho iniziato in ritardo. Ho fatto male il calcolo della canzone. Ma tu, Sanya, puoi sforare qualche minuto in più. Viva! Grazie Rob, grazie Miriam, Stefano della Miriam, Rosy. Grande questo pezzo. Si è beccata anche la scaletta la Rosy, eh? Un abbraccio Antonella anche a te. Vai Andrea Pino, Livorno, Terrazza Mascagni. Ciao a tutti, a giovedì prossimo, ore 20, 22 giugno dalle 18. Sarò registrato, ma non dimenticatemi. Puntata nuova. Ma Venezia non è mare, solo un'isola. Fate i bravi, eh. Vi voglio bene, sempre.

0: che ci aspetta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

stato come cadere

qualcosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte.

0: Eccoci, ci ritroviamo un po' più saltuari in queste ultime settimane, la kermesse settimanale d'approfondimento, come chiamarla? Stavo usando termini un po' più. Però, insomma, ci siamo un pochino incastrati con le diete. Naturalmente avete ben 26 puntate con questo 27 episodi di questa seconda stagione di Antitesi da ascoltare. Torniamo questa settimana, tra l'altro, con un debito della scorsa puntata, quindi dovete pubblicare l'episodio 26 e quello 27 più o meno insieme. Questa è colpa mia, purtroppo, che ho avuto una settimana un po' impegnata. Gabriele Busti, ciao Gabriele,
1: Ciao, ciao Ale, ciao a tutti.
0: non in perfetta forma fisica, non entriamo nel merito perché c'è la privacy, basta comunque che chi ti segue su Facebook veda le foto che metti per capire che ci abbiamo un problemino, però così facendo possiamo fare molte più puntate. Punto alle 3 episodi settimanali di Antitesi, approfittando della tua, diciamo, momentanea mobilità. Io sono Alessio Maccioni, questa è appunto Antitesi, podcast video settimanale prodotto da noi due per Radio Città Aperta. Commentiamo un po' le grandi questioni della settimana, commentandole un po' a modo nostro. Ho fatto questo piccolo recap perché sennò ci dimenticavamo anche noi il motivo per cui ogni settimana stiamo qui con Zoom, con i collegamenti, eccetera. Io volevo solleticarti da subito su una questione che un pochino forse abbiamo sempre evitato, io ho sempre evitato di affrontare con te forse per non ammettere che c'è ragione. Non lo so. Che è la questione dell'immigrazione. Tu sai che tendenzialmente io e te partiamo da una visione del mondo molto simile. Tu sei più realista e forse un po' più ideologico, o ancora quantomeno. Allora, però parliamone perché è molto interessante. Parliamo di quello che sta avvenendo a Belfast e di come questi accadimenti di Belfast, questi pogrom, diciamo, nei confronti degli immigrati, vengano poi masticati e rimasticati in Italia. Io vorrei partire con la lettura di un post molto interessante che tu hai citato sulla tuo account di Facebook. Lo leggo, posso dire di chi è? Penso di sì.
1: Certo.
0: Di Irene Iaccio, che scrive: se quello che ringrazio, insomma, per insomma, ringrazio per lo spunto, l'involontario spunto. Se quello che sta succedendo a Belfast succedesse nel mio quartiere qui a Milano, le comunità straniere, che sono numericamente, fisicamente e anagraficamente più forti di quelle italiane, ci farebbero il culo a strisce. Per fortuna non ci sono gli stranieri da una parte e gli italiani dall'altra. Ci sono diverse etnie che convivono in un delicato equilibrio in cui nessuno osa accendere la miccia per non innescare la reazione degli altri. È come se avessero tutti l'atomica. Questo è il massimo che si può pretendere e francamente a me non dispiace. Purtroppo ai progressisti la semplice convivenza non basta. Pretendono che queste comunità diversissime, che si contendono faticosamente spazi e risorse, si piacciono anche. Dato che sta cosa inspiegabilmente a volte non succede, ne deducono che il razzismo degli italiani sia l'unico ostacolo al raggiungimento della loro società immaginaria, in cui tutti fanno il girotondo come in un manifesto di United Colors of Benetton, e che si può agilmente superare agendo su due fronti: da un lato sanzionare manifestazioni di insofferenza, dall'altro negare e minimizzare i problemi e i rischi. Inutile dire che questa strategia demenziale rischia di essere la miccia che fa esplodere l'atomica. E che dire, pur cercando di capire nel miglior modo possibile quello che è avvenuto a Belfast e ancora forse non mi è chiarissimo, posso dire che quello che c'è scritto in questo post, cioè il concetto che probabilmente la convivenza idilliaca ideale fra comunità diverse, sottoposte tra l'altro al ricatto mortifero della competizione neoliberista e capitalista, è impossibile. E quindi tendenzialmente quello che è considerato un mediocre risultato da chi ha una visione del mondo, probabilmente lui sì, forse troppo ideologica, è invece un ottimo risultato, quello del compromesso, dell'equilibrio. Non so, cosa pensi tu della questione in generale?
1: È un equilibrio che però si regge sempre su un filo abbastanza tenue, perché fondamentalmente è un equilibrio che funziona finché, appunto, come dice nel post ottimo Irene Iaccio, le comunità riescono a vivere sul filo, ovviamente le persone hanno necessità differenti, le persone devono comunque mettere insieme il pranzo con la cena, vivere insieme, pagarsi un affitto e sono questioni molto complesse. Noi abbiamo scelto un modello che, non era, che era molto lontano da tutto ciò che noi avevamo deciso in materia di immigrazione fino a 20 anni fa. Noi abbiamo scelto una specie di melting pot che sembra l'unica, diciamo, la versione in termini di immigrazione del There is no alternative. No, queste comunità separate che vivono in contesti che sono antropizzati molto male. Abbiamo la città che viene divisa in zone di influenza a seconda del valore capitalistico delle rendite. Abbiamo una città che è diventata piramidalizzata, gerarchizzata, e all'interno di essa ci sono dei sacchi vuoti di nessun valore che si riempiono di questioni legate alla criminalità, ai clandestini e via dicendo. E poi abbiamo appunto una piramide a seconda della zona concentrica dove vivi, di solito è una serie di cerchi impilati uno dentro all'altro. Il tuo reddito fa la differenza anche con i servizi e con diciamo, gli arredi che puoi trovare. Adesso scusa questo forse inutile prologo, cioè io credo che sostanzialmente le comunità di immigrati che vengono da noi, le comunità straniere che vivono nei nostri territori, non abbiano innanzitutto una vera comunità d'approdo, cioè insomma, diciamo, io ribalterei la logica del generale Vannacci e diciamo, della vulgata odierna. Non, cioè, noi stiamo perdendo la nostra identità culturale e questo lo si vede proprio nei posti dove viviamo. Ok? E quindi sostanzialmente queste persone non trovano ad accogliere nessuna cultura dentro, cioè questi alveari diffusi in tutto il mondo sembrano diventare sempre più simili man mano che andiamo avanti. Vivere in periferia a Milano, in periferia a Valencia, potrebbe non avere più grande differenza, soprattutto quando le persone che vengono qui parlano una lingua che è enormemente diversa. Cioè, riusciamo a capire che differenza potrebbe esserci per un pakistano vivere a Valencia o vivere a Centocelle, per esempio. Non, in questo contesto noi abbiamo delle zone, delle sacche di accumulo in cui appunto ci sono delle comunità che vivono a contatto l'uno con l'altro e ci possono essere e ce ne saranno sempre di più. Delle situazioni di difficoltà molto grande, perché poi comunque sia, appunto, parliamo comunque di classi popolari, italiane o straniere che vengono in contatto, parliamo di prezzi molto alti che alcune persone devono pagare per vivere in questa convivenza. Parliamo di una grande difficoltà, che si tinge di tutto ciò che possiamo aspettarci. Dopodiché io distinguerei, diciamo, il problema della realtà dalla modalità con cui la questione immigrazioni viene usata poi per diciamo, confermare la polarizzazione e per riempire di contenuti politici un'offerta che non sembra molto piena di contenuti, non differenzia più niente. Quindi probabilmente questa inutile prolusione non sarà stata, diciamo, non avrà, diciamo, chiarito alcunché, però io credo che quello dell'immigrazione sia veramente una questione tragica, ma nel senso tecnico del termine. Non ci sono soluzioni. La tragedia si ha quando praticamente non ci sono soluzioni. Non vedo soluzioni. Se il generale Vannacci prendesse l'82% domani, comunque la remigrazione, qualsiasi cosa sia, non la potrebbe fare. Se espungessimo la manodopera straniera dal nostro sistema produttivo e di vita, il nostro sistema andrebbe al collasso il giorno dopo.
0: Sì, questo è questo che mi fa sempre un po' fra il sorridere e l'osservare allibito quando sento parlare di emigrazione, che è tutta roba di propaganda, perché come dici tu, ma io poi questa cosa l'ho verificata anche, perché in tantissimi settori, soprattutto di lavori, diciamo, Sai, quella cosa che si dice, gli italiani non vogliono più fare questo lavoro, no? Per capirsi lo dico, quel tipo di lavoro lì, ma effettivamente se vai in un cantiere, se vai in campagna, cioè tutti i lavori che contribuiscono in maniera diretta, non so quanto alla fiscalità, perché c'è pure tanto nero, però una parte anche alla fiscalità di questo paese, ma proprio alla realizzazione, alla produzione di oggetti, di cibo, di infrastrutture. Tu rischi veramente di avere un paese che si trova, diciamo, appeso a metà, adesso ipotizzando appunto come dici tu, uno scenario in cui tu mandi a casa una quantità, diciamo, anche non elevatissima di immigrati, c'è un problema grosso. Dici una cosa molto giusta, se così come. Schioccando le dita, le tesi del generale Vannacci o anche le tesi più estreme delle sue, no? Portassero alla sparizione di una fetta, diciamo anche importante, di immigrazione in Italia, il paese rimarrebbe inchiodato. E la questione quindi qual è? Beh, perché poi tornando al post che ho citato e tornando anche a quanto sta avvenendo a Belfast, a me colpisce molto questa frase qua. Comunità diversissime che si contendono faticosamente spazi e risorse. Secondo me il problema, poi magari appunto dimmi cosa ne pensi, il problema è sempre quello, cioè la questione non è chi insiste su un territorio abitandolo e utilizzando le risorse, ma quante risorse e quanti servizi e quante infrastrutture ci sono al servizio di chi insiste su quel luogo, secondo me. Cioè,
1: Secondo me
0: non voglio dire,
1: c'è
0: poi
1: anche
0: concludo,
1: qualcosa di più,
0: sì,
1: c'è
0: però
1: anche
0: non
1: qualcosa
0: voglio
1: di più,
0: dire che
1: però è chiaro. Cioè.
0: il problema si risolve. Che ne so, triplicando gli alloggi popolari, triplicando i posti letto in ospedale, abbassando del 50% i prezzi dei beni di primo consumo, tu risolvi il problema delle tensioni causate dall'immigrazione. Probabilmente no, però certamente in assenza o in riduzione del welfare aumenta l'effetto, prenditela col più povero invece col più ricco. Su questo io sono abbastanza sicuro nella mia analisi. Tu di questo approccio cosa ne pensi? Penso più o meno siamo d'accordo in realtà.
1: No, io sono d'accordo e vorrei riportarti però a una distinzione preliminare, perché abbiamo toccato la parolina magica remigrazione. Oggi, secondo me, Travaglio ha detto delle cose molto giuste. Semplicemente ha detto la fantomatica remigrazione del generale Vannacci, una volta che ce l'ha spiegata, si riduce a dire che i clandestini devono essere rimpatriati, e comunque possiamo ringraziare l'organo genitale maschile per questa, diciamo, affermazione, perché lo sappiamo benissimo che però poi le persone che sono oggetto di un provvedimento di espulsione non si riesce mai a attuarli, perché comunque la metà delle persone sono rifugiati e provengono da contesti di guerra e quindi non possono esservi rimpatriati. Per l'altra metà, fondamentalmente, non ci sono accordi con gli stati di provenienza, e io aggiungo che non tutti i problemi di ordine pubblico si riducono alla questione dei clandestini, che è una questione anzi abbastanza dolorosa, perché poi sappiamo che una persona che non ha permesso né residenza rischia di andare a finire nel limbo, e quindi il processo stesso della non legalizzazione dei clandestini è un processo che crea criminalità. Ma al di là di questo, torno ancora all'inizio della questione, perché sono questioni che ormai tutti quanti, insomma, sono questioni che sappiamo più o meno tutti, ma secondo me è giusto ribadirli. L'Italia è oggetto di un altro tipo di questione. Noi, Confindustria, ha voluto che il governo Meloni, il grande governo di destra che avrebbe dovuto risolvere il problema degli stranieri, il governo Meloni immettesse nella società italiana circa 168-170 mila stranieri all'anno per 3 anni consecutivi. Sono dei dati che cambiano profondamente, che sono destinati a cambiare profondamente financo la demografia del paese, non solo la sua cultura e la sua vita e la sua comunità. Questi sono dati importanti. Ora, tu mi dici bene che nei campi No, oggi sarebbe veramente impossibile pensare a una soluzione diversa. Io però ti vorrei chiedere a te e a tutti quanti, ma come facevamo 30 anni fa? Non è che nella piana di Gioia Tauro non si producessero ortaggi, non si producessero beni agricoli, derrate o frutta che deve essere raccolta. 20 o 30 anni fa, fino a 20 anni fa. Tutti quanti i nostri ascoltatori si ricorderanno che Roma, fino all'inizio degli anni 90, la presenza degli stranieri era visibilmente intangibile, tant'è vero che quei pochi che ve ne erano diventavano dei personaggi caratteristici, tutti quanti noi ci ricordiamo le figure del classico Bugum Pra. Ora, il processo si inquadra in una questione che io, per definire, utilizzo un termine derivato da un saggio che non mi piace, che forse già in antitesi ho già nominato qualche volta, che però secondo me la sigla di società signorile di massa è una sigla molto adeguata. La questione, noi abbiamo avuto in 30 anni un processo di trasformazione totale e assoluta. Abbiamo fondamentalmente definito, non noi, perché noi non siamo stati mai protagonisti di questo processo.
0: No,
1: Abbiamo
0: certo.
1: sostanzialmente detto che il lavoro manuale è al tre quarti, in tre quarti dell'evenienza, un lavoro schiavile e la manodopera schiavile deve essere importata. Abbiamo detto che le classi medie, i figli delle classi medie, non avrebbero mai più dovuto cercare un lavoro manuale. Abbiamo detto che la laurea sarebbe stata un oggetto molto infinitamente più contendibile e acquisibile. Abbiamo ridicolmente abbassato il livello delle lauree, ne abbiamo create centinaia di lauree estremamente semplificate e abbiamo sostanzialmente deciso che i rampolli delle classi medie e popolari in Italia, non tutti, ma una buona parte, una parte sempre più consistente, si spostassero, diciamo, in quest'altro tipo, la mettessero in colletto bianco e soprattutto fino ai 30, 35, 40 anni. Illividissero nel precariato, di modo che alle famiglie di provenienza fosse sottratto risparmio privato per concorrere a una formazione che si dilunga oggi fino a età molto alte. La sto prendendo molto lunga, cioè io sono consapevole che è una tragedia. Io credo che Vannacci sia una delle risposte più stupide che possano essere date a questa, che comunque sia, serve solamente al campo dell'ideologia e della comunicazione. Ci ho detto, credo che oggi come oggi sia impossibile tecnicamente tornare indietro, perché nessuno ha la minima intenzione di cambiare sistema. Credo che però questa società melting pot di bolle non comunicanti sia una società figlia della deflazione salariale e del modello neoliberista puro che stiamo vivendo. Dopodiché la diversità è ricchezza e l'incontro è ricchezza, ma davvero non abbiamo più nemmeno una comunità di approdo, abbiamo perso molti caratteri identitari. Quello che succederà tra qualche anno io non me lo so ancora ben immaginare e a me non sembra questo un paradiso, ecco, questo lo voglio dire e con tutto che, figurati, io ho suonato reggae per 30 anni, quindi non ho nessun tipo di, cioè insomma, io credo che sia giusto parlare in questi termini, no, di una società completamente spersonalizzata,
0: No,
1: è giusto,
0: allora il
1: solo
0: discorso.
1: scusate, prendi una persona che vai a scrivere il proprio figlio e si ritrova una classe con 12, 13, 15 stranieri. Ma certo che la diversità è ricchezza, certo che questo ragazzino o ragazzina potrà avere delle esperienze incredibili e sicuramente avrà un'istruzione di livello. Nonostante ciò, i problemi però ci stanno. Perché è inutile che ci prendiamo in giro. Ci sono delle questioni legate alla scolarizzazione che sono all'impatto con la lingua, che sono differenti. E comunque sia, generano, se non proprio malcontento in sé, diciamo, generano, attirano una specie di, cioè, no, sono una occasione per una lamentazione, visto che comunque le persone stanno comunque male per tanti motivi e gli stranieri diventano il feticcio contro cui attirarsi, contro cui sfogare un po' di frustrazione.
0: Però vedi, anche in questo tipo di analisi c'è una questione di fondo. Perché avviene questo? Avviene questo perché la classe in cui appunto in cui si scrivono 12 ragazzini stranieri, probabilmente poi neanche tutti quanti dello stesso gruppo etnico, no?
1: Certo.
0: Non è neanche lontanamente pensata per gestire questo tipo di impatto. E
1: Certo.
0: la società stessa non è pensata per gestire questo tipo di impatto, un tipo di impatto che però, come tu giustamente hai detto, viene in qualche modo agevolato invece dalla politica per necessità strutturali del sistema paese. Quindi
1: Vengono scaricati i costi sui lavoratori, in quel caso, non gli insegnanti che comunque siano, ma per carità è il loro lavoro, però no, chiaramente, cioè come su tutte le cose, no? Le falle di un sistema dall'alto vengono scaricate sulle persone che se ne devono trovare davanti vis-à-vis.
0: Però quindi diciamo che io perlomeno in questo tipo di rappresentazione vedo un po' confermata in parte la mia tesi, cioè è come se venisse un fenomeno sociale, tra l'altro ineludibile come l'immigrazione, perché poi non è che poi puoi farci più di tanto, venga, diciamo, in qualche modo demonizzata o stigmatizzata per biechi scopi elettoralistici sostanzialmente, no? Venga utilizzata in qualche modo per gestire il dissenso sociale di chi vota, no? Perché poi chi vota gli dici: vedi qua tu stai male, ma è colpa di quello là perché stai male. Dall'altra parte però viene comunque gestita, utilizzata per mandare avanti un sistema economico, no?
1: Certo, ma certo.
0: Però non viene fatto nulla per renderla compatibile o il più possibile compatibile con una società che quindi è in qualche modo costretta, ma dalla storia stessa, secondo me, a farci conti, ma che non ha gli strumenti sociali di welfare perché il welfare è un costo inutile. No, non sei d'accordo?
1: Lo Stato liberale non ha gli strumenti per gestire le sue falle. Non ha una
0: Esatto,
1: visione
0: ecco.
1: sistemica perché non può avere una visione sistemica organica, perché una visione sistemica organica significherebbe una visione che avesse potere nei confronti dei privati e non ce li ha. Non ha un potere, ha solo un potere meramente regolativo di quello che succede. Cioè, succedono i cocci e allora è compito della polizia, ha il potere repressivo quando lo deve usare, quando lo usa. Basta, ma non, per il resto no, è la guerra di tutti contro tutti. Io non voglio mai minimizzare le questioni perché ci sono situazioni e contesti che sono anche abbastanza duri. Perché comunque sia abbiamo un problema molto grande perché tra i clandestini, tra i cosiddetti irregolari e le seconde generazioni, noi abbiamo delle sacche delle città che si riempiono di persone che sono contraddistinte da una certa anomia, da un certo nichilismo, gente che non ha veramente niente da perdere, che viene da nessuna parte, che non è integrato né nella comunità di partenza né in quella di approdo e non avendo niente da perdere, attua delle situazioni che sono situazioni difficili da gestire. Io questo non possiamo non dire che ciò non succeda. Questo succede, è la realtà, e ci sono delle sacche dove non entra la gentrificazione, dove non entra il capitale, dove non entra la crescita del valore delle zone. Ci sono delle sacche irrelate, ma perché non è di nessuno? Cioè, cosa succede tutti i giorni, tutte le notti alla stazione Termini? Vediamo un ammasso di persone di senza tetto. Persone disperate, di disagio vero e reale, dove lo Stato non c'è all'interno di quella aggregazione, succede praticamente di tutto, ma lo Stato non fa finta che quella sacca non esista, con tutto ciò che ne consegue. Ma io non è che, cioè, non parlo di ordine pubblico, parlo proprio di prendersi cura.
0: Certo.
1: Perché la stazione Termini è diversa, non è sempre territorio italiano. Eppure
0: Certo.
1: non ci sono le possibilità per far niente. Quindi tutto ciò che esonda da un modello folle viene demandato a chi ci si becca davanti. Perché abbiamo comunque molti ragazzi giovani, quindi forti, prestanti nel pieno della loro attività, della loro potenza, che però sono in una situazione disperata. E ovviamente la propaganda ci sguazza, ovviamente, ma sono questioni che fanno effetto. Belfast è nata dall'accoltellamento di un rifugiato nei confronti di un cittadino di lì, coltellamento anche feroce, pare che lo stesse quasi per decapitare. Dopodiché ci stanno i partiti politici, ci sono le, ci, ci so, cioè no, c'è chi soffia benzina sul fuoco. Soffia benzina sul fuoco, dopodiché ci sono le mille situazioni che possono starci. Io sono intristito e costernato perché ho paura che questo schemino poi si ripeta.
0: Beh, certo, qua veniamo un po' al secondo punto della nostra puntata. Si ripeta perché poi c'è sempre chi è pronto a utilizzarlo per motivi elettoralistici. E qua mi
1: Certo.
0: riallaccio al discorso Vannacci. Tra l'altro, insomma, nei prossimi giorni qui a Roma è prevista l'assemblea del suo partito Futuro Nazionale. Sempre a Roma, sabato è prevista una manifestazione indetta da alcune sigle dell'estrema destra, sulla immigrazione. Cosa è successo? È successo che, come tu hai detto, il governo di Giorgia Meloni, una volta diventato governo, quindi Fratelli d'Italia, quel blocco di destra, diciamo così, istituzionalizzata, una volta andata al governo si è resa conto che non era più possibile utilizzare gli slogan, oppure utilizzare io stesso gli slogan che erano portati a governare, fra cui quelli sull'immigrazione, ma i fatti dovevano essere diversi da quel tipo di parole, inevitabilmente, per tanti motivi, per i
1: Certo,
0: vincoli
1: certo.
0: economici, per i vincoli con l'Unione Europea, per il fatto che, ripeto, la storia, secondo me, non la puoi fermare a forza di slogan, a forza di... dovresti gestirla, non far finta di opporviti. E poi invece sfruttarne le conseguenze. Detto questo, e quindi c'è questo spostamento a destra, cioè si crea un buco a destra che viene immediatamente riempito. Qual è il problema? Che si ingenera il famoso effetto tutti uniti contro il ritorno del fascismo, che è uno strumento perfetto con cui tu la chiami sinistra, io non la vorrei chiamare sinistra, però per capirci lo diciamo, la sinistra liberal progressista, che è elettoralmente l'unica sinistra che c'è a disposizione in questo paese, dal punto di vista elettorale, è sempre un po' il richiamo che è utilizzato per raccattare voti quando si tratta di avvicinarsi alle elezioni, no? Allarmi, quelli sono tutti fascisti, no? Creando poi un meccanismo per cui la gente in qualche modo si era costretta eticamente in qualche modo a dargli il
1: Certo.
0: voto, anzi anche soltanto per questo motivo, e poi loro, appena terminate le elezioni, che poi andavano bene o andavano male a seconda del contesto e del momento, e loro continuavano a essere dei partiti assolutamente liberali, assolutamente lontani da ogni istanza politica e sociale di sinistra, eccetera eccetera eccetera. Non che io abbia, ovviamente, sì, non c'è bisogno di dirlo, che io abbia in qualche modo qualche tipo di forma di tolleranza rispetto a espressioni oggettivamente fasciste, però il ricatto, no, del svegliarsi antifascista soltanto quando si va a votare, quello anche no, no?
1: Certo.
0: Tu ne parli spesso di queste questioni.
1: Io sono reduce dalla visione della puntata di Lilli Gruber col grande generale Vannacci. È stata qualcosa che mi ha lasciato una depressione che pari almeno a 17 gessi di 6 mesi l'uno. Perché è stata veramente una maratona avvilente in cui ciascuno degli attori era Lilli Gruber, Collina Palmerini del Sole 24 Ore da una parte e il generale dall'altra. Ciascuno di loro ha cercato in tutti i modi di rinsaldare la sua affizione di riferimento. Hanno fatto veramente lo squallore vero e reale. Non c'è stata una parola dedicata a ciò che noi sappiamo essere la politica. La politica è stata completamente assente da quel delirio, di quel guazzabuglio di quella lite di 40 minuti totali su cui si è, di cui, in cui si è parlato di, praticamente di niente, perché noi ormai un minimo dovremmo essere sgamati delle leggi della comunicazione, questi dibattiti non servono assolutamente a nulla se non appunto a scaldare la fission e a convincerla a lottare, a votare, perché fondamentalmente metà degli italiani non vota e l'altra metà è sottoposta a questi meccanismi identitari violentissimi che poi ti costringono chiaramente ad accettare qualsiasi cosa, ma rispetto a un demonio fascista non è meglio qualsiasi cosa, l'obiettivo è quello lì. Credo che questa roba si declinerà, ancora non capiamo, ma si declinerà in due differenti potenzialità. La più probabile, a mio avviso, sarà quella di, cioè ci sono degli attori che spingeranno al governo presidenziale perché c'è Vannacci e perché magari ci sono dei putiniani dall'altra parte. E quindi Vannacci va in ogni modo agevolato. La Gruber
0: Cioè,
1: gli ha fatto
0: troppo a
1: un
0: destra c'è
1: favore.
0: Vannacci, troppo a sinistra ci
1: Ah,
0: stanno i
1: ma
0: putiniani, e quindi
1: c'è
0: questo
1: la
0: intendi?
1: democrazia, i valori dell'Occidente. Noi dobbiamo rappresentare, noi siamo l'arco della libertà contro la barbarie. E quindi qualsiasi cosa è buona pur di non rischiare che ci sia un Vannacci. Quello è il demonio. Oppure Vannacci comunque fa comodo alla sinistra perché credono che prende voti Vannacci. La Meloni li perderà e quindi, volendo la parte della Meloni, questa cosa è comunque utile perché, appunto, se si verificasse l'eventualità di un governo di solidarietà nazionale, visto che si elegge anche il Presidente della Repubblica, la Meloni dovrebbe essere indebolita in ogni modo, altrimenti la Meloni non ci sta. Se l'abbiamo già detto l'altra volta, se la Meloni rimanesse fuori da un inguacchio, in qualche mese ritornerebbe al suo massimo della potenza e quindi questo non deve essere permesso. Quindi Vannacci indebolisce la parte destra del sistema e crea un meccanismo di energia politica, cioè dà del motivo alla gente di andare a votare, perché la gente ha un motivo per andare a votare nella vita reale non ce l'ha più. E quindi bisogna ritrovare questa cosa, il demonio, i fascisti e da un'altra parte, ovviamente, gli altri, la sinistra con tutto il suo carico di schifo, no? Insomma, le opposte propagande. Questo secondo me è poco altro. Chiaramente, Vannacci. Qualcuno dice che Vannacci sia proprio un prodotto di Repubblica, perché Vannacci era un tizio che aveva pubblicato su Amazon, ovvero in Free Press, un testo di livello oggettivamente infimo, perché fondamentalmente su Facebook se ne leggono dei migliori, ma al di là del contenuto, insomma, la qualità interpretativa della realtà di questa persona non è una qualità, non è, insomma, interessante. E però questo testo è stato scoperto dai giornalisti di Repubblica che hanno fatto uno scoop e questo scoop gli ha dato il via. Poi ci si è messo Salvini. Qualcuno, io conosco un giornalista, Alessio Mannino, che tra le righe dice proprio che Vannacci sia un prodotto di Repubblica. È un po' forte. Io non credo che i nostri spettatori debbano per forza aderire a questa visione, però è un qualcosa che ha molto da dire, insomma, molto a che vedere. Sono fantasmi che vengono prodotti. Non mi piace Vannacci, ovviamente, non credo sia bisogno di dirlo. Tu che dici? Potrebbe essere così?
0: Guarda, io so soltanto che secondo me una parte della mente della nostra premier Giorgia Meloni ci sta anche pensando all'ipotesi che tu hai tratteggiato, cioè qualche mese, un annetto di governo tecnico che le permette di evitare la finanziaria lacrime e sangue che tutti quanti dicono che stia arrivando inevitabile, perché si parla di quella che arriverà, diciamo, a dicembre del 2026. Viene descritta la finanziaria della lacrime e sangue, e che potrebbe quindi in qualche modo anche essere, no, interessata al giochetto del saltare un giro, no? Cioè, salti un giro, come dici tu ti rinforzi perché oggettivamente non ci sono, non vedo forze politiche capaci sul medio-lungo termine di convincere l'elettorato. E quindi lei
1: No.
0: sostanzialmente, magari ponendosi all'opposizione un'altra volta, ripetendo lo schema che abbiamo visto tra il 2021 e il 2022, no? Lo schema, quindi tutti col governo tecnico tranne una.
1: Ah, beh, se riprende
0: Ma
1: questo
0: magari
1: schema,
0: non
1: cazzo.
0: sarà solo all'opposizione perché
1: Sì.
0: qualcun altro avrà capito che facendo quello tu tieni botta un anno e poi ti ritrovi i voti raddoppiati. Non lo so, non so dirti.
1: Oppure Vannacci entra nel governo, nella maggioranza, però lì c'è Forza Italia che ha già detto che non ci sarà, ma Forza Italia, lo sappiamo, lavora chiaramente per Calenda, lavora appunto, per la prima soluzione. Quindi, ma sono affari un po', cioè sono affari nostri purtroppo, ma sono affari un po' loro. Io però voglio scusarmi un attimo, Ale, ti chiedo perché ci tengo. Rispetto al problema precedente che abbiamo trattato all'inizio della trasmissione,
0: La questione immigrazione.
1: beh, tanti stranieri si fanno veramente il mazzo in Italia, portano avanti il nostro sistema produttivo, fanno dei lavori infami, vanno
0: Senza
1: da
0: dubbio,
1: Venezia,
0: ma su questo non c'è
1: vivono
0: dubbio alcuno.
1: negli arsenali delle navi. Io ho avuto diciamo, no, un diverbio, un piccolo scambio con una persona che stimo molto, che ha di vedute più anarchiche delle mie, e mi ha detto: noi dobbiamo smetterla con le minchiate identitarie perché dobbiamo averci la solidarietà di classe. E questo è vero, non solo è vero, ma sta succedendo. GKN, cioè, insomma, i sindacati non confederali hanno le lotte sindacali sono state contraddistinte, soprattutto in tante parti, dalle persone di origine straniera che sono qua dentro. E sarebbe bello, però è molto difficile. Però è molto difficile perché il concetto stesso di classe si è completamente sfarinato tra le mani, perché noi abbiamo davanti alle classi medie impoverite, le classi medie quando impoveriscono cercano nemici a cui additare la frustrazione. E questo
0: E la politica gliene offre,
1: è certo,
0: perché è un
1: e
0: modo di
1: questo
0: gestirne la frustrazione, no?
1: certo, e in più c'è la questione che la solidarietà di classe, cioè, cozza con alcuni principi che si rifanno al concetto di prossimità, per cui anche per l'italiano più destrorso e reazionario del mondo non gli odia tutti gli stranieri, ma non gli devi toccare quello che conosce tanto bene, l'amico suo con cui lavora o la badante che gli aiuta mamma e zia, perché il concetto di prossimità è molto forte, e questo te lo dico soprattutto perché la solidarietà di classe non c'è nemmeno tra di loro molto spesso. Tra le comunità che sono comunque differenti, religioni differenti, etnie differenti, abitudini differenti, problemi differenti. Cioè, ovviamente il concetto stesso di classe è finito dove è finito, e le idee a cui noi ci facciamo riferimento sono idee che non sono più dentro l'immaginario delle persone, non sanno nemmeno di cosa parlare. Ma viviamo in una società atomizzata, e l'atomizzazione è il contrario della comunità. Le comunità, qualsiasi questione dovrebbe diventare comunitaria. È difficile, cioè,

0: essere sfruttati. No, ecco, scusa
1: Guarda, tu vai a toccare un tema che per me è centrale. Suggerisco la visione di non uno, ma diversi video del comico Giorgio Montanini, il quale sostiene sempre, e lo ripete spesso, sempre questa tesi qua, che effettivamente, l'unica cosa che conterebbe veramente spingere a livello di consapevolezza sociale è proprio il concetto di lotta di classe, ma che veramente si sfarina perché si sfarina? Si sfarina di fronte alla parcellizzazione, all'individualizzazione delle esigenze e della percezione del diritto negato che diventa il tuo diritto negato individuale, non un diritto negato collettivo, per cui tu puoi a un certo punto capire che forse anche la comunità diversa da te dal punto di vista etnico, no? Condivide quella privazione del diritto. Che poi questo è il giocherello di dominio del capitalismo, Gabriele, no? È quello di convincere che quello che t'abita nella palazzina accanto è più fortunato di te, o comunque in qualche modo ti lede un tuo diritto, e tu quindi
0: certo.
1: diventi da cittadino del mondo, a cittadino di una nazione, a cittadino di una città, a cittadino di un quartiere, di una palazzina, di un condominio, di un appartamento, e poi diventi monade. E il diritto, l'unico diritto a essere negato è il tuo. Questo è il problema. Come si fa a riaggregare gli atomi sparpagliati della concezione di classe, della lotta di classe? È molto difficile perché tutto viaggia in senso diametralmente opposto a questo. C'è tutto il meccanismo sociale, economico, il dibattito pubblico, la comunicazione mediatica, la comunicazione politica viaggia tutto in senso contrario. Perché se abbiamo detto prima che l'unica sinistra elettoralmente disponibile in Italia da almeno 20 anni è una sinistra liberale e progressista, che vuol dire progressista? Vuol dire vagamente, no? Interessata ad alcuni aspetti delle lotte sociali di diritti, no? E quindi
0: Potremmo
1: eccoci.
0: quasi dire nessuna,
1: Potremmo
0: sinceramente,
1: quasi dire nessuna, potremmo quasi dire
0: per me
1: nessuna.
0: possiamo, no, per carità, che ogni tanto si tenti in quegli ambiti di far vedere esigenze di distribuzione. Si è parlato ad esempio questa settimana delle patrimoniali e tutto ciò che vogliamo, però rimaniamo sempre lì. Il problema sistemico non lo può affrontare nessuno, non lo vuole affrontare nessuno, quindi le soluzioni possono essere solo temporanee. La parola patrimoniale spaventa, giustamente o meno, credo ingiustamente, tanta gente. Gli effetti buoni di una patrimoniale potrebbero essere ottenuti tranquillamente rimodulando l'IRPEF. Ricordiamo che avevamo almeno 17 scaglioni, o comunque 13, fino alla fine degli anni 70, ovvero sia le persone pagavano le tasse in proporzione, secondo il dettame costituzionale, con i soldi che prendevano e col reddito che avevano. Oggi invece abbiamo tre aliquote che sono ridicole perché mettono in comune persone che prendono 30,
1: Lontanissime, lontanissime dal punto di
0: no,
1: vista
0: lontani, che hanno orizzonti
1: reddituale.
0: esistenziali completamente differenti. Quindi questo, insomma, era solo per fare un esempio. Non è una questione di polemica, di polemizzare con la sinistra liberale. Non è solo quello, è proprio la concezione che tanto. Qualsiasi cosa diciamo, torniamo praticamente sempre a Mark Fisher. Non è possibile, no? È un problema sistemico e quindi è possibile, è più probabile, è più possibile immaginare la fine del mondo che la fine di questo sistema. Perché
1: Certo,
0: gli
1: e
0: elementi
1: questo è il
0: sono.
1: problema, eh? E questo è un grosso problema. È un grosso problema perché questo porta con sé una serie di conseguenze che sono quelle che vediamo nella nostra quotidianità. Per cui, alla fine, tutto sommato, diventa quasi inevitabile che ogni tanto si accendano conflitti interrazziali che alimentano tutte le narrazioni, non soltanto quella vannacciana, per capirsi, alimentano tutte le narrazioni
0: Anche
1: andando.
0: quell'altra, appunto, quell'altra no, dell'immagine
1: Assolutamente.
0: di John Lennon, no? E per cui chiunque non crede alla vulgata che noi viviamo in una specie di giardino in cui possiamo conoscere tante identità e saremo arricchiti da uno grande scambio culturale, chiunque non mette in dubbio questa visione diventa un reazionario, un fascista. Questa è una roba intollerabile. Io sono convinto che è possibile lo scambio, è possibile l'integrazione, è possibile una società interculturale, ma la comunità che accoglie deve essere una comunità.

0: Forte, coesa, serena, e forte non significa forte nel dire cavolate come quelli della destra, significa che conosce, che si conosce profondamente, perché bisogna fare dei patti con le comunità che entrano. Bisogna fare dei patti, le cose funzionano quando ci sono dei riconoscimenti biunivoci. Ci sono
1: Certo.
0: persone che vivono in modo diverso da noi, che hanno delle abitudini molto diverse, ci sono un ruolo delle donne nelle comunità che è estremamente diverso. Noi abbiamo la nostra legge dello Stato, abbiamo i nostri principi inderogabili, però abbiamo, se veniamo in contatto con un'altra comunità, dobbiamo sapere, chiedere a loro quello che loro possono darti e fare un patto. Cioè, questo nel mondo delle idee funzionerebbe così.
1: Assolutamente, assolutamente. Il mondo delle idee. C'è un'ultima cosetta, però giusto accenniamola, magari la approfondiamo la prossima settimana. Questa questione di questa guerra in Iran, che tra l'altro se ne parla sempre meno
0: Ha
1: perché
0: vinto oggi, ha vinto.
1: oggi, ieri no, domani chissà. E questo è un po' il problema anche, no? Perché lui, è chiaro, parliamo di Donald Trump, parliamo della guerra in Iran, della guerra che Israele e gli Stati Uniti hanno portato in Iran in modo assolutamente sensato per Israele, totalmente insensato per gli Stati Uniti, che l'Iran si è opposto con tutti i mezzi a disposizione, ottenendo degli ottimi risultati anche dal punto di vista strategico nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump non vede l'ora di sfilarsi a questa situazione, anche a costo di dichiarazioni inedite nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Io non ho mai sentito, diciamo, tanta durezza al presidente degli Stati Uniti nei confronti di
0: No,
1: un. Eppure
0: no, mai.
1: non riesce a liberarsene di questa guerra con l'Iran. Un po' perché l'Iran non è che è troppo contento e non è neanche nella condizione di sia tutto quello che dice Trump, no? L'Iran non è il Venezuela, parliamoci chiaro, no?
0: No.
1: Ok. Due, perché Israele e Netanyahu stanno facendo di tutto perché questa cosa non finisca, perché senza Stati Uniti non so quanto loro riescano a confrontarsi con l'Iran, comunque nella maniera, diciamo, comunque unilaterale che è stata adottata fino ad oggi. E poi perché probabilmente anche a livello interno, se c'è una grande forza interna agli Stati Uniti che sta chiedendo a Trump di smettere con questa guerra, che è esattamente al contrario di quello che lui aveva tratteggiato in campagna elettorale, ci sarà sicuramente qualche altra forza che spinge per proseguirla. Tu come la vedi, a parte il fatto che oggi ha vinto e domani chissà?
0: Io sono abbastanza disarmato perché non riesco più a capire, nell'ottica della deterrenza che l'Iran attraverso lo stretto di Hormuz mantiene, non riesco più a capire che cosa, dove si voglia arrivare. A una diciamo a una faglia permanente in stile guerra d'Ucraina? Questa è la questione. Stiamo aspettando cosa? Che Netanyahu rivinca le elezioni a novembre? Quello che sta succedendo in Libano è abominevole.
1: Sì.
0: Non dovrebbe essere permesso in nessuna, no, da una comunità internazionale. E finché non si risolve quella questione, non si risolve niente, perché l'Iran ha già detto che non mollerà la presa. E quindi l'agente destabilizzante, lo sappiamo tutti, che è Israele. È il problema della politica mondiale. È un enorme problema che si staglia sulla sicurezza dell'ordine del mondo. Qui noi ci stiamo, Donald non ha, diciamo, sufficiente energia per arginarlo, non lo può fare. Se l'avesse avuto non sarebbero finiti in questo guazzabuglio. Abbiamo detto, insomma. Pare che Netanyahu abbia chiesto di fare la guerra all'Iran a tutti i presidenti statunitensi da Clinton in poi, solo Trump gli ha ceduto e non sappiamo ancora perché. Ora, io non riesco a capire che cosa sta succedendo, cioè il rischio di minaccia di chiusura del mondo attraverso quella di Hormuz è ancora così impattante oppure una minaccia che è dietro? Io credo che qualcosa da lì stia, insomma, lo stretto è stato aperto in qualche modo, insomma, non riesco a capire quali sono i reali termini della questione, perché altrimenti io credo che continuerà a sanguinare la ferita finché non si mettono d'accordo. Tu credi che Trump abbia davvero l'autorità per poterla mettere a fine questa guerra?
1: Lui vorrebbe tanto averla, io posso dirti questo, che fosse per lui, però lui ha, secondo me, poi, secondo me, per quello che vale, due esigenze. Una che non, quella di non strappare troppo con Israele, un po' deve strappare con Israele perché lo chiedono la sua base elettorale in parte. Però non può farlo per via delle pressioni che oggettivamente subisce. E un po', d'altro canto, non vuole, secondo me, cioè vorrebbe uscire con una narrazione di vittoria, un po'
0: Certo.
1: per ego e un po' per esigenze politiche, anche elettorali. Non lo so, certamente se continua così, non so. Dicono che gli effetti del, però leggevo qualche giorno fa una serie di articoli che gli effetti sul prezzo del petrolio e dell'energia non sono poi stati così terribili. Io ho visto che la benzina è aumentata sensibilmente. Poi che ti devo dire?
0: Abbiamo anche le accise minorate, insomma, quindi volevo dire, cioè,
1: Beh.
0: eppure è aumentata di 25 centesimi senza che, eppure con lo sgravio del governo compreso, sarebbe aumentata di 60-70.
1: Non è
0: No,
1: poco
0: no, noi
1: rispetto.
0: paghiamo già la benzina più cara d'Europa,
1: Quindi
0: cioè le
1: figurati
0: persone
1: adesso.
0: quando arrivano in Italia, cioè questa è una cosa che non la dice nessuno, e per la gente normale che viene in questo meraviglioso paese. Se mette la benzina dice: ma voi siete pazzi, ma come fate a pagarla così tanto? Quasi tutti. Un
1: Certo.
0: tempo la Francia era, no, molto superiore il costo della benzina. Questa, sono già 15 anni che si è ribaltata la situazione.
1: Ma certo, ma infatti. Comunque, va bene, insomma, abbiamo toccato tanti argomenti anche oggi. Siamo al limite del nostro tempo a disposizione. Con Gabriele Busti ci risentiamo la prossima settimana. Ricordate, avete due puntate di Antitesi da gustare, magari sorseggiando una bevanda nel vostro giardino con la vostra gamba ingessata, potete sorseggiare questa. Ciao Gabriele, grazie.
0: Ditatela, ciao Alessio, ciao
1: Ciao.
0: Alessio, ciao, ciao a tutti.

0: Ben ritrovati dopo un pochino di pausa dovuta a diciamo, esigenze tecniche. No, poi Silvio magari ci racconta perché per una settimana abbiamo saltato l'appuntamento, ovviamente in diretta con Living in America. In realtà vi abbiamo riproposto la puntata speciale, l'episodio 30, insomma, una replica che comunque non ha fatto rimpiangere l'assenza di nuove notizie, perché già quella, insomma, è abbastanza interessante come episodio, come puntata, come contenuto. Ben ritrovata Silvia, ciao.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Questa è Living in America, il 31° episodio, un podcast prodotto da me e da Silvia per Radio Città Aperta di Associazione. Torniamo quindi a parlare un pochino di così, quasi di cronaca, in realtà di fatti che avvengono più o meno in contemporanea nel corso della settimana. Da quello che ho capito nel briefing pre-puntata con Silvia, il tema è, diciamo, quello che è un po' diventata la specialità di questa trasmissione. Molto bene, aggiungo, perché sono notizie che invece arrivano abbastanza, anzi non arrivano, oppure arrivano molto frammentate per quello che riguarda quello che avviene all'interno degli Stati Uniti, soprattutto per quello che riguarda la sfera delle elezioni locali, le primarie, eccetera, che sono un'ottima cartina di tornasole di quello che potrebbe avvenire a queste famose questo famoso mid-term, fare le elezioni di mid-term, famose, famigerate, attese, che potrebbero sconvolgere tutto, potrebbero cambiare tutto, potrebbero non succedere niente, potrebbero non esserci, anche se questa cosa che non le facciano, mi sa che si sta un po' scongiurando come ipotesi, o no?
1: No, al momento non sembrerebbe che non le facciano, ecco, che ci sia almeno un piano di non farle succedere. Stanno già iniziando a parlare che ovviamente saranno truccate, perché in quel modo, dici, anche se succedono e non vanno nella direzione che uno vuole, essendo truccate, no.
0: Quindi lo
1: E
0: sta dicendo. Ah,
1: parliamo
0: ok.
1: anche di questo, del motivo per cui non ci siamo visti per una settimana, perché dovevo assolutamente aspettare che ci fossero queste primarie, che ci sono state in quattro stati molto importanti e le andiamo a vedere. In realtà una un po' meno, in South Carolina ne parliamo perché ne parliamo, ma insomma certamente il Maine, la California e l'Iowa diventano importantissimi. Prima di andare a parlare di ogni primaria che c'è stata, volevo ricordare il motivo per cui è importante, che non è che è una fissa mia, che sono impazzita, però ricordiamoci che al momento ci sono in gioco per i midterms 435, no? Ci sono in gioco, abbiamo 435 seggi alla Camera dei Rappresentanti e 35 al Senato, 33 sono quelli regolari e 2 sono speciali. Al momento la Camera dei Rappresentanti ha 217 repubblicani, seggi repubblicani, 212 democratici, un indipendente e 5 vacanti. Se questi sono i numeri, questi 5 vacanti sono, no, fondamentali. Quindi andarsi a
0: Certo.
1: vedere le primarie per capire chi è che contenderà veramente al midterm è più importante forse di stare a parlare di una politica specifica in questo momento. Al Senato ci sono 100 senatori, no? Ricordiamoci questi numeri. Quanti senatori ci sono in Italia per la popolazione di 60 milioni?
0: No, beh, certo, sono pochi questi
1: 600,
0: cinque. No, l'hanno tagliati, però.
1: 100 senatori, di cui 53 sono repubblicani, 45 democratici e 2 indipendenti che però sono stati eletti con un caucus democratico, quindi effettivamente poi in genere votano insieme ai democratici, quindi siamo a un 47 contro 53. Per prendere una qualsiasi decisione molto spesso si ricorre al voto del vicepresidente per break the tie, no? Quindi, se questi sono i numeri, perché io continuo a focalizzarmi su queste primarie? Perché alla fine qui gli danno molto spazio. In Italia immagino che non glielo diano, ma non perché sì, è una cosa magari più interna che capisci meglio nel momento in cui conosci più i politici a livello locale, ecco. I quattro casi di cui parliamo sono il primo, forse quello più interessante è il Maine, la California, il South Carolina e per ultimo quello che per me è più importante e più interessante da seguire, che è l'Iowa. E abbiamo già parlato di altri stati come il Texas, come l'Ohio, che comunque sono tutti in gioco, però se ne vanno ad aggiungere altri. Quindi il primo è il Maine, non penso che abbiamo mai parlato di Maine veramente, questo è un piccolo stato sulla costa nord-est, diciamo,
0: Lo stato
1: e
0: di
1: che
0: Stephen King, tra l'altro, mi sembra. Dove
1: è... Ah, sì? Non lo sapevo.
0: è ambientato Dante le sue storie, quantomeno. Comunque, vabbè, niente, una nota a margine.
1: Il candidato democratico di cui si è parlato molto qui è questo Graham Platner, che qui ha fatto discutere all'inizio della sua candidatura perché il Maine è comunque uno stato abbastanza democratico. Qui stiamo parlando di primarie democratiche, però fino adesso questo filone l'abbiamo seguito per vedere dove va a parare questo Partito Democratico. Si fossilizza sull'establishment democratico, va più a sinistra verso i progressisti, diciamo, socialisti democratici alla Mandani. Chi vince, chi non vince, dove spingo, dove vanno i soldi. In questo caso, la cosa che rende importante Graham, uno è un veterano dei Marine, allevatore di ostriche nella contea del Maine. Il Maine è famoso per la clam chowder, tutto questo, diciamo, fish, clams, questa zona così. Ha 40 anni, non ha nessuna esperienza politica precedente, ma è uno che nella sua comunità è molto ben voluto, ben conosciuto, ha basato il suo messaggio di campagna elettorale sulla disuguaglianza economica. Lui fa vedere: io sono un veterano prima di tutto, quindi ho servito e ho una mia farm di ostriche qui nel Maine, quindi le mie difficoltà da americano medio che lavora in proprio. Quindi, diciamo, ha molto aggancio con la popolazione del Maine. È stato endorsato da Bernie Sanders e Elizabeth Warren, che tutti e due sappiamo che sono, insomma, la parte più di sinistra del Partito Democratico, ma allo stesso momento è stato anche sostenuto da Chuck Schumer, che invece fa parte dell'establishment più totale. Quindi è uno dei pochissimi, se non l'unico, che in realtà ha appoggi un po' da entrambe le parti, che dice: vabbè, finalmente, dicono, una buona storia. Quello che è successo è che nell'ultimo anno, lui, non avendoci nessun tipo di mire politiche, non è che appunto si è candidato e poi si è scoperto che, insomma, non è uno stinco de santo, ecco, diciamo così, ma neanche diciamo, neanche il presidente degli Stati Uniti, diciamo, neanche una belva. Cosa è uscito? È uscito che quando aveva 18 anni ed era all'interno dei Marines, si era tatuato così un attimo il teschio con le tibie incrociate, che è un po', insomma, un simbolo abbastanza nazista. Lui ha ovviamente ha detto: guarda, io l'ho fatto quando ero giovane e cretino, ero a spalato a combattere e non lo sapevo il significato esattamente. Alcuni gli credono, altri non gli credono. Quello che è uscito ultimamente è che invece lui aveva avuto una relazione con un'altra donna mentre stava con sua moglie, queste serie di sexting, come lo chiamano qua, questi text. Però lui ha avuto un modo di rispondere a questa controversia del tipo: ma io non, è evidente che non sono un politico navigato, perché altrimenti queste cose non le avrei fatte, no? Però è inutile che mi venite a ripetere gli errori della mia vita. Io c'ero, me li ricordo tutti, perché la gente fa: ma allora quando fa? Gli faccio: ma questa è una... No, non ne ho parlato, perché questa è per dire, una situazione privata con mia moglie. Mia moglie, ne abbiamo parlato, siamo andate a fare counseling, bla bla bla, ci siamo riappacificati e non è che io sto nascondendo chi ero. Appunto, c'è questa linea che dice: ma io c'ero, mi ricordo. Quindi, insomma, per una persona che si sta candidando non è, diciamo, il biglietto da visita migliore, però il suo modo di rispondere è rimasto molto naturale, molto attaccato a chi è lui veramente. Cioè, uno che parla dicendo: sì, gli errori si fanno, però se voi, io sono anche una persona molto autentica, non sono un politico studiato su carta. Se volete l'americano che rappresenta gli americani fanno anche loro degli errori, perché siamo esseri umani, insomma, l'ha messa un po' così. E però è stato premiato, nel senso lui andrà a, è stato votato dal 72% delle persone in Maine, anche se i repubblicani gli stanno cercando di fare una guerra micidiale. Sostenuto sembrerebbe appunto da tutto il Partito Democratico. Quando è uscita questa scena, i repubblicani hanno fatto: ah, ma come? Voi che fate tanto i puritani verso di noi, sostenete quest'uomo misogino contro la nostra candidata, perché lui si andrà a scontrare per il seggio di Susan Collins. Susan Collins è una di queste figure che viene considerata, ne ho parlato di questo tipo di figure, sono considerate queste repubblicane moderate, però poi nel momento in cui bisogna andare a votare non votano mai con i repubblicani, votano sempre, anche se sì, ma io ho una storia di voti bipartisan, ma fino all'ultimo voto dell'altro ieri lei alla fine è molto amata, e lei sta cercando di, ora che sa che Knatter sarà il suo avversario, di fondare tutta la sua campagna su questo: guarda come tratta le donne, votate una donna invece. Però c'è pure che questa sta lì da una roba come 30 anni, che in qualche modo vuol dire che è molto amata, ma anche che basta. I repubblicani pare che stiano trattenendo un po' di botte che hanno ancora contro Plattner, sempre su questo così tema puritano di che fai? Cioè, un partito che io non so come può, no? Dal suo commander in chief a chiunque sotto, veramente gente che si fa nella camera da letto, negli aerei. Il problema è Plattner, che comunque con la moglie ci sta, la moglie si presenta, ha detto: sto anche affari nostri, io che volete. E comunque dice che i repubblicani potrebbero avere altre carte da giocarsi, e stanno aspettando la data limite, che è a luglio, in cui non è più possibile cambiare il candidato sul ballot, diciamo. Però è una scommessa, perché, come ricordavo, i seggi sono pochi e vanno mantenuti o rigirati. In questo caso è importante conquistarlo, questo seggio sarebbe importante conquistarlo, quindi è un po' una scommessa dei democratici, che però sembra che è tutto il partito compatto, non solo una parte. Il
0: Chiaro.
1: secondo blocco volevo diciamo focalizzarmi sulla California, con due corse diverse. Una è stata la corsa al sindaco di Los Angeles e un'altra invece al governatore, perché Gavin Newsom non può ricorrere per il terzo mandato e ha finito, e poi abbiamo detto che molto probabilmente correrà per la presidenza. Perché è importante il sindaco di Los Angeles alla fine? Chi se ne frega, non è una primaria che poi va ai midterm. Però Los Angeles, come la California in generale, la California in particolare, è proprio una controparte a chiunque sta alla Casa Bianca, e Gavin Newsom, diciamo, l'ha dimostrato. Stiamo parlando di uno stato che è praticamente una nazione. È enorme, ha una potenza economica enorme, e Los Angeles rappresenta comunque la città più grande nella California, la città più grande negli Stati Uniti e più popolosa negli Stati Uniti dopo New York. In una diciamo, New York è molto concentrata, quindi hai questi 8 milioni di persone tutte una sopra l'altra, invece Los Angeles più sprawled, e diciamo il filone importante da ricordarci di Los Angeles: l'anno scorso c'è stato così un attimo un incendio che ha bruciato una cosa come 16.000 strutture, 12 persone sono morte. Io ho amici qui che hanno perso la casa dove erano cresciuti in California, e fa veramente impressione vedere cosa è rimasto delle case. Cioè, c'erano case in cui è rimasto il camino, che era l'unica parte che non era in legno, e non è una. Gli incendi, diciamo, non è che fanno distinzione a livello di classe, quindi hanno preso attori, hanno preso persone ricche, persone povere, ed è una cosa che è successa nel momento in cui l'attuale sindaca di Los Angeles che si è ricandidata, Karen Bass era in Ghana per una cerimonia ufficiale, quindi diciamo tutto è scoppiato, lei è tornata nel frattempo e hanno trovato che gli idranti nei vari neighborhood erano asciutti, non avevano acqua, insomma è scoppiato un macello. Lei si è ricandidata, lei è comunque molto sostenuta, la prima donna nera sindaco di Los Angeles. La gara è sempre che i primi due non raggiungono il 50%, vanno al ballottaggio e nessuno ha superato il 50%. Contro di lei ci sono stati Spencer Pratt, che è un reality TV actor di un programma che si chiama The Hill. Io onestamente non lo conoscevo, però magari in Italia è famoso, non lo so. Sto Spencer Pratt, sostenuto da Trump, e Nitya Raman, che invece è una che corre alla sinistra di Karen Bass. E, appunto, perché questa cosa è riuscita varie volte quando dicevo che già si parla di brogli elettorali. La California, e in questo caso sia nell'elezione del sindaco come nelle elezioni poi del governatore, di cui parliamo subito dopo, ha questo metodo per cui, fammi vedere che c'ho degli appunti, perché la California c'ha tipo 23 milioni di persone, cioè stiamo parlando di numeri enormi, però è sempre che nel momento in cui arrivano i primi dati, già lo dicono sempre, però i repubblicani puntano sempre a rimarcare il fatto che non è possibile, è chiaro che ci sia stato un broglio, perché normalmente le prime schede scrutinate sono le schede che arrivano cartacee, delle persone che votano il giorno in cui si vota, però la maggioranza delle persone in California, anche per la grandezza dello Stato, vota per posta. E io trovo che sia una roba un po' che si sparano sui piedi, perché tu puoi spedire la tua scheda elettorale, guardatecelo anche perché io devo votare entro giugno. Entro sì, 30 giugno, 16 giugno, e loro la possono votare e imbucarla fino al giorno stesso in cui si vota. Questo vuol dire che arriva almeno 2-3 giorni dopo e viene contata fino ad una settimana dopo che si voti. In
0: Chiaro.
1: genere, i voti per posta sono storicamente e sempre molto più democratici che i repubblicani.
0: E come mai questo? C'è un motivo particolare oppure?
1: Perché magari sono persone che non lo so, io per dire voto perché uguale motivo di votare e mettermi in fila, però è così, votano molto di più, c'è sempre stata una campagna fortissima di Trump a eliminare il voto per posta, anche se lui vota per posta, tra l'altro, però dice sempre che questo voto per posta in realtà può portare a brogli elettorali, e in California hanno cercato anni dopo anni di far vedere lo scrutinio in diretta, quindi hanno questi casoni enormi tutti in vetro con le telecamere 24 ore su 24 in cui ti fanno vedere tutti i passaggi e tu puoi andare a controllare che devono controllare praticamente tu. C'hai questa busta, il ballot, lo segni, poi lo metti dentro una busta e la devi firmare. Loro prima controllano che la firma sia vera, perché hanno un tabulario quando ti vai a iscrivere alle liste elettorali e confermano. Nel momento in cui confermano, eliminano quella dove c'è la firma, perché non deve essere identificata, e mandano il ballot a passare attraverso le macchine. Poi c'è un secondo, un terzo scrutinio ed è tutto fatto davanti a telecamere e chiunque può andare a controllare. Non devi essere un
0: Nell'app
1: rappresentante
0: McDonald's dal 10 al
1: dell'ISTA,
0: 30 giugno.
1: niente. Ci
0: Chiaro.
1: posso andare io, ci possono andare chiunque. Quindi sembrerebbe veramente trasparente, però cosa è successo? Che nella prima nei primi dati che sono usciti al momento in cui sono chiusi i seggi, Spencer Pratt era secondo con Karen Bass prima. E che Karen Bass fosse prima, diciamo, non è che si pensasse che non sarebbe andata così, anche se appunto lei ha il voto degli afroamericani, perché in quanto donna black e de democratica, però ha comunque perso moltissimi consensi dopo questi fuochi di Palisade. E Spencer Pratt, avendoci comunque un battage repubblicano, è comunque arrivato secondo, almeno per i primi dati. Quando piano piano sono arrivati i voti delle persone che hanno votato per posta, la candidata Nithya Raman, che tra l'altro sostenuta da Alexandra Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, quindi molto più a sinistra di Karen Bass, ha scavalcato Pratt ed è arrivata che adesso Karen Bass è arrivata a 28,6% e contro i 25 di Pratt, e Raman è riuscita a superare Pratt, quindi sono molto vicini, e questa che ovviamente i repubblicani non hanno urlato allo scandalo perché appunto non è possibile che è sempre così, e noi sembra che andiamo a dormire che abbiamo vinto e poi ci svegliamo e ci deve essere per forza un magheggio, invece non c'è nessun magheggio. Quello che è successo è che è più Karen Bass, che era molto contenta di aver raggiunto un ottimo risultato la prima sera, e non si aspettava che Nithya Raman arrivasse così vicina, diciamo così. Ovviamente lo scontro diretto è sul fatto che Karen Bass è una rappresentante dell'establishment, mentre Raman no, è una che ha un approccio molto diverso sull'homelessness, quindi persone senza tetto, e l'affordability, che sono cose che vanno insieme in un posto dove non ti puoi permettere più una casa, più o meno. La gente ormai, io lo vedo, che si sposta a New York e Los Angeles, sono veramente due casi estremi di impossibilità a trovare un appartamento anche per un affitto. Voglio dire, gente che non si può permettere la California, viene in Colorado, non si può permettere il Colorado, va in Nebraska, non si può, cioè, sono sempre più. I sindaci diventano importanti perché una delle armi che viene utilizzata, io mi ricordo anche a New York, per dire, dove c'è meno il problema dell'homelessness, non perché la gente non è povera, ma perché fa freddo e quindi la gente per strada ci muore. In genere i sindaci li ripuliscono per un po', gli danno un biglietto dell'autobus e li spediscono alla città più nel New Jersey. Quelli del New Jersey li ripuliscono e li spediscono. Quindi la California invece è un posto che sia a San Diego, più a San Francisco e a Los Angeles, ha questo problema enorme che è esploso con il Covid, ma col fatto che le temperature sono sempre intorno ai 25 gradi, diciamo, tutto l'anno, le persone non muoiono per strada, però ci sono campi, sembrano nei campi nomadi in giro nel centro, cioè Skid Row, che è il centro, diciamo, noi lo diciamo centro, ma non è il centro piazza di Spagna, è proprio il centro della città, è un posto, diciamo, diffamato perché è pieno di tenanti, di tendopoli, ecco. Quindi il sindaco di una città del genere rappresenta, è importante che, diciamo, è più importante di un sindaco magari di una cittadina dell'Iowa, per dirti.
0: Certo.
1: E la quantità di persone che vivono in quel posto ti dà comunque l'idea che uno probabilmente non è che proprio in pericolo la città di Los Angeles dal punto di vista politico, da chi andrà. Il primo e il secondo sono Karen Bass e Nithya Raman, può andare a una democratica dell'establishment che ha già governato fino ad adesso, oppure la prova di prendere una persona più a sinistra con Raman, quindi vedremo alle prossime. Però insomma ti dice che nella prima serata Pratt, che tra l'altro è uno che ha perso la casa durante l'incendio, ha comunque avuto un appiglio forte sulla gente, perché diceva: anche io, che comunque sono uno famoso perché sto in televisione, ma non è che stiamo parlando, cioè una specie di Fabio Volo, non lo so, insomma, non è che stiamo parlando di una star, ma insomma uno abbastanza. Infatti siamo tutti nella stessa situazione, e la nostra sindaca Karen Bass non ci ha protetti, non ci ha aiutati, ecco. Quindi quello ha fatto evidentemente appiglio. Quindi, diciamo, una rabbia trasversale. Per quello che riguarda il governatore, quindi Gavin Newsom se ne va, e ti ricordiamo, l'altra volta abbiamo parlato delle
0: Sì.
1: dimissioni del bordello. Quello che è successo, e conosco anche persone che hanno fatto esattamente questo calcolo, aspettiamo fino all'ultimo momento per imbucare la nostra scheda per vedere se vogliamo, perché le primarie hanno anche un po' il potere di mandare un segnale al partito dicendo votiamo tutti molto a destra, molto a sinistra o più centrale. Non c'era più un candidato fortissimo, c'erano parecchie persone e sono spuntate fuori dalla parte democratica, sul fronte democratico, questo Javier Becerra, un ex deputata molto popolare più a sinistra di Becerra, Katie Porter, e un miliardario ambientalista, Tom Steyer, che si è finanziato la campagna da solo spendendo così 200 milioni di dollari di fondi propri. E dalla parte repubblicana Steve Hilton, che invece in realtà è britannico lui di origine, però si è trasferito poi in California per le gare di governatorial, come chiamano qua, non devi essere nato negli Stati Uniti per diventare governatore, quindi lui si è potuto candidare, lui è laureato tipo Oxford, insomma, uno di questi super. Viene da genitori ungheresi che sono scappati dal comunismo, quindi diciamo, ha tutta una storia completamente diversa, no? Però totalmente indorsato da Trump, che in quanto miliardario, se piacciono, evidentemente. Nella notte, quando sono usciti i primi risultati, anche questo ha contribuito al broglio. Era primo nei primi conteggi, poi piano piano, che appunto sono arrivate i voti per posta, Becerra lo ha superato col 28%. Comunque Hilton si è preso il 25%. Visto che tu puoi votare e spedire per posta la tua lettera fino al giorno delle elezioni, un sacco di gente ha aspettato perché diceva ci conviene di più avere Becerra e Steyer, primo e secondo, così siamo sicuri di avere un democratico, diciamo, perché hai un primo e secondo, oppure avere Hilton come secondo, un repubblicano, in modo da spingere i democratici a andare alle elezioni il giorno dei midterm. E anche il fatto che quanta gente in realtà amava Katie Porter, che però ha preso tipo 12%, se non mi sbaglio, non è riuscita ad arrivare molto su, ed è quella che probabilmente era più a sinistra di tutte, e ha detto: là cerco di mandare un segnale usando ma sprecando il mio voto, oppure alla fine voto per Steyer, che però Steyer è comunque un super milionario, insomma, non lo so. Io personalmente Becerra non è eccitante come candidato. Quindi è un po' così, una lotta che è stata sulla convenienza molto più che sul trasporto dei votanti. E però il fatto che in un posto come la California, Hilton sia comunque arrivato secondo, e mo se la giocano comunque Becerra e Hilton. Se metti insieme i voti di Becerra, Steyer e Katie Porter, non c'è speranza che Hilton vinca, perché è da solo veramente, cioè, ti puoi prendere minime percentuali, però. Diciamo che un po' il problema degli incendi, il problema dei senza tetto, il problema di quello che è successo al candidato che si è ritirato, un po' come diciamo che la California è in bilico, non lo è, però ti manda un segnale che comunque un repubblicano può comunque arrivare a un quarto delle preferenze. Ricordiamo anche che durante le primarie, e anche nelle primarie ancora peggio, ma anche nei midterm in genere i repubblicani votano meno. Vedremo se è vero. Però South Carolina, una cosa flash, giusto per ricordarsi che ancora quando Trump si mette in testa di rovinare qualcuno, lo rovina. La storia riguarda Nancy Mace, che era una deputata repubblicana, che è stata alla Camera per tipo tre mandati diversi, quindi un profilo molto conosciuto, e tra i firmatari della spinta per la pubblicazione degli Epstein Files. Non è piaciuto molto a Trump, che lei ha, quest, ha, andava contro Pamela Evett, che è stata invece sostenuta da Trump, ma all'ultimo momento, Mace, che comunque abbiamo visto appunto abbastanza conosciuta e famosa, che era stata alla Camera a vario tempo, è riuscita a prendere il 12% dei voti, che è abbastanza umiliante, un po' come con Cornyn, no? Un'altra, diciamo, dello stesso tipo, completamente scalzata, e ha dovuto abbandonare addirittura la corsa e ha indorsato il secondo classificato, che è Alan Wilson. Quindi al ballottaggio che ci sarà alla fine di giugno, Wilson e Yvette si scontrano. Questo non che cambi in particolare niente di specifico nel South Carolina, però Trump è ancora, quando lui ci si mette dentro e decide che delle persone devono essere segate politicamente, le sega. E lei però in qualche modo si va ad aggiungere alla lista di persone che da qui, fino a che non vengono completamente buttate fuori, potrebbe fare lobby dall'interno. Vediamo, perché Cornyn ha fatto un'intervista, se non sbaglio, al New York Times, in cui ha detto che questi ultimi 2 anni di Trump saranno i suoi anni peggiori, non si rende conto di quanto sarà umiliante la sua fine carriera, cioè lui, che però ti viene da dire, vabbè, mo che sei stato fatto fuori, però fino all'altro ieri hai votato con lui, maledetto, cioè, volendo, sta spina dorsale te la poteva crescere così 2 mesi fa, ma vabbè, questa era lo sfogo, Minguzzi. E invece per me quella più interessante è quello che è successo in Iowa. Iowa è un posto che dagli anni 60 più o meno, un anno va ai repubblicani e un altro anno va ai democratici. Ce l'ha avuta Bill Clinton, ce l'ha avuto Bush, ha vinto Obama, ha vinto Biden, ha vinto Trump, ha vinto Biden. È veramente, se uno deve decidere qual è lo stato per eccellenza viola, è l'Iowa, che però, io penso, nell'immaginario delle persone, l'Iowa è un posto, no, rurale, che uno magari pensa che sia molto più repubblicano che democratico, ma in realtà è sempre stato molto da una parte o dall'altra. E quest'anno in particolare è importante che in Iowa ci sono non un seggio solo in palio, ma il governatore, perché il governatore repubblicano ha deciso di ritirarsi e non candidarsi, quindi questo è decisamente uno dei seggi che, come governatore, i democratici potrebbero prendersi. E al momento ci sono Rob Sand, democratico, Zach Lahn, che è l'imprenditore repubblicano, e un libertario, Nicholas Gluba. Quindi è veramente aperta come gara, però era un governatore repubblicano e adesso si può in qualche modo, no, rivedere chi può essere eletto. Quindi gara apertissima. Non solo il governatore, ma anche il Senato ha un seggio vacante, perché la senatrice repubblicana, che è Joni Ernst, si è anche lei, non so se è ritirata o ha finito il suo mandato, che sono di 6 anni, e qui secondo me è la gara più interessante. Dalla parte democratica si sono scontrati Josh Turek e Walz, poi ne parliamo, e dalla parte invece repubblicana la democratica uscente Ashley Hilson, e poi c'è un altro libertario. Comunque abbiamo un governatore, un senatore, e alla Camera dei rappresentanti ci sono 4 seggi che si sono aperti, che sono tutti considerati toss up, non si sa dove potrebbero andare: il primo distretto, il terzo distretto, il secondo e il quarto, che sono tutti deputati uscenti che hanno finito la loro carica. E poi ci sono vari altri seggi nel Parlamento statale, che però, diciamo, a livello, no, generale magari contano meno, però possono, per dire, cambiare decisioni della Corte Suprema o giudici della Corte Suprema, cose del genere, o diciamo, leggi specifiche dello Stato. Quindi questo è decisamente uno Stato da guardarsi, insieme a Texas, insieme, perché, come ho detto prima, se i seggi in palio sono così pochi, l'Iowa diventa importantissimo, Texas è importantissimo, l'Ohio è importantissimo, Michigan è importantissimo, cioè tutti. Però l'Iowa vede 3 gare che si potrebbero, come dire, potrebbero giocare una sull'altra. Cioè, se va bene quella del governatore, vedi che c'è una grande vivacità a livello dal basso dei democratici, è chiaro che si rifletterà pure sul senatore, è chiaro che si rifletterà anche sui rappresentanti alla Camera. E qual è la cosa interessante dei candidati? È che, parlavo prima, Josh Turek e Walz sono i due che si sono scontrati nelle primarie. Walz è stato famoso, un giovane di 34 anni, giovane, era più giovane, è diventato più famoso quando era più giovane, che ha fatto questo discorso a difesa delle sue due madri. Per il matrimonio paritario, insomma, davanti aveva fatto questo discorso alla Camera dello Stato che era diventato virale. Lui è indossato da Elizabeth Warren, uno appunto un po' più a sinistra dell'establishment democratico. Si è scontrato contro Josh Turek, che è invece un deputato di 47 anni, famoso negli Stati Uniti perché è un paraolimpico che ha vinto due medaglie d'oro nel basket statunitense. E lui, tra l'altro, è originario di una parte dell'Iowa che è più tradizionalmente più repubblicana che democratica. Ed è diventato famoso ultimamente per la sua campagna elettorale, in cui lui con la sua segretaria fa campagna porta per porta. Qui vivono tutti nelle loro villettine, quindi arriva con la sua
0: Certo.
1: segretaria, scende da solo, si siede sui gradini, striscia fino alla porta, bussa, ritorna sulla sua sedia a rotelle e parla. E Turek

0: un city boy, insomma, è uno che lo capisce che vuol dire vivere nelle farms dell'Ohio, insomma, dell'Iowa. Ed è decisamente lontano dalla sinistra, invece che più vediamo a New York o a Los Angeles, che sono quelli un po' più con più soldi, più fricchettoni, quello che è. Turek ha vinto il 63% quasi, quindi è riuscito veramente a acchiapparsi un buono stato, anche se alla fine Zach Bolton era un ottimo candidato e ha spostato immediatamente dopo che è stata chiamata la vittoria di Turek. Il Coop Political Report, che è quello che guarda la cartina degli Stati Uniti, ti dice: questo stato è probabile che vada ai repubblicani, quest'altro è molto probabile, se non sicuro, che vada ai democratici. Questo prima, con le intenzioni di voto, con sondaggi vari, ha immediatamente spostato l'Iowa da probabilmente vittoria repubblicana a vantaggio repubblicano, quindi gli ha immediatamente soltanto per un candidato, che appunto, se Turek riesce a spostare il Senato, è più facile che il governatore si sposti, è più facile che alla Camera statale si spostino, perché diventa, ovviamente, questa sarà una gara dove i democratici ci butteranno tutti i soldi possibili, immaginabili, e diciamo che è una di quelle dove lui ha dimostrato che lui piace alla gente, ma non ha degli investitori enormi alle spalle, insomma. E ovviamente questo è un problema per i democratici, che invece si scontrano in alcuni stati con questi super PAC, a partire dall'AIPAC, il super PAC israeliano, che veramente controlla più o meno tutti i candidati. Una cosa inquietante, è uno dei punti delle persone sostenute da Bernie Sanders e Elizabeth Warren, non accettare AIPAC, le donazioni di AIPAC. Quindi vediamo se in uno stato, diciamo, come così, un po' più agricolo come l'Iowa, che non è sempre stato fedele a Trump, invece. Come andrà, chi dei due si. In questo momento l'Iowa è uno di quelli che soffre di più, perché i prezzi del diesel sono alti, perché i prezzi dei fertilizzanti sono in alto e non riescono a mantenere le loro farms. Quindi, in conclusione, è che si va ad aggiungere a il Texas, che in questo momento veramente fa paura, perché se si riesce a ribaltare l'Iowa, se si riesce a ribaltare il Texas, che ce l'ho detto, lo promettono sempre, però quest'anno, per una serie di congiunture astrofisiche, potrebbe pure essere l'anno in cui il Texas si perde qualche repubblicano. E Tallarico sta facendo bene la sua campagna, e lo vedi più che altro dagli attacchi dei repubblicani. Quando già iniziano degli attacchi a questo punto dell'anno, così violenti e così forti contro candidati, vuol dire che i repubblicani un po' se la stanno a fa sotto sul. E pare che, insomma, i report dicono che Trump sia imbufalito, e hanno, cioè, Ted Cruz, quel bel personaggino, e ha iniziato a dire che Tallarico: there's nothing manly about this guy, non è abbastanza maschio, capito? Come dice Ted Cruz. Perché è un seminarista, la gente non gli crede che ha la fidanzata, perché quelle sono le cose importanti, tutte cose che non sono, per dire, riuscite a fare con Turek, che vattene a prendere con un paraolimpico vincitore di medaglie per gli Stati
1: Certo.
0: Uniti. Quindi stanno cercando in tutti i modi con Plattner, dicendo che lui non è stato fedele alla sua moglie. Io faccio dal quale pulpito viene la predica? Quindi, insomma, questo tutto successo nel momento in cui Trump continua ad avere il più basso indice di gradimento, sotto a, insomma, lower 30%, credo, a questo punto. Continuiamo a essere in questa guerra perenne, dove oggi, per la, non dico un numero a caso, per la quarantesima volta, un numero specifico, Trump ha ridetto che siamo vicini a firmare questo, che non è neanche un accordo, MOU è un memorandum, quindi diciamo sì, più o meno ci diciamo che famo questa cosa, ma non fi nessuno firma. Però la verità è che non c'è nessun
1: Ma parli dell'Iran, immagino.
0: dell'Iran, sì.
1: Esatto.

0: Questo però ovviamente va contro il gradimento che ha, perché nessuno la voleva sta guerra e sembra sempre di essere in questo ciclo in cui siamo sempre in guerra, ma siamo sempre vicini a una pace, ma siamo sempre in guerra e siamo sempre, che sembra che il tempo ciclico siamo in una dimensione che non cambierà mai, cioè ci sta che questa condizione rimanga. E comunque se la guerra
1: Fosse
0: finisse domani.
1: volutamente, volutamente perché crea questo concetto.
0: Beh, ma alla 40ª volta che fai una dichiarazione, i mercati salgono e crollano, c'è un'inflazione micidiale qui. Sono riusciti a riacchiappare un'altra bellissima frase di Trump, sempre se queste interviste fatte mentre tipo. Non so, decolla un aereo, sale per vedere che seppure dice una cavolata, no, ma non l'avete capita bene. L'ultima, prima era stata, no, ma io non ci penso proprio alla condizione finanziaria degli americani. Medi, io devo pensare alla guerra. Adesso ha detto, oh no, i numeri dell'inflazione vanno bene. I love the inflation, che non si dice, I love inflation semmai. Però ha detto, you know what I love? What I really love is the inflation, che la gente dice o è pazzo, non sa che cos'è l'inflazione, oppure lui pensa che nel momento in cui riapre lo stretto di Hormuz l'inflazione cala e la gente gli va a. Però nel momento l'inflazione è altissima, i prezzi continuano a salire da settimana a settimana, eh. Fa veramente un po' impressione che la benzina sia a questo livello qui e la gente fa fatica non a andare in vacanza, fa fatica a comprare da mangiare avendoci, come diceva la settimana scorsa, magari due lavori. È
1: Certo.
0: veramente folle cioè, a chi fa gioco questa situazione di rimanerci nella guerra? E comunque, anche se lo stretto fosse aperto domani, per ristabilire un po' i mercati e la quantità diciamo, il flusso di oil, di petrolio, dicono che ci vuole almeno un anno. Anche a
1: C'è
0: gente
1: chi
0: che
1: dice.
0: addirittura dice fino al 2032, cioè veramente cioè, situazioni catastrofiche.
1: C'è chi dice che Trump sia contento perché lui o chi per lui in questa situazione ci fa molti soldi, però non lo
0: Lui
1: so adesso.
0: sta usando questa amministrazione per fare soldi per lui, per i suoi figli e per gli amici suoi.
1: Questo
0: È
1: l'ha anche
0: questo, è
1: detto.
0: evidente.
1: Volevo, la panoramica sulle elezioni è stata come al solito amplissima, non ti ho interrotto perché era proprio interessante per il quadro generale. Però una cosa te la voglio chiedere: da quello che hai raccontato c'è sempre questa impressione che ci sia, diciamo, sia per quello che riguarda Los Angeles che le varie elezioni locali, eccetera, ci sia oltre che una competizione col Partito Repubblicano, parlo dei Democratici, anche una competizione interna. Spesso tu parli di candidato, diciamo, dell'establishment e candidato più di sinistra, no? Questa cosa, non può che dare un rischio, diciamo, nel senso, per i Democratici intendo che poi nello scontro interno si perdano voti a favore di candidati, repubblicani, non lo so,
0: Secondo me è uno scontro sano, ecco, diciamo così, per la vita possibile del Partito Democratico, che se non si riforma un po', secondo me muore pure lui come questo, che ormai è un partito che si vede che senza Trump dove va. E come dicevo, secondo me la guerra si fa molto più sugli indipendenti, e gli indipendenti potrebbero andare molto più facilmente, secondo me, sui progressisti. Democratici che su un establishment che è già stallata da tanto tempo. Io questa corsa al centro non l'ho mai ben capita perché non mi sembra che abbia mai vinto. E quindi dico perché non provarla magari la strategia di anche perché al momento nelle primarie
1: Sta
0: sta
1: premiando, sta
0: funzionando e sta
1: funzionando, sì.
0: riportando, ricordiamoci pure quali sono i voti che sono stati persi. Molti giovani white men se ne sono andati con Trump perché basta queste tutte queste persone. Trump è finalmente uno che è al di fuori della politica, come se sempre fosse una cosa positiva. Io non lo so, a me piace assumere un idraulico che l'ha fatto l'idraulico, non assumere il dentista per fare i tubi del lavandino. Quindi questa idea che se sei già stato lì, sei corrotto. E comunque vai a votarmi Trump, che è evidente che sia corrotto,
1: Certo.
0: visto proprio le storture mentali. Però a volte ci sono molte più vicinanze tra Bernie Sanders e un candidato indipendente o un MAGA che Chuck Schumer.
1: Sì, chiaro, chiaro, che questo è un po' anche quello che avviene in maniera differente, un po' forse in Italia e in Europa. Vabbè, diciamo che più passa il tempo e più la situazione si delinea dal punto di vista del, non so, non si parla adesso, poi magari siamo in conclusione, quindi giusto un accenno, magari ne torniamo a parlare la prossima puntata. Non si parla per esempio più tanto di ICE, almeno qui in Italia non se ne sente più parlare, ma il problema è che si è
0: Hanno appena
1: risolto.
0: votato per dargli un sacco di soldi, inclusa la nostra cara Susan Collins, che fa tanto la moderata, ma poi alla fine votano con Corbyn, stessa cosa. Quindi tutta questa gente che fa finta di poi votare con i democratici, alla fine vota i repubblicani, ha i soldi a ICE, non gliel'hanno dato. Come ho detto, ICE continua a lavorare in sordine, perché si sono resi conto che andando con i Kalashnikov e lanciandosi dagli elicotteri la gente se ne accorge, diciamo, è peggio. Però non è che non esistano problemi con ICE nelle comunità. Vediamo se appunto questa cosa si rifletterà nella speranza per me che la popolazione latina, che è andata tutta verso i repubblicani nelle ultime elezioni, magari si risveglia un attimo da questo. Però sì, ci sono.
1: Ci sono
0: Continuano
1: sondaggi, qualcosa che a parte l'indice di gradimento di Trump, che come ci racconti, ma come arriva anche qui, è in crollo verticale. Ci sono dei sondaggi che.
0: è pieno di sondaggi, però diciamo che dopo le ultime volte in cui i sondaggi dicono una cosa, poi ne succede un'altra, tutti te li dicono, ma non è che ti dicono di farne proprio affidamento, ma segnali che la comunità latina si sia già spostata, che quella afroamericana si stia spostando. C'è una cosa che la comunità latina e quella afroamericana non sempre si sostengono, anzi, se è possibile, gli afroamericani si sono mossi durante gli scontri ICE per sostenere i latini, ma quando c'è stato il Black Lives Matter, i latini si sono tirati fuori. Quindi c'è sempre anche questa cosa un po' antropologicamente interessante
1: Certo,
0: da
1: certo.
0: guardare, però i segnali ci sono, ecco, che ci sono anche, come abbiamo parlato con te, molto repubblicane, che per quanto abbiano comunque dato magari il voto a un rappresentante repubblicano, lo hanno fatto vincere magari di pochi punti percentuali, quando lo shift dei democratici è stato di 13 punti percentuali, per dire. Quindi dà un po' l'idea che comunque il paese si sia. Ma dobbiamo recuperare, perché le ultime elezioni, se guardavi quella cartina, fanno il New York Times, fa sempre questa cartina con delle freccette che ti dice dove si muove ogni contea. C'è
1: Sì.
0: impressione la quantità di swing che c'era stato verso i repubblicani. Quindi noi non solo dobbiamo recuperare quella parte e poi vincere, e bene. Però oggi sentivo un'intervista della governatrice che ha vinto Spamberger della Virginia, e lei diceva: io ho vinto in una contea repubblicana. Nonostante tutto quello che fanno, che hanno fatto anche nel suo stato di togliere, l'aveva fatto votare per redistricting, ma poi la Corte Suprema della Virginia gli ha detto no, non te lo approviamo. Ha detto: nonostante tutto, noi possiamo ancora vincere, e bene, perché il sentimento e la rabbia dal basso c'è. E
1: Chiaro,
0: quindi.
1: chiaro, certo. Vabbè, noi continuiamo per quanto possiamo a raccontare, a fotografare questi movimenti, che è interessante. Di tutto quello che tu racconti, hai raccontato nel 70% delle puntate, qui non arriva quasi nulla, quindi diciamo che il nostro piccolo servizio lo stiamo facendo. Sei
0: Al
1: soddisfatta?
0: cittadino del mondo.
1: Al cittadino del mondo, no, ma anche qui in Italia, perché sai, sulla questione della vicinanza o meno con Trump, si è parzialmente deciso, adesso non voglio esagerare, però la vicinanza così, diciamo, acritica del governo anche agli Stati Uniti, a Donald Trump, quindi dazi, la guerra, eccetera, secondo me ha pesato, ad esempio, nel voto del referendum. Qui in Italia, quindi non è diciamo totalmente, purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista. Per me, purtroppo, essendo gli Stati Uniti sostanzialmente una potenza globale, attrazione unipolare, anche se non è più tanto così, però vabbè, sapere che succede lì da voi è fondamentale, e quindi rivendico il nostro servizio pubblico, capito? Cioè, questa Living in America ha questa funzione. Va bene, a parte le nostre riflessioni, noi ci risentiamo la prossima settimana, e voi potete seguire naturalmente Living in America su citaperta.it, trovate tutti i podcast, cercate Living in America e li trovate, o altrimenti il venerdì sera in diretta. Grazie, ciao Silvia.
0: Ciao.